0: inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice l'orologiaio aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nel retrobottega, si rifaceva il letto, si rammendava i panni e quando usciva di casa rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere, fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia. E ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. «Questo palazzo», gli fu spiegato, «si demolisce, la vostra bottega si chiude». Egli rimase per qualche giorno istupidito, sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio, la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre e il sangue malato che gli segnava la pelle di macchie rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii coprendo il battito degli orologi. Più tardi questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte Prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi, aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio, spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa di rimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordidi palazzetti, scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e a causa della sua debolezza e del buio non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. Si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile». Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove nei giorni seguenti fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poté veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere, che viste dal di fuori parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito. E attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. Cipolle! Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima, gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto, «Queste scarpine rosse me le portò il mio bene». Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza. Seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia «Gioacchino! Gioacchino!». Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura, per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro». Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle, dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni, che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu! La colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava. «Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia?» Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio. E allora il disagio e la noia l'opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta. E da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare, e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce, il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude, le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori. E con gesto grazioso, noncurante e prodigo, tendeva felice la sua rete. Nel far questo, chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò, trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori». Non si può utilizzarlo a nulla, esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta, dicendo bruscamente: Da qua, da qua. Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. Ma è tutta roba fradicia, disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva. E inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate, e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. È rimbambito oramai, conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto, e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. Perché quella beffa? Si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti i passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate. E all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato. Camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi. E al passo di fra i cenci gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case, finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: «Non può muoversi!» Ed egli sobbalzava inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. «Figlia mia!» avrebbe voluto incominciare, ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. Forse in chiesa domani? Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali, ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giace in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo, le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. Bella festa poi deve essere, dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. Il bianco sporca subito, commentano Angelica e Costanza. Essere vecchio, aver sempre lavorato, pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, e non poter comperare un vestito alle proprie figliole. Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo, che certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate, o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. Ebbene, pensò, posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda. E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave. E con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. È questo il momento, decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. Candida! Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. Aiuto! Mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita, e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore. E incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui. Gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente!» disse Felice. «Sei venuto a farmi compagnia!» Non avendo risposta, «Devi saperlo, figlio mio!» aggiunse. «La bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia. La colpa è mia. Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria e il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua. O forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo, ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Noi, ragazzi della pandemia. Sono tante le prime volte perdute dai nostri figli. Di Jennifer Niven, traduzione di Valentina Zaffagnini. Quelli dell'adolescenza sono notoriamente anni di scoperte. È una stagione di prime volte, il primo batticuore, le prime pene d'amore, la prima volta al volante o in una cabina elettorale, il primo bacio, la prima esperienza sessuale. Per molti giovani sono gli ultimi anni di libertà e innocenza prima di affrontare le sfide e le responsabilità dell'età adulta. Ricordo la mia adolescenza come un periodo per lo più felice, ma a volte pieno di angoscia. Il momento che non potrò mai dimenticare è stato la prima volta in cui ho avvertito il pavimento scomparirmi da sotto i piedi. Tutti, prima o poi, viviamo un'esperienza del genere nella vita. E da adulti sappiamo che può succedere anche più di una volta di trovarsi senza certezze, nell'ignoto, con cocci spezzati tra le dita. Da adolescenti, invece, non ce lo aspettiamo ancora. Il pavimento che va in frantumi costituisce una drammatica prima volta. La mia è stata quando avevo 18 anni. E di certo un altro pavimento si è rotto per tutti noi quando abbiamo conosciuto il Covid. In un mondo normale e senza pandemie,

0: Adolescenti sono abitualmente sottoposti a innumerevoli pressioni, tanto che l'ansia è diventata un'emergenza nazionale. Secondo il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, un ragazzo su tre, tra i 13 e i 18 anni, soffre di disturbo d'ansia. I centri nazionali per la prevenzione e il controllo delle malattie indicano che il tasso dei suicidi tra i 12 e i 18 anni è ai massimi storici. È comprensibile se pensiamo a quanto facilmente la violenza serpeggi tra i banchi di scuola, o se pensiamo ai problemi di salute mentale troppo spesso taciuti. Depressione, disturbi bipolari, disturbi ossessivo-compulsivi, anoressia. Tutti problemi spesso aggravati da adulti che non riescono a cogliere la profondità del disagio e liquidano questioni concrete come sconvolgimenti ormonali ed emotività adolescenziali. E poi ci sono i social. La fatica di stare al passo con gli altri, creando contenuti sempre nuovi. Il deleterio, costante confronto con una quantità impressionante di false immagini che raccontano vite perfette, volti perfetti, corpi perfetti. Davanti a questo, tantissimi adolescenti si sentono inadeguati. E credono di essere gli unici sbagliati di fronte a un mondo che attraverso i post appare invece perfetto. Il giudizio immediato di coetanei o sconosciuti sotto forma di like o commenti non aiuta. Come se tutto ciò non bastasse, ora stiamo combattendo una pandemia globale. Con il Covid, all'improvviso, i ragazzi si sono trovati a non poter più vivere le esperienze che la società ha sempre considerato parte integrante del diventare adulti. Il ballo di fine anno, il diploma, i primi appuntamenti, il consolidarsi di amicizie durature, i lavoretti estivi, le tradizioni, il tempo trascorso con la famiglia. Molti adolescenti con cui ho parlato si sentono smarriti e alla deriva e allo stesso tempo completamente bloccati. Non solo si stanno perdendo eventi ed esperienze, a molti di loro il Covid ha tolto la rete di protezione degli amici, della scuola, degli insegnanti, della comunità. La mancanza di un abbraccio o di una chiacchierata faccia a faccia, all'improvviso diventa fatale. Ci siamo dentro tutti. Ma per gli adolescenti l'isolamento può diventare un luogo pericoloso. Cito Paolo, da Bologna, 16 anni, il quale dice: «Non ho potuto chiedere ai miei amici più grandi come hanno affrontato la vita l'ultima volta che sono stati costretti a un lockdown? Perché una cosa così non c'era mai stata. Nessuno sapeva cosa fare, nemmeno gli adulti. E comunque loro non lo sanno nemmeno ora». Per fortuna, da un momento storico così incerto, è venuto fuori anche qualcosa di buono. Lo ha detto Marco da Rimini, 17 anni. Questo tempo ci dà l'opportunità di pensare a chi siamo e a che cosa stiamo facendo della nostra vita. Kenzie, che ha 19 anni, scrive sulla rivista online del college: «Abbiamo chiesto ai nostri lettori come li ha cambiati il Covid. Molti non si sentono più costretti a competere come prima con i compagni di classe in merito alla resa scolastica. Altri hanno detto di essere più consapevoli della tossicità di alcune relazioni. Altri ancora dicono di aver dato per scontati legami profondi e di provare un rinnovato senso di gratitudine e apprezzamento nei confronti di quell'intimità. Cercano di coltivarla in modi nuovi, parlando al telefono, scrivendo lettere, organizzando feste su Zoom, lavorando a distanza a progetti in comune. Qualsiasi cosa possa rafforzare quel legame. Alcuni adolescenti si sono rivolti a piattaforme come TikTok, Instagram, Snapchat per restare connessi con gli amici. Altri, al contrario, si stanno allontanando dai social nel tentativo di placare il rumore di fondo e costruire legami diversi. Per alcuni ragazzi, i social media sono diventati uno strumento da sfruttare per trasformarsi in attivisti, senza dover andare a manifestazioni affollate, dando la loro voce in un momento in cui tanti sentono di non averla affatto. Per altri, stare dietro uno schermo è equivalso a trovarsi dietro un muro, e amicizie e relazioni si sono logorate o sono state recise senza spiegazioni. È un brutto momento per chiunque in questo periodo. Figuriamoci per un adolescente, dice ancora Kenzie. Una delle cose più difficili è non poter rifugiarsi da un amico come facevamo di solito. Il Covid ha cambiato le nostre prime volte, aggiunge Lila, e non potremo mai più riaverle indietro. Che cosa possiamo fare, quindi, per aiutare i nostri ragazzi a camminare su questo pavimento che sta scomparendo? Dobbiamo ascoltare. Dobbiamo incoraggiarli a parlare, a non isolarsi. Dobbiamo ricordare loro che sono importanti. Dobbiamo aiutarli a capire che questa situazione, che si tratti della pandemia in sé o della sofferenza mentale ed emotiva che stanno vivendo a causa di una situazione particolare, non durerà sempre. Dobbiamo essere una risorsa e offrire loro delle risorse. Dobbiamo dire loro che anche per gli adulti è difficile. Dobbiamo dire loro che non sono soli. In questo modo non solo aiuteremo i giovani a ricostruire i pavimenti scomparsi, ma daremo loro gli strumenti per costruirne di nuovi. Se c'è qualcosa che ho capito degli adolescenti di oggi, è che ne sono capaci. Sono resilienti. Sono pieni di risorse. Sono una fonte di ispirazione. Sono molto più forti di quanto non credano. Sono incredibili. A volte hanno soltanto bisogno di qualcuno che glielo ricordi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente i giganteschi depositi di semi sparsi nei cinque continenti, stanno di norma decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal Polo Nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli Bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in aree asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello globale, era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto richiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo, particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wyrett Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCREASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto all'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca, ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati. Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema, dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Lyon con un fotografo italiano, che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato, è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna a colazione ordinava sempre del porridge col latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente sgradevole perché getta una luce inquietante su tutta la faccenda, compreso il ruolo della polizia locale. Il testimone, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, dopo aver visto l'identikit della donna, ricorda d'averla incontrata 5 giorni prima del ritrovamento del corpo, durante una passeggiata tra il verde delle montagne a Floyen. A colpirlo non era stato solo quel suo abbigliamento troppo leggero, più adatto a una passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di 2 uomini misteriosi che la seguivano a 20 metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i 2 loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia, ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio e il suo corpo sepolto nel cimitero di Molendal, sotto una lapide senza nome e sulla quale nessuno posa un fiore. Nel 2016, con la speranza di venire a capo del mistero, l'emittente di Stato norvegese NRK ha incaricato l'artista americano Stephen Missel di realizzare 6 nuovi ritratti, poi mostrati ai testimoni che l'avevano incontrata, per avere comparazioni e ottenere un identikit più fedele possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra, in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogambros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogambros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come «Non ti trovo affatto male. Ti ho sentito volentieri». La bugia è la prima cosa che imparano i bambini, quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo, per esempio un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. Tre tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità. Spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera. Riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento, prima di rivelare la verità all'interessato occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, rainbow up.
1: Anche la Germania ha avuto il suo impero coloniale. Un primo tentativo di colonizzazione del Venezuela venne realizzato nel XVI secolo dalla famiglia austriaca di Anton e Bartholomeus Welser per conto degli imperatori del Sacro Romano Impero. Tra il 1528 e il 1556 la Germania acquisì di fatto nuovi territori in Venezuela che si chiamò appunto Piccola Venezia. Altri punti furono l'isola di Arguin, lungo le coste atlantiche della Mauritania, acquisite dal Brandeburgo il 5 ottobre 1685. La Prussia le avrebbe perse il 7 marzo 1721 in favore della Francia. Durante il XVII secolo alcuni tentativi di colonizzazione a breve durata furono operati da alcuni stati tedeschi. La Compagnia Brandeburghese Africana del Brandeburgo, che divenne poi parte del Regno di Prussia, stabilì colonie appunto ad Arguin, in Mauritania, e lungo la Costa d'Oro brandeburghese, successivamente integrata nella Costa d'Oro olandese, nell'attuale Ghana e sull'isola di St. Thomas, in America. La Germania Baltica, con il Ducato di Curlandia, colonizzò Tobago e l'isola di Sant'Andrea. Nessuno di questi tentativi ebbe particolare successo e nessuno stato tedesco diventò mai una potenza coloniale con queste conquiste. Poi, quando la Germania si unì in un impero unico nel 1871, la ricerca del famoso posto al sole ricominciò, sia pure timidamente, ad estendersi ai paesi che Inghilterra e Francia avevano lasciato vacanti. Con Guglielmo II la corsa all'Africa prese un certo slancio, sia pure in ritardo rispetto agli altri stati europei, provocando anche terribili scontri e interi genocidi nei confronti di alcune popolazioni africane, vittime dell'ennesimo atto di violenza e sterminio, che è sempre il triste compagno delle politiche imperialiste durante le conquiste coloniali. Ma non è di questa storia di conquista e atrocità imbevute di giustificazioni politiche che vogliamo parlarvi oggi, né di un impero coloniale che si dissolverà ben presto con la sconfitta della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Quello che ci interessa di questo impero

Vero è solo una piccolissima parte, la Nuova Guinea tedesca, che fu protettorato della Germania dal 1884 al 1919. Il territorio di questa colonia comprendeva essenzialmente due parti. Una era la porzione nord-orientale della Nuova Guinea, che per chi non se lo ricordasse sta più o meno sopra l'Australia sulla cartina geografica, e la seconda era un immenso arcipelago di piccole isole che vennero chiamate arcipelago Bismarck in onore del famoso cancelliere tedesco. Di questo arcipelago poi ci interessa solo un gruppo di isole che si chiamano Isole del Duca di York, e di questo gruppo ci interessa solo un'isola, anzi un'isoletta, che si chiama Cabacon, grande poco più di 3,5 km². E questa isoletta ci interessa perché nel 1902 ci arrivò un uomo con delle idee a dir poco fuori dal comune. E questa è la sua incredibile storia.

l'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 era giovane, biondo, parlava tedesco e non aveva paura della terribile nomea di quelle isole e dei loro famigerati tagliatori di teste. L'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 si chiamava August Engelhardt ed era nato a Nuremberg, in Baviera, il 27 novembre del 1875, figlio di un fabbricante di vernici. Dopo aver lasciato il ginnasio ed aver studiato fisica e chimica, si mise a lavorare come assistente di un farmacista. Questo lavoro lo portò ad appassionarsi ai temi legati alla salute umana e in particolare alle teorie circolanti alla fine del XIX secolo che proponevano diete alternative come la panacea di tutti i mali. In realtà queste teorie si inserivano in un movimento più grande che si chiamava Lebensreform, letteralmente riforma della vita. E qui permettetemi di aprire un inciso perché ne vale la pena. Il Lebensreform, riforma della vita, fu un movimento culturale attivo in Germania a cavallo dei due secoli. Alla moderna società urbana e industriale veniva contrapposto un nuovo stile di vita, indifferente alle convenzioni sociali, che propugnava valori come il ritorno alla natura, il nudismo, il vegetarianesimo, lo spiritualismo, il pacifismo. In poche parole, la gente non ne poteva più delle costrizioni formali dell'epoca vittoriana e degli effetti della rapidissima industrializzazione della società. Forse poteva tollerare una sola di queste cose, ma entrambe erano diventate un po' troppo. E quindi, che si fa? Come sempre, quando il peso delle imposizioni culturali e artificiali della società diventa insostenibile, la nuova moda diventa tornare alla natura, ai principi semplici, ai valori primordiali, fonte di una salute eterna di un'epoca mitologica in cui l'uomo e la natura andavano a braccetto in piena armonia. Per la salute del corpo si consigliavano bagni e abbronzatura, ginnastica e danza, da praticare rigorosamente nudi. Si promuovevano un'agricoltura biologica, un'alimentazione naturale, evitando cibi cotti e zuccheri, e l'astensione da alcol e tabacco. E per le donne, l'uso di abiti più confortevoli e l'abolizione del corsetto. Le principali figure di questo variegato movimento, e alcune se siete entrati in un centro termale o in una clinica salutista le avrete certamente già sentite, erano il pittore simbolista Karl Diefenbach, l'abate Sebastian Kneipp, l'antroposofo Rudolf Steiner, lo scrittore Hermann Hesse, il poeta Gustav Graeser, ma c'erano anche personaggi fortemente antisemiti come Richard Ungewitter. Ad Ascona, in Svizzera, venne fondata Monte Verità, una comunità e casa di cura dove venivano messi in pratica questi principi, attirando ospiti famosi. Anche qui il cinema e la letteratura hanno pescato a piene mani da questi luoghi in cui i ricconi di mezza Europa si sottoponevano a trattamenti bizzarri per rigenerarsi e ritemprarsi, creando il luogo comune, neanche troppo lontano dalla realtà, della clinica svizzera, un po' retro e un po' inquietante, che autori come Wes Anderson o Gore Verbinski hanno magistralmente rappresentato sullo schermo. Il movimento in parte confluì tragicamente nel mito della razza ariana del nazismo e in parte sopravvisse nella sua forma più autentica e apolitica, arrivando fino ai giorni nostri. In Germania una delle più note catene di cibi biologici e medicine naturopatiche si chiama proprio Reformhaus, ricordando che anche le tendenze odierne verso i cibi e le cure cosiddetti naturali affondano le proprie radici in questo movimento di fine Ottocento. Se oggi indossiamo abiti più comodi e il nostro stile di vita è decisamente meno formale di quello vittoriano, lo si deve in buona parte a questo storico cambio di tendenza. Alcuni di questi esponenti del movimento Lebensreform emigrarono in California all'inizio del Novecento fondando le prime comuni nel deserto, come quella dei Nature Boys, che furono le radici da cui si sviluppò una particolare sensibilità di questo stato americano verso il contatto con la natura e uno stile di vita non condizionato dalle imposizioni della società, portando più tardi anche alla nascita del movimento hippie. Alcuni di questi attivisti americani avevano delle idee quantomeno estreme sulla rivoluzione sociale e alimentare necessaria all'uomo per rientrare in sintonia con la natura. Proponevano una dieta basata quasi esclusivamente sulle noci di cocco, alimento ritenuto perfetto e completo per l'alimentazione umana e che lo avrebbe riavvicinato all'energia del sole, da cui l'umanità si era troppo allontanata, vivendo troppo a lungo in spazi chiusi. Il nostro protagonista, August Engelhardt, rimane particolarmente affascinato proprio da questa corrente della riforma e decide che lui, quella dieta del cocco, la deve assolutamente provare.
ma non è molto facile procurarsi noci di cocco a Nuremberg, tantomeno noci di cocco fresche. E così, intanto, nel 1899 se ne va sulle montagne di Harz con la comunità Jungborn a fare vita selvaggia praticando vegetarianismo e nudismo. Qui inizia a predicare la sua idea che l'uomo debba vivere in modo naturale, mangiando solo noci di cocco. Tiene anche un paio di comizi pubblici, a Leipzig e Nuremberg, dove viene naturalmente accolto da risate e pernacchie. La comunità Jungborn, oltretutto, viene sciolta in seguito a problemi legali, visto che la pratica del nudismo viene dichiarata immorale e illegale. Il suo fondatore, Adolf Just, viene accusato di abuso della professione medica per la sua attività di naturopata e mandato in galera. A quel punto, August si rende conto che nella vecchia Europa bigotta e retrograda il suo sogno e i suoi ideali non potranno mai realizzarsi. Ed è qui che il destino decide di mettersi in mezzo per realizzare quello che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto solo un sogno di gioventù. Dopo un anno nell'esercito, a 24 anni, August riceve una sostanziosa eredità e quella è la molla che lo fa passare dall'idea all'azione. Nel luglio del 1902 sale sul vapore postale Empire e il 15 settembre 1902, passando per Ceylon, sbarca in Nuova Guinea, la terra dei sogni e soprattutto la terra delle noci di cocco. Qui incontra Emma Eliza Coe, nota anche coi nomi dei vari mariti, Emma Forsyth, Emma Farrell ed Emma Colbe, ma soprattutto con l'epiteto di Regina della Nuova Guinea, un personaggio che meriterebbe una storia a sé, ma che in sostanza controlla tutti i commerci della regione ed è proprietaria di immense piantagioni di cocco e cacao. August vuole un'isola su cui realizzare il suo progetto ed Emma gli propone di comprare una piantagione di cocco e banane di 75 ettari su un'isoletta dell'arcipelago Bismarck. Ed è qui che l'isoletta di Kabakon e August finalmente si incontrano.

0: August è l'unico uomo bianco sull'isola, popolata da 40 melanesiani. Costruisce una capanna di 3 stanze dove vivere e inizia a mettere in pratica le sue idee. Si priva totalmente degli abiti, pratica una dieta rigorosamente vegetariana, per lo più di noci di cocco, e sviluppa una filosofia per cui il sole è la fonte di ogni forma di vita e dal momento che la noce di cocco è il frutto che cresce più vicino al sole, è il più nobile di tutti i cibi. Al culmine della sua filosofia c'è l'assunzione che nutrendosi di sole e noci di cocco, l'uomo diventerebbe immortale. August non si limita a mangiare le noci di cocco, ma su questo frutto costruisce anche un'attività commerciale, sotto forma di frutti freschi, essiccati e olio di cocco. Tutta la sua vita ruota intorno a questo frutto mistico, culmine di tutte le virtù. D'altronde il cocco è per August la fonte stessa della vita e la sua forma, così simile ad una testa umana, è il modo che la natura ha trovato per farci capire che è l'unico cibo giusto per noi. Lo stesso nome, cocco, ha questa origine derivante dal portoghese. Ai marinai di Vasco de Gama, infatti, questo frutto ricordava la zucca intagliata raffigurante la testa dell'uomo nero della tradizione ispanica, il cocco. In sanscrito, invece, la palma da cocco si chiama Kalpa Vrishka, l'albero che fornisce tutto il necessario per vivere. Ma è davvero possibile vivere solo di noci di cocco? Per rispondere a questa domanda chiediamo aiuto a Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista, che è stato così gentile da rispondere alla nostra domanda. Lorenzo, grazie e benvenuto. Cosa succede quindi mangiando solo noci di cocco?
1: Allora, per prima cosa partiamo da quello che c'è di buono nel cocco, perché il cocco è un alimento in quest'ultimo periodo soprattutto molto molto studiato dal punto di vista nutrizionale, perché contiene tutta una serie di sostanze che adesso brevemente vediamo, che l'hanno catalogato adesso come uno dei cosiddetti superfood, cioè questi alimenti spesso di origine vegetale che contengono sostanze molto importanti per il nostro organismo. Ma andiamo prima a analizzarlo anche dal punto di vista, se vogliamo, calorico, cioè dal punto di vista dei suoi valori nutrizionali. Infatti il cocco ha una composizione molto particolare, perché per essere un frutto è un frutto particolarmente calorico, perché contiene per 100 grammi circa 350 calorie, che effettivamente non sono poche, però la sua peculiarità è il suo contenuto piuttosto alto per essere un frutto, appunto, di grassi, quindi parliamo di circa 30 grammi su 100 grammi di cocco, e poi abbiamo una piccola parte di proteine, circa 3 grammi, e 15 grammi di carboidrati, quindi sono esattamente di zuccheri, e qui vale per il cocco come frutto e poi per la sua acqua. Cosa contiene poi come altri micronutrienti, quindi nutrienti che non contengono calorie ma sono importanti per il nostro organismo? Contiene potassio, per esempio, del ferro in piccole quantità, calcio, magnesio e vitamine soprattutto del gruppo A, B e C. Questo ovviamente rende il cocco un alimento interessantissimo, però come tanti alimenti consumati per loro conto, quindi da soli e con costanza da un essere umano, purtroppo non contiene tutta un'altra serie di sostanze che sono molto importanti. Per esempio, una sostanza importantissima è la parte proteica che manca qui, quindi la parte di aminoacidi, che sono sostanzialmente i componenti, i mattoncini delle proteine, cosiddetti essenziali, che si trovano soprattutto nei cibi di origine animale. Oppure mancano tutta un'altra serie di vitamine, come per esempio la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, che sono vitamine estremamente importanti per l'organismo. E quando l'organismo per tanto tempo consecutivamente non riceve tutta una serie di queste sostanze, il problema è che esiste una condizione che è una sorta di deperimento di quest'ultimo. E cosa succede nel deperimento? Abbiamo due problemi: viene consumata tantissima massa muscolare. Perché? Perché da quegli aminoacidi l'organismo ci ricava per esempio tutti i materiali per la ricostruzione e la rigenerazione degli organi interni più importanti, dal cervello al fegato, all'intestino, al cuore. Infatti, che cosa fa l'essere umano quando non riceve proteine a sufficienza? Comincia a letteralmente cannibalizzare la sua massa muscolare, quindi a autoconsumare muscolo e fibra muscolare per usare quegli aminoacidi presenti lì per il sostentamento e la ricostruzione di tutto quello che viene considerato più importante di avere muscolo, quindi la rigenerazione del cervello, degli altri organi interni, della pelle e così via. E un altro dei problemi di quando mancano anche altre vitamine, per esempio nel cocco non abbiamo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, che sono vitamine essenziali per la vita nell'uomo. Cosa succede? Anche a livello immunitario cominciano a esserci seri problemi di risposta agli aggressori esterni, quindi non abbiamo più quella capacità di generare sufficiente risposte immunitarie, produzione di cellule immunitarie per controbattere quello che è costantemente, che ce ne accorgiamo o meno, diciamo fronteggiare di virus, batteri, elminti e così via. Quindi il problema di tutto quello che è il consumo di un singolo alimento solamente nell'alimentazione umana, il cocco come le mele o altri alimenti, è proprio quello che nel tempo, mancando tutta una serie di alimenti, il corpo deperisce pian piano, quindi può sopravvivere anche qualche settimana o qualche mese, ma stando sempre peggio e inevitabilmente se non si corregge il tiro si porta alla morte.
0: Ma questo ad August non importa. La sua nuova religione, il Sonnenorden, l'ordine del sole, aveva preso corpo nella sua raccolta di scritti Un futuro sereno, il nuovo Vangelo. Il culto di August ruotava intorno a due concetti: l'adorazione del sole come fonte di vita e quella del cocco come incarnazione stessa della sostanza divina. Il sole, il cocco e Dio formavano una nuova trinità, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo del cattolicesimo. Negli scritti compare anche la mano di August Bethmann, un amico di Engelhardt, che era arrivato a tenergli compagnia 4 anni dopo il suo arrivo. Il nuovo Vangelo è ricolmo di amore e adorazione per il cocco. Pagina dopo pagina esalta le virtù del frutto mistico, anche tramite poemi votivi di grande trasporto, come lo spirito del cocco, come diventare una palma da cocco e madre cocco, che inizia con queste toccanti parole. Cocco, nobile principessa e madre benevolente degli uomini, sei immagine di Dio e divinità in forma di pianta.

Le pubblicazioni di 2 August attirano sull'isola nuovi adepti, meno di 30 da quanto riportano le cronache, che riferiscono anche di come questa comunità di cappelloni, nudisti e vegetariani fosse incredibilmente distante dall'immagine media del colonizzatore tedesco. Ma ad un certo punto i rapporti tra i 2 August iniziano a scricchiolare, soprattutto per l'arrivo della moglie di Batman, che appena arrivata inizia ad avanzare dubbi sulla rigida dieta, proponendo di mangiare anche qualche frutto tropicale per integrarla. Batman scrive in Germania dicendo che sarebbe tornato in patria a giugno del 1906, ma non tornerà mai a casa e a settembre dello stesso anno morirà di malaria sull'isola di Kabakon. La moglie rientra invece in Germania e fa un resoconto terribile della piccola comunità, denunciandone la follia e la pericolosità. Le autorità tedesche, che già guardavano con sospetto questo esperimento delirante, proibiscono ulteriori viaggi verso la remota colonia e i partecipanti vengono tutti rimpatriati. August rimane di nuovo solo a Kabakon, con l'unica compagnia delle palme da cocco, del sole e di Dio. Ma col tempo altre persone riescono a raggiungere l'isola del Pacifico e unirsi all'Ordine del Sole. I primi sono Heinrich Eukens e Max Lützow, un giovane studente vegetariano e musicista della famosa orchestra Lützow di Berlino. La fama di quest'ultimo e le sue appassionate lettere sul paradiso terrestre di Kabakon, pubblicate dalle riviste vegetariane tedesche, ottengono l'effetto di attirare nuovi adepti, fino a raggiungere quasi le 30 persone in totale. Ma se la prima impressione dell'isola è paradisiaca, con il tempo le difficoltà della vita selvaggia si fanno notare e Madre Natura rivela ben presto anche il suo volto meno amichevole. Dopo 6 settimane, Eukens muore in circostanze non chiarissime, forse a causa di una febbre dovuta a un colpo di freddo. Lützow, mentre è in barca, viene travolto da una tempesta e va alla deriva per 2 giorni, tornando in pessime condizioni di salute, per poi morire prima di poter raggiungere un ospedale. Gli altri membri della comunità, visto l'andazzo, decidono di togliere le tende finché sono in tempo e tornano a casa in tutta fretta, mettendo fine anche a questo nuovo tentativo di fondare una società ideale sull'isola.

Ma cosa ne era stato di August nel frattempo? Nel 1904, quando era ancora insieme al suo omonimo, si era gravemente ammalato e dopo varie insistenze del suo compagno d'avventura si era fatto ricoverare nell'ospedale più vicino. Qui le sue condizioni di salute erano apparse subito terribili. August era alto 1,66 m e pesava appena 39 kg. Tutto il suo corpo era martoriato da ulcere, era completamente esausto e incapace di camminare da solo. Nell'estate del 1905 era stato sottoposto a cure intensive che lo rimisero in piedi, ma appena fu in grado di camminare, August scappò dall'ospedale per ritornare a Cabacon. Il medico che l'ebbe in cura, il dottor Ebershol, lo giudicò un relitto paranoide, mentre il New York Times pubblicò un articolo sensazionalistico, definendolo in sostanza una specie di fenomeno da baraccone. La sua fama di strampalato sperimentatore di stili di vita primordiali e mangiatore di noci di cocco si sparse per il mondo e divenne un must per i turisti più estremi andare a farsi fotografare con l'ultimo dei coccovori rimasto al mondo. Un ultimo adepto, Ernst Schweitzer, arriva nel 1908 ma muore dopo appena un mese. August continua a inviare scritti sempre più deliranti in Germania. Avvia una pubblicazione bimestrale dal titolo Per il sole, i tropici e le noci di cocco e inizia una nuova campagna pubblicitaria per attirare nuovi adepti a Cabacon. Ma le autorità tedesche si sono fatte prudenti e pretendono che i suoi seguaci versino 1.400 marchi d'oro di cauzione nel caso necessitino di cure mediche o del rimpatrio. Inizia a vaneggiare anche di un impero coloniale internazionale per frugivori. A quel punto, tutti quelli che conoscono August non hanno dubbi, è diventato completamente pazzo. Un altro tedesco presente sull'isola, Wilhelm Bratke, descrive le condizioni pietose in cui è ridotto di nuovo August fisicamente. Grandi ferite sulle gambe, dita gonfie, eruzioni cutanee, febbre e crisi epilettiche. 4 settimane dopo, anche Bratke inizia a avere gli stessi sintomi, principalmente dovuti alle punture di insetti. Prova anche a convincere August a mangiare carne per riprendersi. Meglio mangiare maiale e vivere che noci di cocco e morire, gli dice, e forse lo convince, almeno in parte. Ma la salute di August continua a peggiorare e a un certo punto Bratke lo perde di vista e di lui si perdono le tracce. Intanto il governo tedesco ha aumentato la cauzione a 3.000 marchi d'oro e i nuovi seguaci scarseggiano. Quando scoppia la guerra, nel 1913, August rimane di nuovo solo. Quando la Nuova Guinea viene conquistata dalle forze australiane nel 1914, August viene rinchiuso in un centro di prigionia a Rabaul, ma rilasciato dopo 3 settimane in quanto ritenuto solo un eccentrico strampalato. Tornato a Cabacon inizia a studiare le piante medicinali usate dagli indigeni e l'omeopatia, inviando anche diversi campioni ai giardini botanici di Brisbane e Sydney.

wonderful day. Il 6 maggio 1919 il corpo senza vita di August Engelhardt viene ritrovato su una spiaggia di Kabakon. Aveva appena 43 anni. Viene seppellito nel cimitero Inabui di Myoko, ma della sua tomba si perdono le tracce, probabilmente in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua figura resta avvolta nell'ambiguità. Un folle, un esaltato, un ribelle, o addirittura, come suggerisce Christian Kracht nel suo racconto satirico Imperium, una specie di alter ego di Hitler, anche lui impegnato a ricavare dal suo contesto storico una forma di culto folle e assolutista in cui coinvolgere i propri adepti. Nessuna di queste risposte coglie in pieno il bersaglio del personaggio di August Engelhardt, un bersaglio mobile, esile, sfuggente. Forse August fu solo un giovane esasperato dai valori schiaccianti di una società vecchia e scricchiolante, alla ricerca di un nuovo entusiasmo, nuovi dei, nuovi modi di vivere, nuove speranze di eternità e perfezione, in sostanza di un nuovo paradiso dove ritrovare l'innocenza perduta dell'umanità. E al posto di quel paradiso, solo apparentemente accogliente, ha trovato la realtà di una natura spietata e crudele, pronta a dispensare morte e malattie, i cui doni non sono mai offerti in modo gratuito e che non ha nessun programma per la felicità umana, a cui è del tutto indifferente. Di fronte a questa amara realtà, August ha preferito chiudere gli occhi davanti a tutto, alla morte, alla malattia, e andare incontro al suo destino accecato da una follia consolatoria. Forse, come nell'ultima opera di William Somerset Maugham, Shappy, la morte aveva preso appuntamento con August proprio lì, nell'isola di Kabakon, dove sperava di sfuggirgli. E come il servo della leggenda orientale che per sfuggire alla propria sorte già segnata fugge nel posto più remoto che puoi immaginare, la leggendaria Samarra, August è fuggito all'altro capo del mondo solo per trovare la morte ad aspettarlo, magari seduta all'ombra di una palma e sorseggiando il latte di una noce di cocco.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un'adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza,

perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. Ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi.
Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hedley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hedley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketcham con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste, a quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack, era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sand Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così non curante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca vicina a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo. Come se fossero 2 coetanei». Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da quattro pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero, sul tavolino delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé. Lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre, al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collan di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi, né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Va ora in onda
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
2: Dalla rivista Civiltà Romana. Tavolette di vendetta. Una pratica oscura e primitiva che apre uno spiraglio inquietante nella vita degli antichi romani. Patti segreti e terribili, stipulati con le potenze degli inferi. Di Elisa Filomena Croce. Stringo questo patto magico. Così come questa laminetta abbandona i cieli e rapidamente giace nel dio infero Adone, è ridotta al silenzio, langue ed è uccisa, allo stesso modo il servo di Agrippino, Quinto, quello dei due addetto alla custodia del latifondo, languisca malato. Secondo i patti magici, un feroce fuoco lo vinca, all'età di 49 anni, non sia più forte dei voleri divini e così, al fine, muoia. Queste parole inquietanti vennero incise su una tavoletta sepolta nel terreno di una villa nei pressi di Roma. Sono la testimonianza di una pratica molto diffusa nell'antichità, dal VI secolo avanti Cristo fino all'epoca cristiana, chiamata defixio. Il termine significa inchiodare, piantare con energia, condannare ai demoni. Insomma, niente di buono. Infatti, si riferisce al desiderio di legare il nemico e intrappolarlo in una rete di magia che oggi chiameremmo nera. Per conseguire lo scopo, bastava incidere la propria preghiera alle divinità ctonie, sotterranee, o ai demoni, su una tavoletta preferibilmente di piombo, materiale economico e durevole, e soprattutto associato al mondo degli inferi per via del suo colore grigio e della consistenza gelida e pesante. Una volta espressa la propria volontà, la sottile lamina incisa veniva arrotolata su se stessa e poi sigillata da un chiodo che la trapassava. Anche nel caso in cui essa fosse stata ritrovata, non si sarebbe riusciti a risalire al mittente, che non firmava quasi mai la defissione, mentre il nome del maledetto era espresso nel modo più chiaro possibile. Per esempio, Artemidoro il medico, il figlio di Artemidoro, quello della terza coorte nel pretorio. Benché si trattasse di artefatti destinati a rimanere nascosti e segreti, gli archeologi sono riusciti a trovare un gran numero di defixiones, permettendoci di comprendere meglio il rapporto intercorrente tra magia e religione, ma anche di fare importanti considerazioni circa la storia socio-economica dell'antichità. Erano infatti i ceti inferiori a ricorrere più di frequente a questi espedienti e lo facevano per i motivi più disparati: una disputa amorosa, un processo in tribunale, affari commerciali, vendette o altri interessi personali. In ambito amoroso, dove le donne si attestano come le emittenti più assidue di messaggi minacciosi destinati agli inferi, si poteva chiedere agli dei di obbligare qualcuno ad amare, di separare una coppia già esistente o di eliminare il rivale indesiderato. Si passava dall'amore eterno, amore sacro sine intermissione, usque ad diem mortis sue, mi consacro a un amore costante fino al giorno della sua morte, alla sfera sessuale, coge illa

0: mecum coitus facere, costringila a copulare con me. A volte l'amore cedeva il posto ad affari economici, si cercava di colpire la concorrenza, si chiedeva giustizia contro i ladri che non erano stati debitamente perseguitati dal magistrato, oppure di mettere fuori combattimento un avversario durante le gare agonistiche. Tutte situazioni della vita quotidiana affrontate in un modo tanto segreto quanto radicato nella società dell'epoca. Indipendentemente dal motivo che spingeva gli antichi a ricorrere a questi rituali, alla base c'era il desiderio di sottomettere qualcuno alla propria volontà, renderlo inerme e succube, spesso allo scopo di danneggiarlo. Le formule erano ricorrenti e rispettavano un preciso vocabolario rituale. In origine, le lamine non riportavano l'azione, ma solo il nome della persona che si voleva colpire. Con il passare dei secoli, si sviluppò la volontà di mettere per iscritto quella che inizialmente doveva essere soltanto una formula pronunciata oralmente nell'atto di seppellire la lamina. Si possono trovare vari tipi di formule, quelle in cui è il mandante stesso a voler legare, colpire, infilzare una persona che si vuole danneggiare, quelle in cui è richiesto di farlo alla divinità chiamata in causa, quelle in cui viene espresso un desiderio, infine quelle in cui viene citata una similitudine, è il caso della defixio riportata all'inizio. I verbi utilizzati indicano un legamento e la consacrazione della vita della persona maledetta alla divinità chiamata in causa, insieme a parole, apparentemente anche prive di senso, che con ogni probabilità venivano ritenute cariche di poteri magici. Il luogo in cui la lamina veniva sepolta non era casuale. Era opinione comune che per riuscire a legare una persona, paralizzandola come se fosse un morto ancora in vita, fosse necessario aprire un varco verso il mondo degli inferi. Per questo venivano scelti santuari di divinità ctonie, oppure pozzi, grotte e sorgenti, ma soprattutto tombe, preferibilmente quelle di chi era morto in modo violento o prematuramente, perché si riteneva che quelle anime inquiete avessero già creato un passaggio per tornare a tormentare i vivi. Si usava anche seppellire la lamina presso l'abitazione della persona da colpire. Quanto alle divinità a cui ci si appellava, esse non agivano come garanti della giustizia, ma in virtù della forza che scaturiva dal lato oscuro di cui nessuna divinità greca o romana era scevra, neppure la soave Venere. Facevano eccezione le Erinni, le Furie, antiche divinità a cui era affidata la giustizia primordiale, così ben descritta nell'Orestea di Eschilo, che si prestavano a essere invocate nelle Defixiones quando si trattava di chiedere, appunto, un atto di giustizia divina. Le divinità altrimenti più evocate avevano tutte un aspetto oscuro molto pronunciato: Mercurio, Gaia, Ecate, Persefone o Demetra, spesso invocate con i loro epiteti. Potevano essere citate singolarmente oppure insieme, ma si conoscono anche casi in cui il nome della divinità non veniva espresso esplicitamente. Se la persona in questione aveva padronanza della lingua scritta, preparare una defixio era semplice. Si utilizzava uno stilo di bronzo e le tavolette incise o solo graffiate. Se invece a voler maledire qualcuno era un analfabeta, allora doveva necessariamente ricorrere a un aiuto. Come già riporta Platone, esistevano scribi specializzati che compilavano la defixio, usanza presente anche nel mondo ellenistico, per conto terzi. Pratica che il filosofo condanna nella Repubblica, dove scrive: «Ciarlatani e indovini si presentano alle porte dei ricchi e li convincono che se uno vuol fare del male a un nemico, potrà con poca spesa nuocere al giusto e all'ingiusto, a mezzo di certe evocazioni e magici legami, perché, dicono, persuadono gli dèi a servirli». Insomma, rituali osteggiati dai filosofi e condannati dalla società, ma a cui uomini e donne continuarono a ricorrere per secoli con la complicità delle tenebre e dell'anonimato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo, Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale. ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospace, in particolare in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada, afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere. Consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le due indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi. È quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dado per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. La cura non è uguale per tutti. La medicina corre, ma la velocità cambia da paese a paese. Arrivare ovunque a una buona assistenza sanitaria è una scommessa difficile, ma ineludibile. Perché i numeri e le statistiche raccontano di differenze sorprendenti e profonde. di Margherita Fronte. Alcune luci molto brillanti e più di un'ombra scura che minaccia di prendere il sopravvento. È la fotografia contrastata della salute della popolazione mondiale, come appariva nei mesi che precedevano la pandemia. A scattarla con i dati del 2019 è stato il Global Burden of Disease, la ponderosa analisi pubblicata periodicamente dalla rivista Lancet e finanziata dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. Reso noto lo scorso autunno, nel pieno della seconda ondata pandemica, lo studio rappresenta il punto da cui partire per comprendere le vulnerabilità dei sistemi sanitari e per capire come sarà il mondo dopo il Covid-19. Con oltre 3.000 ricercatori coinvolti e una banca dati costruita su più di 280.000 fonti relative a 204 paesi e territori, il Global Burden of Disease è anche un invito a considerare le politiche sanitarie in un'ottica ampia, che non comprende soltanto la copertura universalistica, pilastro che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe guidare tutti i paesi, ma anche questioni sociodemografiche e di disuguaglianza che incidono molto sulla salute. Partiamo da queste, con qualche buona notizia. I progressi prima di Covid-19. Il Global Burden of Disease ha evidenziato innanzitutto i progressi fatti negli ultimi 30 anni per quanto riguarda la salute della popolazione globale, che si sono tradotti in un aumento significativo dell'aspettativa di vita, passata dai 65,4 anni del 1990 ai 73,5 nel 2019, spiega Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano e fra gli autori dello studio. Quasi ovunque l'incremento è quello che ci si aspetterebbe di trovare sulla base dell'indice sociodemografico, un parametro calcolato in base al PIL pro capite, agli anni di istruzione scolastica e al tasso di fertilità, considerato un buon indicatore della condizione femminile. Le eccezioni riguardano regioni colpite da conflitti, come per esempio la Siria e certe parti dell'Africa, dove l'AIDS miete ancora moltissime vite. Ma in alcuni paesi, fra cui l'Eritrea, il Ruanda, l'Etiopia e l'Uganda, gli anni che in media le persone trascorrono in buona salute sono aumentati anche di 15-20 anni. Questi risultati si devono ai progressi fatti soprattutto nei paesi più poveri, nel confronto delle malattie infettive, nella riduzione della mortalità materna e neonatale, oltre che di quella dei bambini nei primi anni di vita, continua Remuzzi. Salvare i bambini. Tutti. Un valore particolarmente significativo è proprio quello relativo alla mortalità infantile. I decessi dei bambini al di sotto di 5 anni sono passati da 9,6 milioni del 2000 a 5 milioni del 2019, con un tasso di mortalità sceso a 37 casi ogni 1000 nati. E tuttavia, osservato da vicino, proprio questo parametro fa emergere le prime criticità. Nei paesi ad alto reddito si contano infatti 4,9 decessi ogni 1000 nati. Nel sud-est asiatico, importanti passi avanti hanno portato il valore a 14,8. Nell'Asia meridionale, macro-regione che comprende India, Bangladesh, Pakistan, Nepal e Bhutan, il tasso di mortalità infantile arriva a 40,5. Ma la cifra intollerabile è quella dell'Africa subsahariana, dove nel 2019 morivano 74 bambini ogni 1000 e dove, si legge su Lancet, si registra oltre la metà dei decessi globali in età infantile. Le cause di queste morti mettono bene in evidenza i problemi da risolvere, se ci si vuole almeno avvicinare all'obiettivo indicato dall'Agenda 2030, di ridurre ovunque il tasso di mortalità infantile ad almeno 25 per mille nati. Infatti, se si escludono i decessi nel primo mese di vita, legati per lo più a complicanze del parto o a malattie congenite, a uccidere i bambini di pochi anni sono la diarrea, la polmonite e la malaria, tutte malattie che si possono curare oppure prevenire con farmaci ampiamente disponibili in Occidente e con strategie mirate. Le malattie del futuro. Esistono però anche altri punti critici che possono compromettere i progressi registrati nei paesi a medio e basso reddito, ma anche far invertire la rotta ai paesi ricchi, dove già nell'ultima decade la tendenza al miglioramento è apparsa rallentata. I fattori da considerare sono due: l'invecchiamento della popolazione e il peso crescente delle malattie croniche non trasmissibili. Negli ultimi 30 anni, a livello globale, il carico sulla popolazione e sui sistemi sanitari determinato dall'infarto, non solo in termini di mortalità ma anche di disabilità, è cresciuto del 50%, quello dell'ictus del 32% e quello del diabete addirittura del 148%. La depressione pesa per un più 61%, colpendo anche i giovani, mentre negli over 75 il morbo di Alzheimer e le altre demenze registrano un impressionante più 180%. Sono poi in forte crescita, ma sottovalutate, anche le malattie croniche dei reni, che colpiscono ormai circa 700 milioni di persone e sono passate dalla 26esima alla 18esima posizione nella classifica di quelle che hanno un impatto maggiore. Lancet parla di una doppia transizione demografica ed epidemiologica che sta invertendo la piramide delle età, con una percentuale di anziani che in certi paesi è persino superiore a quella dei bambini, e sta mettendo a KO i sistemi sanitari. Le malattie croniche non trasmissibili, infatti, richiedono cure specializzate, costose, frequenti e costanti nel tempo.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: indagine, cercando di scoprire il movente degli omicidi in un contesto sempre più complicato. Buon ascolto.
1: Sono addressato, posizionato per iniziare il movimento di backswing. Il bacino ruota sul suo asse verso destra. Il braccio sinistro è teso e il destro asseconda il movimento. Il peso del corpo è tutto sulla gamba destra. Quando arrivo all'apice del movimento, come una fionda tesa al massimo, c'è una frazione di secondo, un istante, in cui tutto è immobile. In quell'attimo, la mente deve creare il vuoto e la percezione dei sensi deve essere annullata. È un incantesimo. Nessun suono, nessun colore, nessun pensiero. Tutto il corpo esiste per essere lo strumento al servizio di quel movimento. Sento il bacino iniziare la rotazione verso sinistra, costringendo le braccia a scendere e a dirigere la testa del ferro 5 verso la pallina. La discesa è potente e nel momento dell'impatto tutto il mio peso amplificato dalla velocità si scarica su una sfera di materiale plastico del diametro di circa 4 cm e mezzo. La potenza è tale che non sento l'impatto con la pallina. Le passo attraverso. Le braccia proseguono il loro movimento come le lancette di un orologio, che, passate le 6, risalgono verso le 9 e infine verso le 12. La mia testa ruota a sinistra, rimettendosi in asse con le spalle. In quell'istante il mio sguardo è libero di inseguire il volo della pallina. La vedo in fase di salita e per effetto della luce sullo sfondo la perdo di vista mentre in aria rallenta e inizia la caduta. Non vedo dove si è fermata, ma dentro di me lo so, è vicino alla bandiera. Sentii i miei compagni di gioco farmi complimenti per il tiro. Cercai di dissimulare la soddisfazione assumendo l'atteggiamento di chi a certi tiri è assuefatto da anni di pratica e da un talento innato. Eravamo in quattro. Io giocavo in coppia con Massimo Salvioni, contro di noi Arcadio Casati Vitali e Alessandro Ranni, i quali, rispettando i pronostici, ci stavano massacrando. Alla buca 13 avevano già vinto. Massimo e io terminammo lo stesso il giro, un po' perché avevamo ancora voglia di giocare, un po' per darci il tempo di digerire la legnata prima del rientro nei locali del golf club Frassanelle. Arrivammo al green e, proprio come avevo previsto, la mia palla era a un metro dalla buca. Nel golf i turni di gioco sono stabiliti in base alla lontananza della pallina dalla buca. La mia era quella più vicina, quindi sarei stato l'ultimo a giocare. Avevo in mano il putter, che mi serviva anche da sostegno, mentre attendevo il mio turno. Quando alla fine giunse, ero stanco, demotivato e sbagliai anche l'ultimo colpo. La pallina danzò sul bordo della buca e, sfidando la forza di gravità, non vi entrò. Arcadio non mi risparmiò una delle sue solite battute, tanto prive di gusto quanto fuori luogo. Guardai Massimo che fece spallucce. Finalmente era finita ed eravamo liberi di cercare conforto in una birra. Essendo il golf animato da una forte componente competitiva, il corretto comportamento dei giocatori in campo è una condizione fondamentale per evitare che una serena passeggiata tra amici si trasformi in qualcosa di più simile a un incontro di box. Nel corso della nostra sfida, Arcadio era stato capace di violare una per una tutte le regole dell'etichetta. Il ragazzo era arrivato addirittura a colpire mio compagno con un rametto, alla fine di un animato alterco causato dal suo costante chiacchiericcio, durante la preparazione dei colpi tirati da Massimo e me. E come se ciò non bastasse, quando il turno di tirare era il loro, esigeva un religioso silenzio. Era sabato pomeriggio e contro ogni logica nutrivo la segreta speranza che il circolo fosse deserto. Non è mai divertente spiegare a chi lo chiede, e lo chiedono tutti, il motivo di una disfatta. Ovviamente i social completo ci stavano aspettando per chiederci il risultato.

risultato della gara. E ora, sotto a chi tocca? Esclamò Arcadio con il consueto stile. Se non altro, quella sua ennesima sbruffonata ci risparmiò ulteriori domande su chi avesse vinto e chi perso, mentre lui tirava dritto verso gli spogliatoi. E Massimo, Alessandro e io ci fermavamo al bar. Se solo avessimo immaginato il delirio che quella nostra breve sosta avrebbe scatenato, di sicuro saremmo filati sotto la doccia senza nemmeno toglierci i vestiti. Massimo era di pessimo umore e stanco, quindi non fece nulla per trattenere la rabbia. Arcadio sarà anche un bravo giocatore, però è sicuramente una gran testa di cazzo. Mi ha proprio rovinato la giornata e non è la prima volta che succede. Anche a me disturbava aver perso quella gara, che in gergo si chiama match play. Si può giocare singolo contro singolo oppure coppia contro coppia. Giocare con Massimo era sempre un piacere. Non rifacciava mai gli errori e con quattro battute era in grado di rendere divertente anche la gara in cui andava tutto storto. All'opposto, giocare con Arcadio era talmente irritante che in 5 ore non eravamo riusciti a sorridere nemmeno una volta. Per fortuna Alessandro era un bravo ragazzo, non ancora maggiorenne, molto educato oltre che riservato, tanto che gli domandai come potesse far coppia con Arcadio. Vuoi sapere la verità? Me lo ha chiesto suo padre, ma è stata dura. Alla fine passo per uno stronzo anch'io, fu la sua risposta. Come alla maggior parte degli esseri umani, anche a me non manca il coraggio di dire quello che penso. A condizione ovviamente che il diretto interessato non sia presente o che qualcuno non possa riportargli le mie parole. Siccome non c'erano altri soci a portata d'orecchio, ne approfittai dunque per sfogare il mio disappunto. Se penso allo stile del conte Alvise, Arcadio proprio non può essere suo figlio. Lo so io di chi è figlio quello. In ogni caso voglio parlarne col padre quando lo vedrò. Perché mi sono proprio rotto le palle di tutta sta cosa, sbottò il mio compagno di gioco favorito. Massimo mi piaceva non solo per i meriti già menzionati, ma anche perché amava il golf per quello che è e non per quello che appare. Era un uomo sui 55 anni, grande e grosso, ed era anche una persona semplice e simpatica, che amava stare in compagnia. Ginecologo presso l'ospedale di Padova, parlava del suo lavoro di rado, il più delle volte solo per rispondere a battutine di cattivo gusto che, soprattutto nello spogliatoio maschile, si sprecano ogni giorno. Con un carattere piuttosto spigoloso, non era il tipo da lasciarsi scivolare addosso le angherie. Se sentiva di aver subito un torto, andava dritto al punto e, a differenza del sottoscritto, lo faceva anche in presenza del diretto interessato. La nostra discussione si concluse lì. Francesca, la barista del golf club che quel pomeriggio era di turno, segnò le nostre consumazioni. Poi, con l'aria stanca di chi ha avuto una giornata dura, abbozzò un sorriso tirato a mo' di saluto. Quando ho una gara, arrivo sempre al campo un'ora prima del suo inizio. Chissà perché, sono convinto che attuare ogni volta lo stesso rituale favorisca buoni risultati. Una teoria spesso smentita dalla pratica. A essere sincero, infatti, non sono un gran giocatore. Nel golf ho un handicap di 13 colpi, che mi colloca a ridosso della migliore tra le tre categorie amatoriali. Tuttavia, a differenza di alcuni fanatici che praticano anche quotidianamente, io posso dedicare al golf solo 2 giorni alla settimana. Compenso il mio limite con una buona dose di coordinazione che in questo, come in tutti gli sport tecnici, è un fattore determinante. Come sono solito fare ogni domenica, anche quella volta superai le postazioni del campo pratica ed entrai nel bar come prima tappa del mio rituale. Il bar resta l'unico locale del club in cui non c'è distinzione tra giocatore e non giocatore. Mentre c'è tra consumatore e buon consumatore, e almeno lì me la gioco ad armi pari con tutti.
Il luminoso sorriso di Luisa, l'altra barista del circolo, mi accolse da dietro il bancone. Un po' perché, malgrado avessi già superato i 40, ero considerato ancora un bell'uomo. Un po' di più perché lasciavo la mancia a fine anno. Ogni volta mi illudevo che i suoi sorrisi fossero riservati, se non a me in esclusiva, almeno a una selezionata cerchia di soci. Non avevo mai bisogno di fare il mio ordine ad alta voce. Luisa conosceva da sempre il mio rituale e così fu anche quella volta. «Riccardo, hai saputo di Massimo?» mi domandò mettendomi davanti il mio caffè. Dentro di me mi chiesi come mai a volte mi desse del tu e a volte del lei. «Massimo chi? Salvioni?» «Sì, lui. Non so nulla. Che gli è successo?» «Pare che è scomparso». La stecca sul congiuntivo mi provocò una crepa nell'orecchio, ma non mi lasciai distrarre. «In che senso scomparso? Ma se ieri ha giocato con me?» esclamai perplesso. «Ma dopo la partita non si è più visto. Infatti ieri la Patti è rimasta qui ad aspettarlo fin quasi a mezzanotte». Patti, la moglie di Massimo, all'anagrafe Roberta, si presentava a tutti come Patrizia e non nascondeva il fastidio che provava se qualcuno la chiamava col suo nome di battesimo. A differenza di Massimo, non era alta e nemmeno robusta. Il naso un pochino sproporzionato e gli occhi un po' troppo piccoli la escludevano dalle gare di bellezza. Tuttavia, allo stesso modo di suo marito, possedeva una grande carica di simpatia e una buona dose di dolcezza. Quando al club c'erano loro due, la giornata acquistava sempre più sapore e anche il golf appariva più bello. «Non si saranno capiti e Massimo sarà andato direttamente a casa, o magari lo avranno chiamato dall'ospedale per un'urgenza. Ma se la Patti era venuta in macchina con lui?» Sorrisi all'idea di Massimo, che tornava a casa a Padova, a più di 20 chilometri da Frassanelle, dimenticandosi la moglie al club. Mentre ci pensavo, presi una bustina di zucchero di canna dal vassoio sul bancone del bar. Per effetto di qualche retaggio culturale, considero l'abitudine di usare lo zucchero di canna nel caffè una concessione ad antiche tradizioni culinarie. A onor del vero, giusto o sbagliato che sia, questa è l'unica concessione che faccio. Per il resto, mi considero il principe del precotto, ancor meglio se surgelato. «Ma adesso dov'è la Patti?» le chiesi. «Non so, credo che è andata alla polizia». Altra crepa nell'orecchio. «Alla polizia? Addirittura?» «Sì, e stamattina la madre della Patti ha già chiamato qui 3 volte per chiedere se qualcuno aveva visto Massimo». «Ma lo hanno cercato in campo? Magari ha avuto un malore?» «Sì, non l'hanno trovato. E la sua attrezzatura è nella sala sacche». «E che hanno detto all'ospedale dove lavora?» «Che nessuno lo vede da venerdì». «Che casino. Chissà dove si sarà cacciato». A quel punto ero seriamente preoccupato. Dissi a Luisa di segnare la consumazione sul mio conto, mi incamminai verso la scala che dalla sala d'ingresso porta sia alla segreteria sia agli spogliatoi e scesi di sotto. La sede del Golf Club si trova in una villa ottocentesca inserita in una decina di ettari di bosco all'interno del Parco dei Colli Euganei. È l'antica residenza di campagna della famiglia Casati Vitali. Di origini nobiliari, i primogeniti della casata sono da sempre chiamati conti. Per quanto non avessi mai avuto occasione di presentarmi all'attuale portatore del titolo, Alvise, le rare volte nelle quali aveva avuto occasione di studiarlo da vicino, ne avevo sempre ricavato l'impressione che per lui vigesse ancora il regime aristocratico. Dal modo di vestire a quello di parlare, passando per lo sguardo sempre altero e sfuggente, come se non volesse sprecarlo su un medio borghese come me, me lo immaginavo coricarsi con la papalina. Tornando alla loro proprietà, data in affitto alla società sportiva che gestisce il circolo, la villa si sviluppa su 2 piani più un interrato. Non è un ambiente lussuoso, ma la sua semplicità, unita a un arredamento di buon gusto in armonia con la collocazione rurale,
la rende familiare e accogliente. Non avevo ancora finito di scendere la scala che un capannello di persone di fronte alla segreteria si voltò verso di me. Il gruppetto era composto dal presidente del club, Andrea Galli, dalle due segretarie, dai due arbitri di gara e da due carabinieri. Grazie a una consumata esperienza in materia, ebbi la netta sensazione che tutti mi stessero guardando con aria di rimprovero. Mi fermai sull'ultimo gradino, sentendomi un po' a disagio, quasi a voler rispettare le gerarchie. Il primo a parlare fu Galli, una persona che della frugalità aveva fatto uno stile di vita. Galli era alto e talmente magro da farmi sospettare che la pancia gli crescesse verso l'interno. «Ranieri, è da ieri che la stiamo cercando. Ma lei lo accende mai il suo cellulare?» mi chiese con aria seccata. «Cazzo, il cellulare!» Mentre pensavo a dove l'avessi dimenticato quella volta e contemporaneamente cercavo di scendere l'ultimo gradino della scala, le due segretarie mi elencarono quasi in sincrono gli orari precisi in cui avevano tentato invano di contattarmi. «Scusatemi, devo averlo scordato da qualche parte», risposi imbarazzato. Dai loro sguardi capii che se il mondo andava così male era certamente per colpa mia. Prima che Galli facesse in tempo a iniziare la paternale che aveva in serbo per me, mi venne incontro uno dei due carabinieri. «Buongiorno, signor Ranieri, sono il maresciallo Carmine Costanzo della caserma di Bastia di Rovolon». Mentre gli allungavo la mano per presentarmi a mia volta, il maresciallo portò la sua al berretto e proseguì. «Signor Ranieri, lei sa che il dottor Massimo Salvioni è irreperibile da ieri sera?» «Sì, me l'ha appena detto Luisa», risposi tentando di recuperare la dignità insieme alla mano. «E mi dica, mi conferma di aver giocato con il dottor Salvioni ieri pomeriggio?» «Sì, abbiamo giocato in quattro fino alle 18. Dopo la partita abbiamo bevuto una birra insieme, poi io sono sceso negli spogliatoi a farmi una doccia e alla fine sono tornato a casa». «E poi, ha forse sentito il dottor Salvioni al telefono?» «No, beh, se l'avessi sentito gliel'avrei già detto». Nel frattempo, riflettevo ancora su dove cavolo avessi lasciato il mio cellulare. Probabilmente quel tarlo era evidente sulla mia faccia, perché il maresciallo mi chiese da quanto tempo l'avessi smarrito. «Onestamente non ricordo, di sicuro ieri non l'ho usato». Come era prevedibile, le espressioni dei presenti passarono dal compatimento alla condanna senza appello. In un sussulto di orgoglio, provai vanamente a rendermi utile, citando i nomi degli altri giocatori che il pomeriggio precedente erano stati con noi durante la partita, finché il maresciallo mi interruppe su casati vitali. «Lo sapevano già. E allora non mi restò che schierarmi dalla loro parte e ammettere che il mio cellulare avrebbe avuto bisogno di un proprietario più attento». Nel frattempo arrivarono altri soci che, essendosi iscritti alla gara prevista per quella domenica, dovevano presentarsi in segreteria. Il presidente intimò a Claudia, una delle due segretarie, di tornare al suo posto per raccogliere i 15 euro che ogni partecipante è tenuto a versare. A me ormai, con buona pace del mio rituale, la voglia di giocare era passata. Maresciallo Costanzo mi stava ancora guardando, quasi volesse alludere che io avessi ancora molte cose da dire, ma in tutta onestà non avevo idea di dove Massimo fosse finito. «Luisa mi ha detto che l'avete già cercato in campo, perché se ha avuto un malore», tentai di suggerirgli. «Lo hanno cercato i caddy ieri sera. Stamattina abbiamo già chiamato gli ospedali, oltre ai parenti più stretti, ma nessuno ne sa nulla». Ciò detto, il maresciallo assunse improvvisamente un'espressione di complicità e, facendo un passo verso di me, mi prese sotto braccio per isolarmi dagli altri. «Senta, Ranieri, non è che per caso lei sa se il dottor Salvioni ha magari, diciamo, altre frequentazioni? Sa, il circolo, le mogli, magari una scappatella?» mi domandò. Avrei voluto dirgli che io di mestiere faccio giornalista e in quanto tale
sono la persona meno indicata per una confidenza del genere, a meno che non si intenda divulgarla ai quattro venti. Inoltre, per indole personale, non sarei in grado di vedere un adulterio nemmeno se me lo indicassero col dito. Tuttavia mi sarebbe dispiaciuto deludere Costanzo, che mi stava mostrando tanta confidenza. Dunque gli risposi fermo. Maresciallo, premesso che Massimo non mi sembra il tipo, non mi risulta proprio che abbia relazioni extraconiugali. A quel punto mi sarei aspettato che il carabiniere abbandonasse quella smorfia carbonara, invece ribatté. Allora potrebbe trattarsi magari di uno scherzo, sa, tra vecchi amici. Forse è meglio chiarire un piccolo equivoco, maresciallo. Io non sono un grande amico di Massimo. Intendo dire che giochiamo insieme a golf, ma niente di più, perché fuori dal circolo non ci frequentiamo. Quindi credo che solo la Patti possa aiutarla. E chi è la Patti? Ha ragione. Intendevo dire Roberta, la moglie di Salvioni, che vuole essere chiamata Patrizia, Patti. E perché mai? Non è che si chiama Genoveffa? Esclamò quello con una certa curiosità. La logica del maresciallo era inappuntabile. Non mi restava che approfittare del clima cameratesco per glissare sulla sua domanda. Sa, le donne. Finalmente il militare, con un sospiro che sanciva una maschile comprensione, mi restituì il braccio e tornò a dedicare la sua attenzione al presidente Galli. Voglio che venga chiesto a tutti i soci se hanno visto il dottor Salvioni o se ne sanno qualcosa. Casomai saltassero fuori delle informazioni, questo è il numero della caserma. Al momento non possiamo fare altro. Così dicendo, Costanzo e l'altro carabiniere, che non aveva detto una sola parola, lasciarono la segreteria del club. Mi chiesi che cosa potessi fare. La gara non più. Ormai non ne avevo alcuna voglia. Decisi di cambiarmi comunque e di fermarmi al campo pratica. Di solito tirare tante palline senza lo stress di dove vanno a finire mi rilassa e mi aiuta a riflettere. Non avevo dubbio che ci fosse una spiegazione per l'assenza di Massimo, però avevo la sensazione che qualcosa mi stesse sfuggendo. Mentre mi spogliavo, prestai orecchio ai commenti di alcuni giocatori che si stavano cambiando a loro volta. L'idea più gettonata, espressa in modo molto colorito, era quella della fuga d'amore. Un socio, che in quel momento non potevo vedere per via degli armadietti tra lui e me, e la cui voce non riuscivo a riconoscere, azzardò l'ipotesi che Massimo potesse essersi cacciato in qualche casino per debiti di gioco o peggio. Decisi di non dare credito a nessuna delle ipotesi che avevo sentito, perché non erano coerenti con l'idea che avevo di Salvioni. Tuttavia è pur vero che troppo spesso nella vita mi ero sbagliato sulle persone. Mi chiesi che cosa ne pensasse la Patti e soprattutto come potesse stare. Accantonai per un momento i pensieri e le ipotesi che continuavano ad affacciarsi e sovrapporsi fra loro nella mia testa e una volta arrivato in campo pratica, presi dalla sacca il pitch, il ferro col quale inizio sempre il riscaldamento. I primi colpi mi confermarono che avevo fatto bene a rinunciare alla gara. Mi mancava il ritmo, stringevo troppo l'impugnatura del bastone e non avevo la giusta elasticità. Il golf non è solo uno sport affascinante. Per molti versi è un'autentica maledizione. Richiede la massima concentrazione. Rotare le spalle nell'esecuzione dello swing, di un centimetro in più o in meno, può significare sbagliare il tiro di parecchie decine di metri. In quel momento avevo la mente occupata a pensare al mio compagno di gioco e il risultato fu che un colpo andava a destra e uno a sinistra e quel che era peggio non si susseguivano necessariamente in quell'ordine. Da queste parti ottobre è il mese che preferisco. Non c'è più la calura tipica dei mesi estivi, ma il freddo non morde ancora. I boschi sulle colline che fanno da cornice al campo da golf assumono dei colori caldi che variano dal giallo al rosso, come se volessero restituire sotto forma cromatica tutto il calore accumulato nei mesi appena conclusi.
Valutai se non fosse il caso di interrompere già gli esercizi di pratica e andare a farmi la doccia. Nell'indecisione, tirai un'altra pallina col ferro 7, ma le braccia partirono in anticipo rispetto alla rotazione del bacino. Ne uscì una traiettoria talmente curva a sinistra che prima ancora che la pallina ricadesse sul terreno, vinta ogni residua titubanza, rimisi il ferro in sacca. A quel punto tornai negli spogliatoi. Non erano ancora le 10 del mattino e di certo ero il primo giocatore a rientrare. Era talmente presto che Carlo Buonafiore, il caddy master, stava ancora raccogliendo dalle ceste gli asciugamani sporchi del giorno precedente.

0: Avete ascoltato un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nella retrobottega. Si rifaceva il letto, si rammendava i panni. E quando usciva di casa, rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia, e ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili. E nel parlare

0: scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. Questo palazzo, gli fu spiegato, si demolisce, la vostra bottega si chiude. Egli rimase per qualche giorno istupidito, sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece, nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre, e il sangue malato, che gli segnava la pelle di macchie, rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii, coprendo il battito degli orologi. Più tardi, questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi, aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio, spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa dirimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo, sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordidi palazzetti, scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e, a causa della sua debolezza e del buio, non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. Si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile». Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove nei giorni seguenti fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poté veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere che, viste dal di fuori, parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito, e attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che, se fosse caduto, Nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. «Cipolle!» Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima, gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto, «Queste scarpine rosse me le portò il mio bene». Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza, seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: «Gioacchino! Gioacchino!» Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero, e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso disprezzo, gli occhi brillanti e strani, criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura, per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro!» Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu, la colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava. «Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia?» Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia l'opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta e da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce, il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori, e con gesto grazioso, non curante e prodigo, tendeva a Felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta dicendo bruscamente «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «È rimbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti i passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate e all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato, camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi, e al passo, di fra i cenci, gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case, finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi, e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta, e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: "Non può muoversi!" Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. Figlia mia, avrebbe voluto incominciare, ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. Forse in chiesa domani? Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali, ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giaccia in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano, e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo, le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. Bella festa poi deve essere, dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. Il bianco sporca subito, commentano Angelica e Costanza. Essere vecchio, aver sempre lavorato, pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, e non poter comperare un vestito alle proprie figliole. Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso, le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo che, certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. «Ebbene», pensò, «posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda». E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave e con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. «È questo il momento», decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. «Candida!» Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. «Aiuto!» mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui, gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente», disse felice, «sei venuto a farmi compagnia». Non avendo risposta, «devi saperlo, figlio mio», aggiunse, «la bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. «Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia. La colpa è mia». Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra Non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria e il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua, o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo, ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. La timidezza non deve farti paura. Di Gerardo Antonelli. Riunione di lavoro, in pieno brainstorming vi viene un'idea. Aspetti il momento giusto per esporla, ma in un istante le voci dei colleghi ti sovrastano e la conversazione cambia direzione. Ci rimani male. Per te è l'ennesima doccia fredda e conferma della tua inadeguatezza, afferma Massimo Ammanniti, autore de Il coraggio di essere timidi. Torni a casa con un pensiero fisso. Avresti dovuto parlare. Ti riconosci? Sei una persona timida e ti trovi in buona compagnia. Secondo lo psicologo americano Philip Zimbardo, fondatore della Shiny's Clinic in California, lo è il 40% della popolazione. Nulla di cui vergognarsi, non è quella certa fragilità tipica dei bambini, ma un tratto adulto, sotterraneo.

un circolo vizioso che peggiora anno dopo anno, ma è possibile uscirne. La svolta può arrivare grazie a un evento inaspettato, risponde il professore, un legame sentimentale che infonde fiducia o un riconoscimento importante al lavoro, per esempio, due situazioni che possono aiutare a incamminarsi su una strada diversa. In pratica, ricevere un'immagine positiva di sé può aprire spazi nuovi. Perciò una buona strategia per innescare il cambiamento può essere quella di cercare un corso, un'attività, un contesto che aiuti a mettere in luce le proprie doti e crei anche nuove occasioni di incontro. È proprio il mio tipo. Non tutti i timidi sono uguali. Il professore Mannitti distingue due profili diversi. Il primo è il timido per paura degli altri. Di fronte agli estranei si chiude quasi automaticamente, senza nemmeno valutare le loro intenzioni. È una reazione abbastanza radicata, spiega l'esperto. Il lavoro da fare in questo caso è sulla sicurezza. Bisogna conquistare una maggiore consapevolezza di sé, avere più fiducia nelle proprie risorse. I timidi che ci riescono lo fanno spesso grazie al lavoro, dove l'attitudine più riflessiva consente di raggiungere risultati spesso apprezzabili. E i feedback positivi alimentano l'autostima. Bisognerebbe individuare il contesto in cui le proprie qualità emergono naturalmente. I timidi in genere danno il meglio di sé nelle attività dove non possono esibirsi, ma fare. Sono osservatori straordinari, capaci di empatia profonda, affidabili e riflessivi. Tendono a eccellere nelle professioni di cura, spiega Mannitti, perché sono affidabili e accurati. Il secondo profilo è quello del timido ipersensibile al giudizio, che percepisce gli altri come costantemente maldisposti, pronti a criticarlo. In questo caso ci vuole qualcuno che aiuti il timido a decodificare meglio i comportamenti altrui, sgretolando la sua granitica convinzione che le persone siano tutte ostili e pronte a giudicare, osserva Mannitti. E spesso basta il parere di un amico fidato. Ma per capire in che direzione concentrare gli sforzi è fondamentale chiedersi, quando ci si blocca davanti agli altri, è un riflesso automatico innescato dalla paura o una voce interiore che dice ti stanno giudicando? Il corpo parla. C'è una trappola che i timidi troppo spesso non vedono, i loro segnali corporei. Lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, il tono di voce incerto, che Darwin descrisse già nel 1872. Un vero boomerang. Perché questi segni spesso non vengono letti come segnali di insicurezza, ma scambiati per arroganza o disinteresse. Così scatta il rifiuto, proprio la reazione più temuta. I timidi che tengono a distanza, che non guardano in faccia, possono essere percepiti come disinteressati agli altri, puntualizza Mannitti, mentre in realtà sono molto bisognosi di attenzioni. Il problema è che non sono capaci di aprirsi. Vengono quindi scambiati per freddi o arroganti, uno stigma che li allontana ulteriormente. La soluzione non è recitare una parte che non appartiene, ma diventare consapevoli di come ci si presenta e rivedere la gestualità. Sostenere lo sguardo qualche secondo in più, sorridere per primi, orientare il corpo verso chi si ha di fronte, sono piccoli aggiustamenti che permettono di inviare messaggi di maggiore apertura. Non esisti solo tu. I timidi sono iperconcentrati su se stessi, un occhio sugli altri, uno su di sé. Non riescono a dimenticare le proprie apprensioni personali, afferma Mannitti. Il risultato è una paralisi. Si è troppo impegnati a preoccuparsi per essere davvero presenti. Cosa penserà di me? Ho detto una cosa stupida? Mi ha giudicato? Intanto la conversazione va avanti. La soluzione passa da ciò che in psicologia si chiama mentalizzazione. È quella che noi esercitiamo quando invece di pensare a noi stessi ci focalizziamo sugli stati d'animo degli altri e sulle loro emozioni. Si allena nella vita di tutti i giorni, osservando le espressioni, i gesti, il tono della voce, invece di restare prigionieri del proprio monologo interiore. Occorre cercare di avvicinarsi senza esagerare in fatto di pregiudizi, paure e ansie, avere un atteggiamento di disponibilità e mettersi per quanto possibile alla prova, continua Mannitti. Per allenarsi ci si può dare un obiettivo preciso quando si affronta una conversazione, per esempio, e scoprire un aspetto nuovo della persona che si ha di fronte. In questo modo si sposta il fuoco da come apparirò a chi è lei, chi è lui. Uno alla volta. Per un timido affrontare le situazioni in cui si trova con molte persone è sempre difficile. La strategia giusta è quella opposta all'immersione forzata. Inutile lanciarsi nella mischia sperando di guarire per sciocco.

0: Shock. La disinvoltura nei rapporti sociali si costruisce con un incontro alla volta, in contesti dove ci si sente al sicuro. Con un amico si è proprio agio, più accettati, in grado di potersi esporre, dice Manniti. Questo è il primo passo. Ci si abituerà ai gruppi sempre più allargati, con gradualità. Le relazioni si costruiscono nel tempo. La lezione della volpe. Nel suo nuovo manuale, a Manniti, richiama una delle pagine più belle de Il principe di Saint-Exupéry. La volpe chiede al principe di addomesticarla, in francese, costruire un legame affettivo profondo, e spiega che ci vogliono tempo, pazienza e piccoli rituali quotidiani. Non le grandi occasioni, i brevi passi ripetuti. Cosa significa? Intanto essere disponibile nei confronti degli altri, suggerisce il professore. Sorridere, non rinchiudersi nel proprio bozzolo. Porre domande, mostrare attenzione, avvicinarsi in modo empatico. Quando si incontra qualcuno per la seconda o terza volta, per esempio, ci si può riallacciare a qualcosa che ha detto in precedenza. È il modo più semplice per far sentire l'altro ascoltato e costruire mattone su mattone quella fiducia reciproca che per i timidi è l'unica base da cui vale la pena partire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature e intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi, all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il Si, o superiore, cioè il Do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di Autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Ansa Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Tra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte, progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi, per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di corsa delle bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera. Mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato: il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto, in tenera età, relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che, a livello genetico o neurochimico, sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di 0,5 metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scoppiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, 4° secolo avanti Cristo, teorie che nessuno, per quasi 2 millenni, aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle Sacre Scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591 gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua puttana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo 2 piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre, lamentava 2 anni dopo né il saggiatore. Una critica, pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni, è incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i 2 massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice al riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai oltre settantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si vada al cielo, non come vada il cielo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

anche la Germania ha avuto il suo impero coloniale. Un primo tentativo di colonizzazione del Venezuela venne realizzato nel XVI secolo dalla famiglia austriaca di Anton e Bartholomew Welser per conto degli imperatori del Sacro Romano Impero. Tra il 1528 e il 1556 la Germania acquisì di fatto nuovi territori in Venezuela che si chiamò appunto Piccola Venezia. Altri punti furono l'isola di Arguin, lungo le coste atlantiche della Mauritania, acquisite dal Brandeburgo il 5 ottobre 1685. La Prussia le avrebbe perse il 7 marzo 1721 in favore della Francia. Durante il XVII secolo alcuni tentativi di colonizzazione a breve durata furono operati da alcuni stati tedeschi. La Compagnia Brandeburghese Africana del Brandeburgo, che divenne poi parte del Regno di Prussia, stabilì colonie appunto ad Arguin, in Mauritania, e lungo la Costa d'Oro brandeburghese, successivamente integrata nella Costa d'Oro olandese, nell'attuale Ghana e sull'isola di St. Thomas, in America. La Germania Baltica, con il Ducato di Curlandia, colonizzò Tobago e l'isola di Sant'Andrea. Nessuno di questi tentativi ebbe particolare successo e nessuno stato tedesco diventò mai una potenza coloniale con queste conquiste. Poi, quando la Germania si unì in un impero unico nel 1871, la ricerca del famoso posto al sole ricominciò, sia pure timidamente, ad estendersi ai paesi che Inghilterra e Francia avevano lasciato vacanti. Con Guglielmo II la corsa all'Africa prese un certo slancio, sia pure in ritardo rispetto agli altri stati europei, provocando anche terribili scontri e interi genocidi nei confronti di alcune popolazioni africane, vittime dell'ennesimo atto di violenza e sterminio, che è sempre il triste compagno delle politiche imperialiste durante le conquiste coloniali. Ma non è di questa storia di conquista e atrocità imbevute di giustificazioni politiche che vogliamo parlarvi oggi, né di un impero coloniale che si dissolverà ben presto con la sconfitta della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Quello che ci interessa di questo impero è solo una piccolissima parte, la Nuova Guinea tedesca, che fu protettorato della Germania dal 1884 al 1919. Il territorio di questa colonia comprendeva essenzialmente due parti. Una era la porzione nord-orientale della Nuova Guinea, che per chi non se lo ricordasse sta più o meno sopra l'Australia, sulla cartina geografica, e la seconda era un immenso arcipelago di piccole isole, che vennero chiamate Arcipelago Bismarck, in onore del famoso cancelliere tedesco. Di questo arcipelago poi ci interessa solo un gruppo di isole, che si chiamano Isole del Duca di York, e di questo gruppo ci interessa solo un'isola, anzi un'isoletta, che si chiama Cabacon, grande poco più di 3 km quadrati e mezzo. E questa isoletta ci interessa perché nel 1902 ci arrivò un uomo con delle idee a dir poco fuori dal comune, e questa è la sua incredibile storia.

l'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 era giovane, biondo, parlava tedesco e non aveva paura della terribile nomea di quelle isole e dei loro famigerati tagliatori di teste. L'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 si chiamava August Engelhardt ed era nato a Nuremberg, in Baviera, il 27 novembre del 1875, figlio di un fabbricante di vernici. Dopo aver lasciato il ginnasio ed aver studiato fisica e chimica, si mise a lavorare come assistente di un farmacista. Questo lavoro lo portò ad appassionarsi ai temi legati alla salute umana e in particolare alle teorie circolanti alla fine del XIX secolo che proponevano diete alternative come la panacea di tutti i mali. In realtà queste teorie si inserivano in un movimento più grande che si chiamava Lebensreform, letteralmente riforma della vita. E qui permettetemi di aprire un inciso perché ne vale la pena. Il Lebensreform, riforma della vita, fu un movimento culturale attivo in Germania a cavallo dei due secoli. Alla moderna società urbana e industriale veniva contrapposto un nuovo stile di vita, indifferente alle condizioni

convenzioni sociali, che propugnava valori come il ritorno alla natura, il nudismo, il vegetarianismo, lo spiritualismo, il pacifismo. In poche parole, la gente non ne poteva più delle costrizioni formali dell'epoca vittoriana e degli effetti della rapidissima industrializzazione della società. Forse poteva tollerare una sola di queste cose, ma entrambe erano diventate un po' troppo. E quindi, che si fa? Come sempre, quando il peso delle imposizioni culturali e artificiali della società diventa insostenibile, la nuova moda diventa tornare alla natura, ai principi semplici, ai valori primordiali, fonte di una salute eterna di un'epoca mitologica in cui l'uomo e la natura andavano a braccetto in piena armonia. Per la salute del corpo si consigliavano bagni e abbronzatura, ginnastica e danza, da praticare rigorosamente nudi. Si promuovevano un'agricoltura biologica, un'alimentazione naturale, evitando cibi cotti e zuccheri, e l'astensione da alcol e tabacco. E per le donne, l'uso di abiti più confortevoli e l'abolizione del corsetto. Le principali figure di questo variegato movimento, e alcune se siete entrati in un centro termale o in una clinica salutista le avrete certamente già sentite, erano il pittore e simbolista Karl Diefenbach, l'abate Sebastian Kneipp, l'antroposofo Rudolf Steiner, lo scrittore Hermann Hesse, il poeta Gustav Graeser, ma c'erano anche personaggi fortemente antisemiti come Richard Ungewetter. Ad Ascona, in Svizzera, venne fondata Monte Verità, una comunità e casa di cura dove venivano messi in pratica questi principi, attirando ospiti famosi. Anche qui il cinema e la letteratura hanno pescato a piene mani da questi luoghi in cui i ricconi di mezza Europa si sottoponevano a trattamenti bizzarri per rigenerarsi e ritemprarsi, creando il luogo comune, neanche troppo lontano dalla realtà, della clinica svizzera, un po' retro e un po' inquietante, che autori come Wes Anderson o Gore Verbinski hanno magistralmente rappresentato sullo schermo. Il movimento in parte confluì tragicamente nel mito della razza ariana del nazismo e in parte sopravvisse nella sua forma più autentica e apolitica, arrivando fino ai giorni nostri. In Germania una delle più note catene di cibi biologici e medicine naturopatiche si chiama proprio Reformhaus, ricordando che anche le tendenze odierne verso i cibi e le cure cosiddetti naturali affondano le proprie radici in questo movimento di fine Ottocento. Se oggi indossiamo abiti più comodi e il nostro stile di vita è decisamente meno formale di quello vittoriano, lo si deve in buona parte a questo storico cambio di tendenza. Alcuni di questi esponenti del movimento Lebensreform emigrarono in California all'inizio del Novecento, fondando le prime comuni nel deserto, come quella dei Nature Boys, che furono le radici da cui si sviluppò una particolare sensibilità di questo stato americano verso il contatto con la natura e uno stile di vita non condizionato dalle imposizioni della società, portando più tardi anche alla nascita del movimento hippie. Alcuni di questi attivisti americani avevano delle idee quantomeno estreme sulla rivoluzione sociale e alimentare necessaria all'uomo per rientrare in sintonia con la natura. Proponevano una dieta basata quasi esclusivamente sulle noci di cocco, alimento ritenuto perfetto e completo per l'alimentazione umana e che lo avrebbe riavvicinato all'energia del sole, da cui l'umanità si era troppo allontanata, vivendo troppo a lungo in spazi chiusi. Il nostro protagonista, August Helgelart, rimane particolarmente affascinato proprio da questa corrente della riforma e decide che lui, quella dieta del cocco, la deve assolutamente provare. Ma non è molto facile procurarsi noci di cocco a Nuremberg, tantomeno noci di cocco fresche. E così, intanto, nel 1899 se ne va sulle montagne di Harz con la comunità Jungborn a fare vita selvaggia praticando vegetarianismo e nudismo. Qui inizia a predicare la sua idea che l'uomo debba vivere in modo naturale, mangiando solo noci di cocco. Tiene anche un paio di comizi pubblici, a Leipzig e Nuremberg, dove viene naturalmente accolto da risate e pernacchie. La comunità Jungborn, oltretutto, viene sciolta in seguito a problemi legali, visto che la pratica del nudismo viene dichiarata immorale e illegale. Il suo fondatore, Adolf Just, viene accusato di abuso della professione medica per la sua attività di naturopata e mandato in galera. A quel punto, August si rende conto che nella vecchia Europa bigotta e retrograda il suo sogno e i suoi ideali non potranno mai realizzarsi. Ed è qui che il destino decide di mettersi in mezzo per realizzare quello che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto solo un sogno di gioventù. Dopo un anno nell'esercito, a 24 anni, August riceve una sostanziosa eredità e quella è la molla che lo fa passare dall'idea all'azione.
Nel luglio del 1902 sale sul vapore postale Empire e il 15 settembre 1902, passando per Ceylon, sbarca in Nuova Guinea, la terra dei sogni e soprattutto la terra delle noci di cocco. Qui incontra Emma Eliza Coe, nota anche coi nomi dei vari mariti, Emma Forsyth, Emma Farrell ed Emma Colbe, ma soprattutto con l'epiteto di Regina della Nuova Guinea, un personaggio che meriterebbe una storia a sé, ma che in sostanza controlla tutti i commerci della regione ed è proprietaria di immense piantagioni di cocco e cacao. August vuole un'isola su cui realizzare il suo progetto ed Emma gli propone di comprare una piantagione di cocco e banane di 75 ettari su un'isoletta dell'arcipelago Bismarck. Ed è qui che l'isoletta di Kabakon e August finalmente si incontrano.

0: August è l'unico uomo bianco sull'isola, popolata da 40 melanesiani. Costruisce una capanna di 3 stanze dove vivere e inizia a mettere in pratica le sue idee. Si priva totalmente degli abiti, pratica una dieta rigorosamente vegetariana, per lo più di noci di cocco, e sviluppa una filosofia per cui il sole è la fonte di ogni forma di vita e dal momento che la noce di cocco è il frutto che cresce più vicino al sole, è il più nobile di tutti i cibi. Al culmine della sua filosofia c'è l'assunzione che nutrendosi di sole e noci di cocco, l'uomo diventerebbe immortale. August non si limita a mangiare le noci di cocco, ma su questo frutto costruisce anche un'attività commerciale, sotto forma di frutti freschi, essiccati e olio di cocco. Tutta la sua vita ruota intorno a questo frutto mistico, culmine di tutte le virtù. D'altronde, il cocco è per August la fonte stessa della vita, e la sua forma, così simile ad una testa umana, è il modo che la natura ha trovato per farci capire che è l'unico cibo giusto per noi. Lo stesso nome, cocco, ha questa origine derivante dal portoghese. Ai marinai di Vasco de Gama, infatti, questo frutto ricordava la zucca intagliata raffigurante la testa dell'uomo nero della tradizione ispanica, il cocco. In sanscrito, invece, la palma da cocco si chiama Kalpa Vrishka, l'albero che fornisce tutto il necessario per vivere. Ma è davvero possibile vivere solo di noci di cocco? Per rispondere a questa domanda chiediamo aiuto a Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista, che è stato così gentile da rispondere alla nostra domanda. Lorenzo, grazie e benvenuto. Cosa succede quindi mangiando solo noci di cocco?
1: Allora, per prima cosa partiamo da quello che c'è di buono nel cocco, perché il cocco è un alimento in quest'ultimo periodo soprattutto molto molto studiato dal punto di vista nutrizionale, perché contiene tutta una serie di sostanze che adesso brevemente vediamo, che l'hanno catalogato adesso come uno dei cosiddetti superfood, cioè questi alimenti spesso di origine vegetale che contengono sostanze molto importanti per il nostro organismo. Ma andiamo prima a analizzarlo anche dal punto di vista, se vogliamo, calorico, cioè dal punto di vista dei suoi valori nutrizionali. Infatti il cocco ha una composizione molto particolare, perché per essere un frutto è un frutto particolarmente calorico, perché contiene per 100 grammi circa 350 calorie, che effettivamente non sono poche, però la sua peculiarità è il suo contenuto piuttosto alto per essere un frutto, appunto, di grassi, quindi parliamo di circa 30 grammi su 100 grammi di cocco. E poi abbiamo una piccola parte di proteine, circa 3 grammi, e 15 grammi di carboidrati, quindi sostanzialmente di zuccheri. E qui vale per il cocco come frutto e poi per la sua acqua. Cosa contiene poi come diciamo altri micronutrienti, quindi nutrienti che non contengono calorie ma sono importanti per il nostro organismo? Contiene potassio, per esempio, del ferro in piccole quantità, calcio, magnesio e vitamine soprattutto del gruppo A, B e C. Questo ovviamente rende il cocco un alimento interessantissimo. Però, come tanti alimenti consumati per loro conto, quindi da soli e con costanza da un essere umano, purtroppo non contiene tutta un'altra serie di sostanze che sono molto importanti. Per esempio, una sostanza importantissima è la parte proteica che manca qui, quindi la parte di aminoacidi, che sono sostanzialmente i componenti, i mattoncini delle proteine, cosiddetti essenziali, che si trovano soprattutto nei cibi di origine animale. Oppure mancano tutta un'altra serie di vitamine, come per esempio la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, che sono vitamine estremamente importanti per l'organismo. E quando l'organismo per tanto tempo consecutivamente non riceve tutta una serie di queste sostanze, il problema è che esiste una condizione che è una sorta di deperimento di quest'ultimo. E cosa succede nel deperimento? Abbiamo due problemi: viene consumata tantissima massa muscolare, perché? Perché da quegli aminoacidi l'organismo ci ricava per esempio tutti i materiali per la ricostruzione e la rigenerazione degli organi interni più importanti, dal cervello al fegato, all'intestino, al cuore. Infatti, che cosa fa l'essere umano quando non riceve proteine a sufficienza? Comincia a letteralmente cannibalizzare la sua massa muscolare, quindi a autoconsumare muscolo e fibre muscolari per usare quegli aminoacidi presenti lì per il sostentamento e la ricostruzione di tutto quello che viene considerato più importante di avere muscolo, quindi la rigenerazione del cervello, degli altri organi interni, della pelle e così via. E un altro dei problemi di quando mancano anche altre vitamine, per esempio nel cocco non abbiamo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, che sono vitamine essenziali per la vita nell'uomo. Cosa succede? Anche a livello immunitario cominciano a esserci seri problemi di risposta agli aggressori esterni, quindi non abbiamo più quella capacità di generare sufficiente risposta immunitaria e produzione di cellule immunitarie per controbattere quello che è costantemente, che ce ne accorgiamo o meno, diciamo fronteggiare di virus, batteri, elminti e così via. Quindi il problema di tutto quello che è il consumo di un singolo alimento solamente nell'alimentazione umana, il cocco come le mele o altri alimenti, è proprio quello che nel tempo, mancando tutta una serie di alimenti, il corpo deperisce pian piano, quindi può sopravvivere anche qualche settimana o qualche mese, ma stando sempre peggio e inevitabilmente se non si corregge il tiro si porta alla morte.
0: Ma questo ad August non importa. La sua nuova religione, il Sonnenorden, l'ordine del sole, aveva preso corpo nella sua raccolta di scritti Un futuro sereno, il nuovo Vangelo. Il culto di August ruotava intorno a due concetti: l'adorazione del sole come fonte di vita e quella del cocco come incarnazione stessa della sostanza divina. Il sole, il cocco e Dio formavano una nuova trinità, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo del cattolicesimo. Negli scritti compare anche la mano di August Bethmann, un amico di Engelhardt, che era arrivato a tenergli compagnia 4 anni dopo il suo arrivo. Il nuovo Vangelo è ricolmo di amore e adorazione per il cocco. Pagina dopo pagina esalta le virtù del frutto mistico, anche tramite poemi votivi di grande trasporto, come lo spirito del cocco, come diventare una palma da cocco e madre cocco, che inizia con queste toccanti parole. Cocco, nobile principessa e madre benevolente degli uomini, sei immagine di Dio e divinità in forma di pianta.

Le pubblicazioni di 2 August attirano sull'isola nuovi adepti, meno di 30 da quanto riportano le cronache, che riferiscono anche di come questa comunità di cappelloni, nudisti e vegetariani fosse incredibilmente distante dall'immagine media del colonizzatore tedesco. Ma ad un certo punto i rapporti tra i 2 August iniziano a scricchiolare, soprattutto per l'arrivo della moglie di Batman, che appena arrivata inizia ad avanzare dubbi sulla rigida dieta, proponendo di mangiare anche qualche frutto tropicale per integrarla. Batman scrive in Germania dicendo che sarebbe tornato in patria a giugno del 1906, ma non tornerà mai a casa e a settembre dello stesso anno morirà di malaria sull'isola di Kabakon. La moglie rientra invece in Germania e fa un resoconto terribile della piccola comunità, denunciandone la follia e la pericolosità. Le autorità tedesche, che già guardavano con sospetto questo esperimento delirante, proibiscono ulteriori viaggi verso la remota colonia e i partecipanti vengono tutti rimpatriati. August rimane di nuovo solo a Kabakon, con l'unica compagnia delle palme da cocco, del sole e di Dio. Ma col tempo altre persone riescono a raggiungere l'isola del Pacifico e unirsi all'Ordine del Sole. I primi sono Heinrich Eukens e Max Lützow, un giovane studente vegetariano e musicista della famosa orchestra Lützow di Berlino. La fama di quest'ultimo e le sue appassionate lettere sul paradiso terrestre di Kabakon, pubblicate dalle riviste vegetariane tedesche, ottengono l'effetto di attirare nuovi adepti, fino a raggiungere quasi le 30 persone in totale. Ma se la prima impressione dell'isola è paradisiaca, con il tempo le difficoltà della vita selvaggia si fanno notare e Madre Natura rivela ben presto anche il suo volto meno amichevole. Dopo 6 settimane, Eukens muore in circostanze non chiarissime, forse a causa di una febbre dovuta a un colpo di freddo. Lützow, mentre è in barca, viene travolto da una tempesta e va alla deriva per 2 giorni, tornando in pessime condizioni di salute, per poi morire prima di poter raggiungere un ospedale. Gli altri membri della comunità, visto l'andazzo, decidono di togliere le tende finché sono in tempo e tornano a casa in tutta fretta, mettendo fine anche a questo nuovo tentativo di fondare una società ideale sull'isola.

Ma cosa ne era stato di August nel frattempo? Nel 1904, quando era ancora insieme al suo omonimo, si era gravemente ammalato e dopo varie insistenze del suo compagno d'avventura si era fatto ricoverare nell'ospedale più vicino. Qui le sue condizioni di salute erano apparse subito terribili. August era alto 1,66 m e pesava appena 39 kg. Tutto il suo corpo era martoriato da ulcere, era completamente esausto e incapace di camminare da solo. Nell'estate del 1905 era stato sottoposto a cure intensive che lo rimisero in piedi, ma appena fu in grado di camminare, August scappò dall'ospedale per ritornare a Cabacon. Il medico che l'ebbe in cura, il dottor Ebershol, lo giudicò un relitto paranoide, mentre il New York Times pubblicò un articolo sensazionalistico, definendolo in sostanza una specie di fenomeno da baraccone. La sua fama di strampalato sperimentatore di stili di vita primordiali e mangiatore di noci di cocco si sparse per il mondo e divenne un must per i turisti più estremi andare a farsi fotografare con l'ultimo dei coccovori rimasto al mondo. Un ultimo adepto, Ernst Schweitzer, arriva nel 1908, ma muore dopo appena un mese. August continua a inviare scritti sempre più deliranti in Germania. Avvia una pubblicazione bimestrale dal titolo Per il sole, i tropici e le noci di cocco e inizia una nuova campagna pubblicitaria per attirare nuovi adepti a Cabacon. Ma le autorità tedesche si sono fatte prudenti e pretendono che i suoi seguaci versino 1.400 marchi d'oro di cauzione nel caso necessitino di cure mediche o del rimpatrio. Inizia a vaneggiare anche di un impero coloniale internazionale per frugivori. A quel punto, tutti quelli che conoscono August non hanno dubbi, è diventato completamente pazzo. Un altro tedesco presente sull'isola, Wilhelm Bratke, descrive le condizioni pietose in cui è ridotto di nuovo August fisicamente: grandi ferite sulle gambe, dita gonfie, eruzioni cutanee, febbre e crisi epilettiche. 4 settimane dopo, anche Bratke inizia a avere gli stessi sintomi, principalmente dovuti alle punture di insetti. Prova anche a convincere August a mangiare carne per riprendersi. Meglio mangiare maiale e vivere che noci di cocco e morire, gli dice, e forse lo convince, almeno in parte. Ma la salute di August continua a peggiorare e a un certo punto Bratke lo perde di vista e di lui si perdono le tracce. Intanto il governo tedesco ha aumentato la cauzione a 3.000 marchi d'oro e i nuovi seguaci scarseggiano. Quando scoppia la guerra, nel 1913, August rimane di nuovo solo. Quando la Nuova Guinea viene conquistata dalle forze australiane nel 1914, August viene rinchiuso in un centro di prigionia a Rabaul, ma rilasciato dopo 3 settimane in quanto ritenuto solo un eccentrico strampalato. Tornato a Cabacon, inizia a studiare le piante medicinali usate dagli indigeni e l'omeopatia, inviando anche diversi campioni ai giardini botanici di Brisbane e Sydney.

Il 6 maggio 1919 il corpo senza vita di August Engelhardt viene ritrovato su una spiaggia di Kabakon. Aveva appena 43 anni. Viene seppellito nel cimitero Inabui di Myoko, ma della sua tomba si perdono le tracce, probabilmente in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua figura resta avvolta nell'ambiguità. Un folle, un esaltato, un ribelle, o addirittura, come suggerisce Christian Kracht nel suo racconto satirico Imperium, una specie di alter ego di Hitler, anche lui impegnato a ricavare dal suo contesto storico una forma di culto folle e assolutista in cui coinvolgere i propri adepti. Nessuna di queste risposte coglie in pieno il bersaglio del personaggio di August Engelhardt, un bersaglio mobile, esile, sfuggente. Forse August fu solo un giovane esasperato dai valori schiaccianti di una società vecchia e scricchiolante, alla ricerca di un nuovo entusiasmo, nuovi dei, nuovi modi di vivere, nuove speranze di eternità e perfezione, in sostanza di un nuovo paradiso dove ritrovare l'innocenza perduta dell'umanità. E al posto di quel paradiso, solo apparentemente accogliente, ha trovato la realtà di una natura spietata e crudele, pronta a dispensare morte e malattie, i cui doni non sono mai offerti in modo gratuito e che non ha nessun programma per la felicità umana, a cui è del tutto indifferente. Di fronte a questa amara realtà, August ha preferito chiudere gli occhi davanti a tutto, alla morte, alla malattia, e andare incontro al suo destino accecato da una follia consolatoria. Forse, come nell'ultima opera di William Somerset Maugham, Shappy, la morte aveva preso appuntamento con August proprio lì, nell'isola di Kabakon, dove sperava di sfuggirgli. E come il servo della leggenda orientale che per sfuggire alla propria sorte già segnata fugge nel posto più remoto che può immaginare, la leggendaria Samarra, August è fuggito all'altro capo del mondo solo per trovare la morte ad aspettarlo, magari seduta all'ombra di una palma e sorseggiando il latte di una noce di cocco.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un'adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma

decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. Ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche

anche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei I racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hadley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hadley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketcham con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste, a quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica, o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria, sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così non curante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca vicina a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo». Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da quattro pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero. Sul tavolino, delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa, non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé, lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre, al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collan di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù, che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere, e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male, se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi, né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Paura. 10 istruzioni per l'uso. Altro che debolezza. È un'emozione di cui non possiamo fare a meno, perché ci mette in guardia dai pericoli, salvandoci la vita. A volte però è così intraprendente da bloccarci. Impariamo a conoscerla per farcela amica. Di Vania Crippa. Ci sono paure che fanno rumore, e poi ci sono quelle silenziose, quasi educate, che ti sussurrano: non sei pronto, non è il momento, aspetta ancora un po'. Non ti urlano contro, ma ti rallentano. Quante scelte hai rimandato perché avevi paura? Quante volte hai chiamato prudenza quello che in realtà era timore? Domande che invitano a riflettere, così come è un invito a mettersi sotto indagine il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione con quasi 500.000 di follower su Instagram. Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Oltre 200 pagine per aprire la porta dei ricordi e ripercorrere i momenti cruciali della vita, indagando con nuova consapevolezza quello che è stato. La paura è un'emozione primaria. La scienza ne riconosce 6: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, oltre alla già citata paura, e le chiama primarie perché sono universali, ovvero presenti in tutte le culture del mondo, a ogni età, indipendentemente dall'educazione ricevuta. La scienza ne è certa perché, dopo lunga e attenta osservazione, ha notato che vengono espresse sul volto sempre nello stesso modo da chiunque, in tutto il mondo. Le emozioni primarie, prosegue Alonzi, non sono pensate, non vengono decise, sono automatiche, istintive, e la loro funzione è ancestrale. Ci tengono in vita. Forniscono indicazioni sul sentiero delle esperienze, proprio come i cartelli stradali mentre guidi. La paura, in particolare, serve a mettere in atto le strategie di sopravvivenza più efficaci di fronte a una minaccia, fisica o psicologica: attaccare, fuggire o congelarti, magari compiacendo. Di volta in volta, la capacità di adattamento sceglie la migliore delle 3 opzioni. Senza la paura, dunque, saremmo morti, e pensare che sia una debolezza è come dire che avere la bocca per mangiare è un inutile orpello. Ma come si affronta nel modo giusto? La parola consiglio applicata alla paura è fuorviante. I consigli presuppongono che ci sia una tecnica, un esercizio, una lista da spuntare. La paura non funziona così. Se funzionasse così, non saremmo qui a parlarne. Quello che posso offrire, però, sono punti di osservazione, posti dai quali vedersi e perciò guardare la stessa paura diversamente. Eccone 10. 1. No.

0: Gente deve essere così maleducata, che fastidio. Questione di adrenalina, orgoglio, di principio. Ma cos'altro? Vuoto? Quanto tempo avresti perso? Poco, in realtà. Allora, perché hai reagito come se fossi in pericolo? Il principio che invochi ha a che fare con l'invisibilità. Il tuo cervello non ha registrato qualcuno mi ha scavalcato alla cassa, ma qualcuno ha deciso che io non esisto. 2. Pericolo reale o no? Il corpo non distingue fra una tigre a 3 metri e un messaggio senza risposta, ma tu puoi imparare a farlo. Chiediti, c'è un pericolo reale adesso, in questo momento, oppure il corpo sta rispondendo a qualcosa che appartiene al passato? 3. Riconosci il sollievo. Dopo una scelta fatta dalla libertà, il corpo si apre, si espande. Dopo una scelta fatta dalla paura c'è adrenalina, non sollievo. Quella differenza nel tempo diventa una bussola. 4. Smetti di combatterla. La paura combattuta si radica, la paura osservata si ridimensiona. Non si tratta di accettazione passiva, piuttosto di smettere di sprecare energia in una guerra che non si può vincere con la forza. 5. Cosa farei senza paura? Se senza paura faresti qualcosa di diverso da quello che stai per fare ora, hai le informazioni che ti servono e hai capito cosa sta influenzando la tua scelta. Prova dunque a immaginare la situazione senza il freno dell'ansia, del giudizio o del rischio. 6. Traccia il filo all'indietro. Ogni paura adulta ha una radice. Non si vuole colpevolizzare nessuno, bensì capire, comprendere da dove viene una paura. È il primo passo per smettere di crederle ciecamente. Quali sono le immagini che ti vengono in mente quando sei assalito dal timore? Esempio, il momento in cui tuo padre entrava nella stanza e tu non stavi facendo niente e da lì hai cominciato a dire io devo essere produttivo e ora temi il far niente. 7. Osserva il corpo. Lo stomaco si stringe, il respiro si blocca, la mascella si serra. Sono segnali. Imparare a leggerli significa avere accesso a informazioni non ancora elaborate cognitivamente. 8. Colpa e responsabilità. La colpa dice sei sbagliato, la responsabilità dice puoi fare diversamente. La prima parla di come sei, la seconda di ciò che fai. Con la prima si espia, con la seconda si cresce. La colpa blocca, la responsabilità muove. Spostarsi dall'una all'altra è uno dei lavori più importanti. 9. Punta alla consapevolezza. Non ci si sveglia una mattina consapevoli. La consapevolezza si costruisce nel tempo, nelle relazioni, nell'osservazione ripetuta di sé, tra pensieri e reazioni. Smettila di sentirti in colpa perché non capisci ancora. 10. Vai in terapia. Se stai male, se la paura è integrata nella tua routine, se il punto dove le emozioni convergono ti provoca dolore, vai in terapia. Hai il diritto di chiedere aiuto, adesso, perché i partner che si sono formati nell'infanzia, le emozioni mai regolate, le paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate, non si sciolgono con la lettura, si sciolgono nella relazione terapeutica. Non c'è altro modo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita a chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure, la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudine e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento.

0: In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente dell'University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da Cuore con la Q a Cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli, invece, lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronari o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Diyar prevede che, fra qualche decennio, potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani, ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico, che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri, il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitiva comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica. E le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare, può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1795. 1797, famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Raspe nelle avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della Costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun, viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea. scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese, nella lettera contenuta nel fondo balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe, nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri. E aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, Raid Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il Piccolo Principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il Piccolo Principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piè di pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel Englishwoman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno. E in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Briggs. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hope House. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri. Riccardo Ranieri, un giornalista del Mattino di Padova con una passione per il golf, si trova coinvolto in una serie di omicidi dopo aver scoperto il cadavere di un amico al Golf Club Frassanelle. Costretto a indagare sia come giornalista che per proteggersi da un killer, Riccardo affronta il caso con la sua tipica imprevedibilità e goffaggine, cercando di scoprire il movente degli omicidi in un contesto sempre più complicato. Buon ascolto!
2: Sono addressato, posizionato per iniziare il movimento di backswing. Il bacino ruota sul suo asse verso destra. Il braccio sinistro è teso e il destro asseconda il movimento. Il peso del corpo è tutto sulla gamba destra. Quando arrivo all'apice del movimento, come una fionda tesa al massimo, c'è una frazione di secondo, un istante, in cui tutto è immobile. In quell'attimo, la mente deve creare il vuoto e la percezione dei sensi deve essere annullata. È un incantesimo. Nessun suono, nessun colore, nessun pensiero. Tutto il corpo esiste per essere lo strumento al servizio di quel movimento. Sento il bacino iniziare la rotazione verso sinistra, costringendo le braccia a scendere e a dirigere la testa del ferro 5 verso la pallina. La discesa è potente e nel momento dell'impatto tutto il mio peso amplificato dalla velocità si scarica su una sfera di materiale plastico del diametro di circa 4,5 cm. La potenza è tale che non sento l'impatto con la pallina. Le passo attraverso. Le braccia proseguono il loro movimento come le lancette di un orologio, che, passate le 6, risalgono verso le 9 e infine verso le 12. La mia testa ruota a sinistra, rimettendosi in asse con le spalle. In quell'istante il mio sguardo è libero di inseguire il volo della pallina. La vedo in fase di salita e per effetto della luce sullo sfondo la perdo di vista mentre in aria rallenta e inizia la caduta. Non vedo

Secondo i pronostici, ci stavano massacrando. Alla buca 13 avevano già vinto. Massimo e io terminammo lo stesso il giro, un po' perché avevamo ancora voglia di giocare, un po' per darci il tempo di digerire la legnata prima del rientro nei locali del golf club Frassanelle. Arrivammo al green e proprio come avevo previsto, la mia palla era a un metro dalla buca. Nel golf, i turni di gioco sono stabiliti in base alla lontananza della pallina dalla buca. La mia era quella più vicina, quindi sarei stato l'ultimo a giocare. Avevo in mano il putter, che mi serviva anche da sostegno, mentre attendevo il mio turno. Quando alla fine giunse, ero stanco, demotivato e sbagliai anche l'ultimo colpo. La pallina danzò sul bordo della buca e, sfidando la forza di gravità, non vi entrò. Arcadio non mi risparmiò una delle sue solite battute, tanto prive di gusto quanto fuori luogo. Guardai Massimo che fece spallucce. Finalmente era finita ed eravamo liberi di cercare conforto in una birra. Essendo il golf animato da una forte componente competitiva, il corretto comportamento dei giocatori in campo è una condizione fondamentale per evitare che una serena passeggiata tra amici si trasformi in qualcosa di più simile a un incontro di box. Nel corso della nostra sfida, Arcadio era stato capace di violare una per una tutte le regole dell'etichetta. Il ragazzo era arrivato addirittura a colpire mio compagno con un rametto, alla fine di un animato alterco causato dal suo costante chiacchiericcio, durante la preparazione dei colpi tirati da Massimo e me. E come se ciò non bastasse, quando il turno di tirare era il loro, esigeva un religioso silenzio. Era sabato pomeriggio e contro ogni logica nutrivo la segreta speranza che il circolo fosse deserto. Non è mai divertente spiegare a chi lo chiede, e lo chiedono tutti, il motivo di una disfatta. Ovviamente i soci al completo ci stavano aspettando per chiederci il risultato della gara. «E ora, sotto a chi tocca?» esclamò Arcadio con il consueto stile. Se non altro, quella sua ennesima sbruffonata ci risparmiò ulteriori domande su chi avesse vinto e chi perso, mentre lui tirava dritto verso gli spogliatoi. E Massimo, Alessandro e io ci fermavamo al bar. Se solo avessimo immaginato il delirio che quella nostra breve sosta avrebbe scatenato, di sicuro saremmo filati sotto la doccia senza nemmeno toglierci i vestiti. Massimo era di pessimo umore e stanco, quindi non fece nulla per trattenere la rabbia. Arcadio sarà anche un bravo giocatore, però è sicuramente una gran testa di cazzo. Mi ha proprio rovinato la giornata e non è la prima volta che succede. Anche a me disturbava aver perso quella gara, che in gergo si chiama match play. Si può giocare singolo contro singolo oppure coppia contro coppia. Giocare con Massimo era sempre un piacere. Non rifacciava mai gli errori e con quattro battute era in grado di rendere divertente anche la gara in cui andava tutto storto. All'opposto, giocare con Arcadio era talmente irritante che in 5 ore non eravamo riusciti a sorridere nemmeno una volta. Per fortuna Alessandro era un bravo ragazzo, non ancora maggiorenne, molto educato oltre che riservato, tanto che gli domandai come potesse far coppia con Arcadio. «Vuoi sapere la verità?» Me lo ha chiesto suo padre, ma è stata dura. «Alla fine passo per uno stronzo anch'io», fu la sua risposta. Come alla maggior parte degli esseri umani, anche a me non manca il coraggio di dire quello che penso, a condizione ovviamente che il diretto interessato non sia presente o che qualcuno non possa riportargli le mie parole. Siccome non c'erano altri soci a portata d'orecchio, ne approfittai dunque per sfogare il mio disappunto. Se penso allo stile del conte Alvise, Arcadio proprio non può essere suo figlio. Lo so io di chi è figlio quello. In ogni caso voglio parlarne col padre quando lo vedrò, perché mi sono proprio rotto le palle di tutta sta cosa, sbottò il mio compagno di gioco favorito.
Massimo mi piaceva non solo per i

meriti già menzionati, ma anche perché amava il golf per quello che è e non per quello che appare. Era un uomo sui 55 anni, grande e grosso, ed era anche una persona semplice e simpatica, che amava stare in compagnia. Ginecologo presso l'ospedale di Padova, parlava del suo lavoro di rado, il più delle volte solo per rispondere a battutine di cattivo gusto che, soprattutto nello spogliatoio maschile, si sprecano ogni giorno. Con un carattere piuttosto spigoloso, non era il tipo da lasciarsi scivolare addosso le angherie. Se sentiva di aver subito un torto, andava dritto al punto e, a differenza del sottoscritto, lo faceva anche in presenza del diretto interessato. La nostra discussione si concluse lì. Francesca, la barista del golf club che quel pomeriggio era di turno, segnò le nostre consumazioni. Poi, con l'aria stanca di chi ha avuto una giornata dura, abbozzò un sorriso tirato a mo' di saluto. Quando ho una gara, arrivo sempre al campo un'ora prima del suo inizio. Chissà perché. Sono convinto che attuare ogni volta lo stesso rituale favorisca buoni risultati, una teoria spesso smentita dalla pratica. A essere sincero, infatti, non sono un gran giocatore. Nel golf ho un handicap di 13 colpi, che mi colloca a ridosso della migliore tra le tre categorie amatoriali. Tuttavia, a differenza di alcuni fanatici che praticano anche quotidianamente, io posso dedicare al golf solo 2 giorni alla settimana. Compenso il mio limite con una buona dose di coordinazione che in questo, come in tutti gli sport tecnici, è un fattore determinante. Come sono solito fare ogni domenica, anche quella volta superai le postazioni del campo pratica ed entrai nel bar come prima tappa del mio rituale. Il bar resta l'unico locale del club in cui non c'è distinzione tra giocatore e non giocatore, mentre c'è tra consumatore e buon consumatore, e almeno lì me la gioco ad armi pari con tutti. Il luminoso sorriso di Luisa, l'altra barista del circolo, mi accolse da dietro il bancone. Un po' perché, malgrado avessi già superato i 40, ero considerato ancora un bell'uomo, un po' di più perché lasciavo la mancia a fine anno. Ogni volta mi illudevo che i suoi sorrisi fossero riservati, se non a me in esclusiva, almeno a una selezionata cerchia di soci. Non avevo mai bisogno di fare il mio ordine ad alta voce. Luisa conosceva da sempre il mio rituale e così fu anche quella volta. Riccardo, hai saputo di Massimo? Mi domandò mettendomi davanti il mio caffè. Dentro di me mi chiesi come mai a volte mi desse del tu e a volte del lei. Massimo chi? Salvioni? Sì, lui. Non so nulla. Che gli è successo? Pare che è scomparso. La stecca sul congiuntivo mi provocò una crepa nell'orecchio, ma non mi lasciai distrarre. In che senso scomparso? Ma se ieri ha giocato con me, esclamai perplesso. Ma dopo la partita non si è più visto. Infatti ieri la Patti è rimasta qui ad aspettarlo fin quasi a mezzanotte. Patti, la moglie di Massimo, all'anagrafe Roberta, si presentava a tutti come Patrizia e non nascondeva il fastidio che provava se qualcuno la chiamava col suo nome di battesimo. A differenza di Massimo, non era alta e nemmeno robusta. Il naso un pochino sproporzionato e gli occhi un po' troppo piccoli la escludevano dalle gare di bellezza. Tuttavia, allo stesso modo di suo marito, possedeva una grande carica di simpatia e una buona dose di dolcezza. Quando al club c'erano loro due, la giornata acquistava sempre più sapore e anche il golf appariva più bello. Non si saranno capiti e Massimo sarà andato direttamente a casa, o magari lo avranno chiamato dall'ospedale per un'urgenza. Ma se la Patti era venuta in macchina con lui? Sorrisi all'idea di Massimo, che tornava a casa a Padova, a più di 20 km da Frassanelle, dimenticandosi la moglie al club. Mentre ci pensavo, presi una bustina di zucchero di canna dal vassoio sul bancone del bar. Per effetto di qualche retaggio culturale, considero l'abitudine di usare lo zucchero di canna nel caffè
una concessione ad antiche tradizioni culinarie. A onor del vero, giusto o sbagliato che sia, questa è l'unica concessione che faccio. Per il resto, mi considero il principe del precotto, ancor meglio se surgelato. «Ma adesso dov'è la Patti?» le chiesi. «Non so, credo che è andata alla polizia». Altra crepa nell'orecchio. «Alla polizia? Addirittura?» «Sì, e stamattina la madre della Patti ha già chiamato qui 3 volte per chiedere se qualcuno aveva visto Massimo». «Ma lo hanno cercato in campo? Magari ha avuto un malore?» «Sì, non l'hanno trovato. E la sua attrezzatura è nella sala sacche». «E che hanno detto all'ospedale dove lavora?» «Che nessuno lo vede da venerdì». «Che casino. Chissà dove si sarà cacciato». A quel punto ero seriamente preoccupato. Dissi a Luisa di segnare la consumazione sul mio conto, mi incamminai verso la scala che dalla sala d'ingresso porta sia alla segreteria sia agli spogliatoi e scesi di sotto. La sede del Golf Club si trova in una villa ottocentesca inserita in una decina di ettari di bosco all'interno del Parco dei Colli Euganei. È l'antica residenza di campagna della famiglia Casati Vitali. Di origini nobiliari, i primogeniti della casata sono da sempre chiamati conti. Per quanto non avessi mai avuto occasione di presentarmi all'attuale portatore del titolo, Alvise, le rare volte nelle quali aveva avuto occasione di studiarlo da vicino, ne avevo sempre ricavato l'impressione che per lui vigesse ancora il regime aristocratico. Dal modo di vestire a quello di parlare, passando per lo sguardo sempre altero e sfuggente, come se non volesse sprecarlo su un medio borghese come me, me lo immaginavo coricarsi con la papalina. Tornando alla loro proprietà, data in affitto alla società sportiva che gestisce il circolo, la villa si sviluppa su 2 piani più un interrato. Non è un ambiente lussuoso, ma la sua semplicità, unita a un arredamento di buon gusto in armonia con la collocazione rurale, la rende familiare e accogliente. Non avevo ancora finito di scendere la scala che un capannello di persone di fronte alla segreteria si voltò verso di me. Il gruppetto era composto dal presidente del club, Andrea Galli, dalle 2 segretarie, dai 2 arbitri di gara e da 2 carabinieri. Grazie a una consumata esperienza in materia, ebbi la netta sensazione che tutti mi stessero guardando con aria di rimprovero. Mi fermai sull'ultimo gradino, sentendomi un po' a disagio. Quasi a voler rispettare le gerarchie, il primo a parlare fu Galli, una persona che della frugalità aveva fatto uno stile di vita. Galli era alto e talmente magro da farmi sospettare che la pancia gli crescesse verso l'interno. «Ranieri, è da ieri che la stiamo cercando. Ma lei lo accende mai il suo cellulare?» mi chiese con aria seccata. «Cazzo, il cellulare!» Mentre pensavo a dove l'avessi dimenticato quella volta e contemporaneamente cercavo di scendere l'ultimo gradino della scala, le 2 segretarie mi elencarono quasi in sincrono gli orari precisi in cui avevano tentato invano di contattarmi. «Scusatemi, devo averlo scordato da qualche parte», risposi imbarazzato. Dai loro sguardi capì che se il mondo andava così male era certamente per colpa mia. Prima che Galli facesse in tempo a iniziare la paternale che aveva in serbo per me, mi venne incontro uno dei 2 carabinieri. «Buongiorno, signor Ranieri, sono il maresciallo Carmine Costanzo della caserma di Bastia di Rovolon». Mentre gli allungavo la mano per presentarmi a mia volta, il maresciallo portò la sua al berretto e proseguì. «Signor Ranieri, lei sa che il dottor Massimo Salvioni è irreperibile da ieri sera?» «Sì, me l'ha appena detto Luisa», risposi tentando di recuperare la dignità insieme alla mano. «E mi dica, mi conferma di aver giocato con il dottor Salvioni ieri pomeriggio?» «Sì, abbiamo giocato in 4 fino alle 18. Dopo la partita abbiamo bevuto una birra insieme, poi io sono sceso negli spogliatoi a farmi una doccia e alla fine sono tornato a casa». «E poi, ha forse sentito il dottor Salvioni al telefono?»
No, beh, se l'avessi sentito gliel'avrei già detto. Nel frattempo, riflettevo ancora su dove cavolo avessi lasciato il mio cellulare. Probabilmente quel tarlo era evidente sulla mia faccia, perché il maresciallo mi chiese da quanto tempo l'avessi smarrito. Onestamente non ricordo, di sicuro ieri non l'ho usato. Com'era prevedibile, le espressioni dei presenti passarono dal compatimento alla condanna senza appello. In un sussulto di orgoglio, provai vanamente a rendermi utile, citando i nomi degli altri giocatori che il pomeriggio precedente erano stati con noi durante la partita, finché il maresciallo mi interruppe su casati vitali. Lo sapevano già, e allora non mi restò che schierarmi dalla loro parte e ammettere che il mio cellulare avrebbe avuto bisogno di un proprietario più attento. Nel frattempo arrivarono altri soci che, essendosi iscritti alla gara prevista per quella domenica, dovevano presentarsi in segreteria. Il presidente intimò a Claudia, una delle due segretarie, di tornare al suo posto per accogliere i 15 euro che ogni partecipante è tenuto a versare. A me ormai, con buona pace del mio rituale, la voglia di giocare era passata. Maresciallo Costanzo mi stava ancora guardando, quasi volesse alludere che io avessi ancora molte cose da dire, ma in tutta onestà non avevo idea di dove Massimo fosse finito. Luisa mi ha detto che l'avete già cercato in campo, perché se ha avuto un malore, tentai di suggerirgli. Lo hanno cercato i caddy ieri sera. Stamattina abbiamo già chiamato gli ospedali, oltre ai parenti più stretti, ma nessuno ne sa nulla. Ciò detto, il maresciallo assunse improvvisamente un'espressione di complicità e, facendo un passo verso di me, mi prese sotto braccio per isolarmi dagli altri. Senta, Ranieri, non è che per caso lei sa se il dottor Salvioni ha magari, diciamo, altre frequentazioni? Sa, il circolo, le mogli, magari una scappatella? Mi domandò. Avrei voluto dirgli che io di mestiere faccio giornalista e in quanto tale sono la persona meno indicata per una confidenza del genere, a meno che non si intenda divulgarla ai quattro venti. Inoltre, per indole personale, non sarei in grado di vedere un adulterio nemmeno se me lo indicassero col dito. Tuttavia mi sarebbe dispiaciuto deludere Costanzo, che mi stava mostrando tanta confidenza. Dunque gli risposi fermo. Maresciallo, premesso che Massimo non mi sembra il tipo, non mi risulta proprio che abbia relazioni extraconiugali. A quel punto mi sarei aspettato che il carabiniere abbandonasse quella smorfia carbonara, invece ribatté. Allora potrebbe trattarsi magari di uno scherzo, sa, tra vecchi amici. Forse è meglio chiarire un piccolo equivoco, maresciallo. Io non sono un grande amico di Massimo. Intendo dire che giochiamo insieme a golf, ma niente di più, perché fuori dal circolo non ci frequentiamo. Quindi credo che solo la Patti possa aiutarla. E chi è la Patti? Ha ragione. Intendevo dire Roberta, la moglie di Salvioni, che vuole essere chiamata Patrizia, Patti. E perché mai? Non è che si chiama Genoveffa? Esclamò quello con una certa curiosità. La logica del maresciallo era inappuntabile. Non mi restava che approfittare del clima cameratesco per glissare sulla sua domanda. Sa, le donne. Finalmente il militare, con un sospiro che sanciva una maschile comprensione, mi restituì il braccio e tornò a dedicare la sua attenzione al presidente Galli. Voglio che venga chiesto a tutti i soci se hanno visto il dottor Salvioni o se ne sanno qualcosa. Casomai saltassero fuori delle informazioni, questo è il numero della caserma. Al momento non possiamo fare altro. Così dicendo, Costanzo e l'altro carabiniere, che non aveva detto una sola parola, lasciarono la segreteria del club. Mi chiesi che cosa potessi fare. La gara non più. Ormai non ne avevo alcuna voglia. Decisi di cambiarmi comunque e di fermarmi al campo pratica. Di solito tirare tante palline senza lo stress di dove vanno a finire mi rilassa e mi aiuta a riflettere. Non avevo dubbio che ci fosse una spiegazione per l'assenza di Massimo. Però avevo la sensazione che qualcosa mi stesse sfuggendo. Mentre mi spogliavo,
Prestai orecchio ai commenti di alcuni giocatori che si stavano cambiando a loro volta. L'idea più gettonata, espressa in modo molto colorito, era quella della fuga d'amore. Un socio, che in quel momento non potevo vedere per via degli armadietti tra lui e me, e la cui voce non riuscivo a riconoscere, azzardò l'ipotesi che Massimo potesse essersi cacciato in qualche casino per debiti di gioco o peggio. Decisi di non dare credito a nessuna delle ipotesi che avevo sentito, perché non erano coerenti con l'idea che avevo di Salvioni. Tuttavia è pur vero che troppo spesso nella vita mi ero sbagliato sulle persone. Mi chiesi che cosa ne pensasse la Patti e soprattutto come potesse stare. Accantonai per un momento i pensieri e le ipotesi che continuavano ad affacciarsi e sovrapporsi fra loro nella mia testa. E una volta arrivato in campo pratica, presi dalla sacca il pitch, il ferro col quale inizio sempre il riscaldamento. I primi colpi mi confermarono che avevo fatto bene a rinunciare alla gara. Mi mancava il ritmo, stringevo troppo l'impugnatura del bastone e non avevo la giusta elasticità. Il golf non è solo uno sport affascinante, per molti versi è un'autentica maledizione. Richiede la massima concentrazione. Ruotare le spalle nell'esecuzione dello swing di un centimetro in più o in meno può significare sbagliare il tiro di parecchie decine di metri. In quel momento avevo la mente occupata a pensare al mio compagno di gioco e il risultato fu che un colpo andava a destra e uno a sinistra e quel che era peggio non si susseguivano necessariamente in quell'ordine. Da queste parti ottobre è il mese che preferisco. Non c'è più la calura tipica dei mesi estivi, ma il freddo non morde ancora. I boschi sulle colline che fanno da cornice al campo da golf assumono dei colori caldi che variano dal giallo al rosso, come se volessero restituire sotto forma cromatica tutto il calore accumulato nei mesi appena conclusi. Valutai se non fosse il caso di interrompere già gli esercizi di pratica e andare a farmi la doccia. Nell'indecisione, tirai un'altra pallina col ferro 7, ma le braccia partirono in anticipo rispetto alla rotazione del bacino. Ne uscì una traiettoria talmente curva a sinistra che prima ancora che la pallina ricadesse sul terreno, vinta ogni residua titubanza, rimisi il ferro in sacca. A quel punto tornai negli spogliatoi. Non erano ancora le 10 del mattino e di certo ero il primo giocatore a rientrare. Era talmente presto che Carlo Buonafiore, il caddy master, stava ancora raccogliendo dalle ceste gli asciugamani sporchi del giorno precedente.

0: Avete ascoltato un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri.
1: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina. Sant'Agostino.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nella retrobottega. Si rifaceva il letto, si rammendava i panni. E quando usciva di casa, rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere, fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia, e ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. Questo palazzo, gli fu spiegato, si demolisce. La vostra bottega

Da principio la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre, e il sangue malato che gli segnava la pelle di macchie rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii, coprendo il battito degli orologi. Più tardi, questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa di rimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordidi palazzetti, scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e, a causa della sua debolezza e del buio, non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. Si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente.

0: e come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile. Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove, nei giorni seguenti, fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poté veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere, che viste dal di fuori parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito. E attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Felice Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. Cipolle! Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima, gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto, queste scarpine rosse me le portò il mio bene. Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza, seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze. Ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: Gioacchino! Gioacchino! Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero, e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura!» per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro. Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu! La colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava. «Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia?» Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia lo opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta. E da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare, e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore, che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce, il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude, le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori. E con gesto grazioso, noncurante e prodigo, tendeva felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò, trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta, dicendo bruscamente: «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «È rimbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano. Rari e muti i passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate e all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato, camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi, e al passo, di fra i cenci, gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case, finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi, e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta, e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: «Non può muoversi!» Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, Gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. «Figlia mia!» avrebbe voluto incominciare. Ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto, non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. Forse in chiesa domani? Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali. Ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giace in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo. Le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. «Bella festa poi deve essere», dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. Il bianco sporca subito, commentano Angelica e Costanza. Essere vecchio, aver sempre lavorato, pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, e non poter comperare un vestito alle proprie figliole. Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo, che, certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate. O, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. Ebbene, pensò, posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda. E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave. E con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. È questo il momento, decise, colto da un subito pensiero. e con un sorriso attonito incominciò. Candida! Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. «Aiuto!» mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra. Quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui, gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente», disse Felice, «sei venuto a farmi compagnia». Non avendo risposta, «Devi saperlo, figlio mio», aggiunse, «la bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. «Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia. La colpa è mia». Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria e il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo. Ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa, individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Di Anna Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. E il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kōhō Hanma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa, era il 1472 quando due dei migliori maestri di Hanma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sōgō Mochizuki, kobidocollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Kobido ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per

0: Da tecnica a brand il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Kobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica Kobido si adattò, appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Kobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Kobido, confessa Marina Jakovcic, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sōgomo Chizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale, approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovcic. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me, Kobido è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner. Anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare, va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo e forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel, in Israele, un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossi Nagar, a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno 300

0: 32 a.C., entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'Autorità israeliana per le antichità, il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio, oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere, come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori. Le etere nell'antica Grecia erano infatti molto più che semplici prostitute. Alcune di loro divennero consorti dei sovrani greco-ellenistici, nonché di generali di alto rango e intellettuali famosi, e a volte ne influenzavano persino le decisioni politiche. Colte e raffinate, animavano salotti letterari e ispiravano gli artisti, che le sceglievano come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Focus, l'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazioni nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3, e le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi un metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini, stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equip ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi. Poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò a eroina sacra. Il maestro è Maddalena. Di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora. Per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta, sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti, però, era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tomassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio e della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le 3 sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni e, per non finire serve o lavandaie, ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma, che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta, e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditte Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta, aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi, ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la Morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma per chi aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città, una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera, che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Città Nova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per la liuteria. Qui, infatti, nel lontano 1539 è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: to get this straight. Put the lime in the coconut, drink more up.
1: Anche la Germania ha avuto il suo impero coloniale. Un primo tentativo di colonizzazione del Venezuela venne realizzato nel XVI secolo dalla famiglia austriaca di Anton e Bartholomeus Welser per conto degli imperatori del Sacro Romano Impero. Tra il 1528 e il 1556 la Germania acquisì di fatto nuovi territori in Venezuela che si chiamò appunto Piccola Venezia. Altri punti furono l'isola di Arguin, lungo le coste atlantiche della Mauritania, acquisite dal Brandeburgo il 5 ottobre 1685. La Prussia le avrebbe perse il 7 marzo 1721 in favore della Francia. Durante il XVII secolo alcuni tentativi di colonizzazione a breve durata furono operati da alcuni stati tedeschi. La Compagnia Brandeburghese Africana del Brandeburgo, che divenne poi parte del Regno di Prussia, stabilì colonie appunto ad Arguin, in Mauritania, e lungo la Costa d'Oro brandeburghese, successivamente integrata nella Costa d'Oro olandese, nell'attuale Ghana e sull'isola di St. Thomas, in America. La Germania Baltica, con il Ducato di Curlandia, colonizzò Tobago e l'isola di Sant'Andrea. Nessuno di questi tentativi ebbe particolare successo e nessuno stato tedesco diventò mai una potenza coloniale con queste conquiste. Poi, quando la Germania si unì in un impero unico nel 1871, la ricerca del famoso posto al sole ricominciò, sia pure timidamente, ad estendersi ai paesi che Inghilterra e Francia avevano lasciato vacanti. Con Guglielmo II la corsa all'Africa prese un certo slancio, sia pure in ritardo rispetto agli altri stati europei, provocando anche terribili scontri e interi genocidi nei confronti di alcune popolazioni africane, vittime dell'ennesimo atto di violenza e sterminio, che è sempre il triste compagno delle politiche imperialiste durante le conquiste coloniali. Ma non è di questa storia di conquista e atrocità imbevute di giustificazioni politiche che vogliamo parlarvi oggi, né di un impero coloniale che si dissolverà ben presto con la sconfitta della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Quello che ci interessa di questo impero è solo una piccolissima parte, la Nuova Guinea tedesca, che fu protettorato della Germania dal 1884 al 1919. Il territorio di questa colonia comprendeva essenzialmente due parti. Una era la porzione nord-orientale della Nuova Guinea, che per chi non se lo ricordasse sta più o meno sopra l'Australia sulla cartina geografica, e la seconda era un immenso arcipelago di piccole isole che vennero chiamate arcipelago Bismarck in onore del famoso cancelliere tedesco. Di questo arcipelago poi ci interessa solo un gruppo di isole, che si chiamano Isole del Duca di York, e di questo gruppo ci interessa solo un'isola, anzi un'isoletta, che si chiama Cabacon, grande poco più di 3 km quadrati e mezzo. E questa isoletta ci interessa perché nel 1902 ci arrivò un uomo con delle idee a dir poco fuori dal comune, e questa è la sua incredibile storia.

Engelhardt ed era nato a Nuremberg, in Baviera, il 27 novembre del 1875, figlio di un fabbricante di vernici. Dopo aver lasciato il ginnasio ed aver studiato fisica e chimica, si mise a lavorare come assistente di un farmacista. Questo lavoro lo portò ad appassionarsi ai temi legati alla salute umana e in particolare alle teorie circolanti alla fine del XIX secolo che proponevano diete alternative come la panacea di tutti i mali. In realtà queste teorie si inserivano in un movimento più grande che si chiamava Lebensreform, letteralmente riforma della vita. E qui permettetemi di aprire un inciso perché ne vale la pena. Il Lebensreform, riforma della vita, fu un movimento culturale attivo in Germania a cavallo dei due secoli. Alla moderna società urbana e industriale veniva contrapposto un nuovo stile di vita, indifferente alle convenzioni sociali, che propugnava valori come il ritorno alla natura, il nudismo, il vegetarianesimo, lo spiritualismo, il pacifismo. In poche parole, la gente non ne poteva più delle costrizioni formali dell'epoca vittoriana e degli effetti della rapidissima industrializzazione della società. Forse poteva tollerare una sola di queste cose, ma entrambe erano diventate un po' troppo. E quindi che si fa? Come sempre, quando il peso delle imposizioni culturali e artificiali della società diventa insostenibile, la nuova moda diventa tornare alla natura, ai principi semplici, ai valori primordiali, fonte di una salute eterna di un'epoca mitologica in cui l'uomo e la natura andavano a braccetto in piena armonia. Per la salute del corpo si consigliavano bagni e abbronzatura, ginnastica e danza, da praticare rigorosamente nudi. Si promuovevano un'agricoltura biologica, un'alimentazione naturale, evitando cibi cotti e zuccheri, e l'astensione da alcol e tabacco. E per le donne, l'uso di abiti più confortevoli e l'abolizione del corsetto. Le principali figure di questo variegato movimento, e alcune se siete entrati in un centro termale o in una clinica salutista le avrete certamente già sentite, erano il pittore simbolista Karl Diefenbach, l'abate Sebastian Kneipp, l'antroposofo Rudolf Steiner, lo scrittore Hermann Hesse, il poeta Gustav Graeser, ma c'erano anche personaggi fortemente antisemiti come Richard Ungewetter. Ad Ascona, in Svizzera, venne fondata Monte Verità, una comunità e casa di cura dove venivano messi in pratica questi principi, attirando ospiti famosi. Anche qui il cinema e la letteratura hanno pescato a piene mani da questi luoghi in cui i ricconi di mezza Europa si sottoponevano a trattamenti bizzarri per rigenerarsi e ritemprarsi, creando il luogo comune, neanche troppo lontano dalla realtà, della clinica svizzera, un po' retrò e un po' inquietante, che autori come Wes Anderson o Gore Verbinski hanno magistralmente rappresentato sullo schermo. Il movimento in parte confluì tragicamente nel mito della razza ariana del nazismo e in parte sopravvisse nella sua forma più autentica e apolitica, arrivando fino ai giorni nostri. In Germania una delle più note catene di cibi biologici e medicine naturopatiche si chiama proprio Reformhaus, ricordando che anche le tendenze odierne verso i cibi e le cure cosiddetti naturali affondano le proprie radici in questo movimento di fine Ottocento. Se oggi indossiamo abiti più comodi e il nostro stile di vita è decisamente meno formale di quello vittoriano, lo si deve in buona parte a questo storico cambio di tendenza. Alcuni di questi esponenti del movimento Lebensreform emigrarono in California all'inizio del Novecento, fondando le prime comuni nel deserto, come quella dei Nature Boys, che furono le radici da cui si sviluppò una particolare sensibilità di questo stato americano verso il contatto con la natura e uno stile di vita non condizionato dalle imposizioni della società, portando più tardi anche alla nascita del movimento hippie. Alcuni di questi attivisti americani avevano delle idee quantomeno estreme sulla rivoluzione sociale e alimentare necessaria all'uomo per rientrare in sintonia con la natura. Proponevano una dieta basata quasi esclusivamente sulle noci di cocco, alimento ritenuto perfetto e completo per l'alimentazione umana e che lo avrebbe riavvicinato all'energia del sole, da cui l'umanità si era troppo allontanata, vivendo troppo a lungo in spazi chiusi. Il nostro protagonista, August Engelhardt, rimane particolarmente affascinato proprio da questa corrente della riforma e decide che lui, quella dieta del cocco, la deve assolutamente provare. Ma non è molto facile procurarsi noci di cocco a Nuremberg, tantomeno noci di cocco fresche. E così, intanto, nel 1899 se ne va sulle montagne di Harz con la comunità Jungborn a fare vita selvaggia praticando vegetarianismo e nudismo. Qui inizia a predicare la sua idea che l'uomo debba vivere in modo naturale,

mangiando solo noci di cocco. Tiene anche un paio di comizi pubblici a Leipzig e Nuremberg, dove viene naturalmente accolto da risate e pernacchie. La comunità Jungborn, oltretutto, viene sciolta in seguito a problemi legali, visto che la pratica del nudismo viene dichiarata immorale e illegale. Il suo fondatore, Adolf Just, viene accusato di abuso della professione medica per la sua attività di naturopata e mandato in galera. A quel punto, August si rende conto che nella vecchia Europa bigotta e retrograda il suo sogno e i suoi ideali non potranno mai realizzarsi. Ed è qui che il destino decide di mettersi in mezzo per realizzare quello che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto solo un sogno di gioventù. Dopo un anno nell'esercito, a 24 anni, August riceve una sostanziosa eredità e quella è la molla che lo fa passare dall'idea all'azione. Nel luglio del 1902 sale sul vapore postale Empire e il 15 settembre 1902, passando per Ceylon, sbarca in Nuova Guinea, la terra dei sogni e soprattutto la terra delle noci di cocco. Qui incontra Emma Eliza Coe, nota anche coi nomi dei vari mariti, Emma Forsyth, Emma Farrell ed Emma Colbe, ma soprattutto con l'epiteto di Regina della Nuova Guinea, un personaggio che meriterebbe una storia a sé. Ma che in sostanza controlla tutti i commerci della regione ed è proprietaria di immense piantagioni di cocco e cacao. August vuole un'isola su cui realizzare il suo progetto ed Emma gli propone di comprare una piantagione di cocco e banane di 75 ettari su un'isoletta dell'arcipelago Bismarck. Ed è qui che l'isoletta di Kabakon e August finalmente si incontrano.

0: August è l'unico uomo bianco sull'isola, popolata da 40 melanesiani. Costruisce una capanna di 3 stanze dove vivere e inizia a mettere in pratica le sue idee. Si priva totalmente degli abiti, pratica una dieta rigorosamente vegetariana, per lo più di noci di cocco, e sviluppa una filosofia per cui il sole è la fonte di ogni forma di vita, e dal momento che la noce di cocco è il frutto che cresce più vicino al sole, è il più nobile di tutti i cibi. Al culmine della sua filosofia c'è l'assunzione che nutrendosi di sole noci di cocco, l'uomo diventerebbe immortale. August non si limita a mangiare le noci di cocco, ma su questo frutto costruisce anche un'attività commerciale, sotto forma di frutti freschi, essiccati e olio di cocco. Tutta la sua vita ruota intorno a questo frutto mistico, culmine di tutte le virtù. D'altronde, il cocco è per August la fonte stessa della vita, e la sua forma, così simile ad una testa umana, è il modo che la natura ha trovato per farci capire che è l'unico cibo giusto per noi. Lo stesso nome, cocco, ha questa origine derivante dal portoghese. Ai marinai di Vasco de Gama, infatti, questo frutto ricordava la zucca intagliata raffigurante la testa dell'uomo nero della tradizione ispanica, il cocco. In sanscrito, invece, la palma da cocco si chiama Kalpa Vriksha, l'albero che fornisce tutto il necessario per vivere. Ma è davvero possibile vivere solo di noci di cocco? Per rispondere a questa domanda chiediamo aiuto a Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista, che è stato così gentile da rispondere alla nostra domanda. Lorenzo, grazie e benvenuto. Cosa succede quindi mangiando solo noci di cocco?
1: Allora, per prima cosa partiamo da quello che c'è di buono nel cocco, perché il cocco è un alimento in quest'ultimo periodo soprattutto molto molto studiato dal punto di vista nutrizionale, perché contiene tutta una serie di sostanze che adesso brevemente vediamo, che l'hanno catalogato adesso come uno dei cosiddetti superfood, cioè questi alimenti spesso di origine vegetale che contengono sostanze molto importanti per il nostro organismo. Ma andiamo prima ad analizzarlo anche dal punto di vista, se vogliamo, calorico, cioè dal punto di vista dei suoi valori nutrizionali. Infatti il cocco ha una composizione molto particolare, perché per essere un frutto, è un frutto particolarmente calorico, perché contiene per 100 grammi circa 350 calorie, che effettivamente non sono poche. Però la sua peculiarità è il suo contenuto piuttosto alto per essere un frutto, appunto, di grassi. Quindi parliamo di circa 30 grammi su 100 grammi di cocco. E poi abbiamo una piccola parte di proteine, circa 3 grammi, e 15 grammi di carboidrati, quindi sono giustamente di zuccheri. E qui vale per il cocco come frutto e poi per la sua acqua. Cosa contiene poi come, diciamo, altri micronutrienti, quindi nutrienti che non contengono calorie ma sono importanti per il nostro organismo? Contiene potassio, per esempio, del ferro in piccole quantità, calcio, magnesio e vitamine soprattutto del gruppo A, B e C. Questo ovviamente rende il cocco un alimento interessantissimo, però come tanti alimenti consumati per loro conto, quindi da soli e con costanza da un essere umano, purtroppo non contiene tutta un'altra serie di sostanze che sono molto importanti. Per esempio, una sostanza importantissima è la parte proteica che manca qui, quindi la parte di aminoacidi, che sono sostanzialmente i componenti, i mattoncini delle proteine, cosiddetti essenziali, che si trovano soprattutto nei cibi di origine animale. Oppure mancano tutta un'altra serie di vitamine, come per esempio la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, che sono vitamine estremamente importanti per l'organismo. E quando l'organismo per tanto tempo consecutivamente non riceve tutta una serie di queste sostanze, il problema è che esiste una condizione che è una sorta di deperimento di quest'ultimo. E cosa succede nel deperimento? Abbiamo due problemi: viene consumata tantissima massa muscolare. Perché? Perché da quegli aminoacidi l'organismo ci ricava per esempio tutti i materiali per la ricostruzione e la rigenerazione degli organi interni più importanti, dal cervello al fegato, all'intestino, al cuore. Infatti, che cosa fa l'essere umano quando non riceve proteine a sufficienza? Comincia a letteralmente cannibalizzare la sua massa muscolare, quindi a autoconsumare muscolo e fibre muscolari per usare quegli aminoacidi presenti lì per il sostentamento e la ricostruzione di tutto quello che viene considerato più importante di avere muscolo, quindi la rigenerazione del cervello, degli altri organi interni, della pelle e così via. E un altro dei problemi di quando mancano anche altre vitamine, per esempio nel cocco non abbiamo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, che sono vitamine essenziali per la vita nell'uomo. Cosa succede? Anche a livello immunitario cominciano a esserci seri problemi e di risposta agli aggressori esterni. Quindi non abbiamo più quella capacità di generare sufficiente risposta immunitaria, produzione di cellule immunitarie per controbattere quello che è costantemente, che ce ne accorgiamo o meno, diciamo fronteggiare di virus, batteri, elminti e così via. Quindi il problema di tutto quello che è il consumo di un singolo alimento solamente nell'alimentazione umana, il cocco come le mele o altri alimenti, è proprio quello che nel tempo, mancando tutta una serie di alimenti, il corpo deperisce pian piano, quindi può sopravvivere anche qualche settimana o qualche mese, ma stando sempre peggio e inevitabilmente se non si corregge il tiro si porta alla morte.
0: Ma questo ad August non importa. La sua nuova religione, il Sonnenorden, l'ordine del sole, aveva preso corpo nella sua raccolta di scritti Un futuro sereno, il nuovo Vangelo. Il culto di August ruotava intorno a due concetti: l'adorazione del sole come fonte di vita e quella del cocco come incarnazione stessa della sostanza divina. Il sole, il cocco e Dio formavano una nuova trinità, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo del cattolicesimo. Negli scritti compare anche la mano di August Bethmann, un amico di Engelhardt, che era arrivato a tenergli compagnia 4 anni dopo il suo arrivo. Il nuovo Vangelo è ricolmo di amore e adorazione per il cocco. Pagina dopo pagina esalta le virtù del frutto mistico, anche tramite poemi votivi di grande trasporto, come lo spirito del cocco, come diventare una palma da cocco e madre cocco, che inizia con queste toccanti parole. Cocco, nobile principessa e madre benevolente degli uomini, sei immagine di Dio e divinità in forma di pianta.

Le pubblicazioni di 2 August attirano sull'isola nuovi adepti, meno di 30 da quanto riportano le cronache, che riferiscono anche di come questa comunità di cappelloni, nudisti e vegetariani fosse incredibilmente distante dall'immagine media del colonizzatore tedesco. Ma ad un certo punto i rapporti tra i 2 August iniziano a scricchiolare, soprattutto per l'arrivo della moglie di Batman, che appena arrivata inizia ad avanzare dubbi sulla rigida dieta, proponendo di mangiare anche qualche frutto tropicale per integrarla. Batman scrive in Germania dicendo che sarebbe tornato in patria a giugno del 1906, ma non tornerà mai a casa e a settembre dello stesso anno morirà di malaria sull'isola di Kabakon. La moglie rientra invece in Germania e fa un resoconto terribile della piccola comunità, denunciandone la follia e la pericolosità. Le autorità tedesche, che già guardavano con sospetto questo esperimento delirante, proibiscono ulteriori viaggi verso la remota colonia e i partecipanti vengono tutti rimpatriati. August rimane di nuovo solo a Kabakon, con l'unica compagnia delle palme da cocco, del sole e di Dio. Ma col tempo altre persone riescono a raggiungere l'isola del Pacifico e unirsi all'Ordine del Sole. I primi sono Heinrich Eukens e Max Lützow, un giovane studente vegetariano e musicista della famosa orchestra Lützow di Berlino. La fama di quest'ultimo e le sue appassionate lettere sul paradiso terrestre di Kabakon, pubblicate dalle riviste vegetariane tedesche, ottengono l'effetto di attirare nuovi adepti, fino a raggiungere quasi le 30 persone in totale. Ma se la prima impressione dell'isola è paradisiaca, con il tempo le difficoltà della vita selvaggia si fanno notare e Madre Natura rivela ben presto anche il suo volto meno amichevole. Dopo 6 settimane, Eukens muore in circostanze non chiarissime, forse a causa di una febbre dovuta a un colpo di freddo. Lützow, mentre è in barca, viene travolto da una tempesta e va alla deriva per 2 giorni, tornando in pessime condizioni di salute, per poi morire prima di poter raggiungere un ospedale. Gli altri membri della comunità, visto l'andazzo, decidono di togliere le tende finché sono in tempo e tornano a casa in tutta fretta, mettendo fine anche a questo nuovo tentativo di fondare una società ideale sull'isola.

Ma cosa n'era stato di August nel frattempo? Nel 1904, quando era ancora insieme al suo omonimo, si era gravemente ammalato e dopo varie insistenze del suo compagno d'avventura si era fatto ricoverare nell'ospedale più vicino. Qui le sue condizioni di salute erano apparse subito terribili. August era alto 1,66 m e pesava appena 39 kg. Tutto il suo corpo era martoriato da ulcere, era completamente esausto e incapace di camminare da solo. Nell'estate del 1905 era stato sottoposto a cure intensive che lo rimisero in piedi, ma appena fu in grado di camminare, August scappò dall'ospedale per ritornare a Cabacon. Il medico che l'ebbe in cura, il dottor Ebershol, lo giudicò un relitto paranoide, mentre il New York Times pubblicò un articolo sensazionalistico, definendolo in sostanza una specie di fenomeno da baraccone. La sua fama di strampalato sperimentatore di stili di vita primordiali e mangiatore di noci di cocco si sparse per il mondo e divenne un must per i turisti più estremi andare a farsi fotografare con l'ultimo dei coccovori rimasto al mondo. Un ultimo adepto, Ernst Schweitzer, arriva nel 1908, ma muore dopo appena un mese. August continua a inviare scritti sempre più deliranti in Germania. Avvia una pubblicazione bimestrale dal titolo Per il sole, i tropici e le noci di cocco e inizia una nuova campagna pubblicitaria per attirare nuovi adepti a Cabacon. Ma le autorità tedesche si sono fatte prudenti e pretendono che i suoi seguaci versino 1.400 marchi d'oro di cauzione nel caso necessitino di cure mediche o del rimpatrio. Inizia a vaneggiare anche di un impero coloniale internazionale per frugivori. A quel punto tutti quelli che conoscono August non hanno dubbi, è diventato completamente pazzo. Un altro tedesco presente sull'isola, Wilhelm Bratke, descrive le condizioni pietose in cui è ridotto di nuovo August fisicamente. Grandi ferite sulle gambe, dita gonfie, eruzioni cutanee, febbre e crisi epilettiche. 4 settimane dopo anche Bratke inizia a avere gli stessi sintomi, principalmente dovuti alle punture di insetti. Prova anche a convincere August a mangiare carne per riprendersi. «Meglio mangiare maiale e vivere che noci di cocco e morire», gli dice, e forse lo convince, almeno in parte. Ma la salute di August continua a peggiorare e a un certo punto Bratke lo perde di vista e di lui si perdono le tracce. Intanto il governo tedesco ha aumentato la cauzione a 3.000 marchi d'oro e i nuovi seguaci scarseggiano. Quando scoppia la guerra, nel 1913, August rimane di nuovo solo. Quando la Nuova Guinea viene conquistata dalle forze australiane nel 1914, August viene rinchiuso in un centro di prigionia a Rabaul, ma rilasciato dopo 3 settimane in quanto ritenuto solo un eccentrico strampalato. Tornato a Cabacon inizia a studiare le piante medicinali usate dagli indigeni e l'omeopatia, inviando anche diversi campioni ai giardini botanici di Brisbane e Sydney.

il 6 maggio 1919 il corpo senza vita di August Engelhardt viene ritrovato su una spiaggia di Kabakon. Aveva appena 43 anni. Viene seppellito nel cimitero Inabui di Myoko, ma della sua tomba si perdono le tracce, probabilmente in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua figura resta avvolta nell'ambiguità. Un folle, un esaltato, un ribelle, o addirittura, come suggerisce Christian Kracht nel suo racconto satirico Imperium, una specie di alter ego di Hitler, anche lui impegnato a ricavare dal suo contesto storico una forma di culto folle e assolutista in cui coinvolgere i propri adepti? Nessuna di queste risposte coglie in pieno il bersaglio del personaggio di August Engelhardt, un bersaglio mobile, esile, sfuggente. Forse August fu solo un giovane esasperato dai valori schiaccianti di una società vecchia e scricchiolante, alla ricerca di un nuovo entusiasmo, nuovi dei, nuovi modi di vivere, nuove speranze di eternità e perfezione, in sostanza di un nuovo paradiso dove ritrovare l'innocenza perduta dell'umanità. E al posto di quel paradiso, solo apparentemente accogliente, ha trovato la realtà di una natura spietata e crudele, pronta a dispensare morte e malattie, i cui doni non sono mai offerti in modo gratuito e che non ha nessun programma per la felicità umana, a cui è del tutto indifferente. Di fronte a questa amara realtà, August ha preferito chiudere gli occhi davanti a tutto, alla morte, alla malattia, e andare incontro al suo destino accecato da una follia consolatoria. Forse, come nell'ultima opera di William Somerset Maugham, Shappy, la morte aveva preso appuntamento con August proprio lì, nell'isola di Kabakon, dove sperava di sfuggirgli. E come il servo della leggenda orientale che per sfuggire alla propria sorte già segnata fugge nel posto più remoto che può immaginare, la leggendaria Samarra, August è fuggito all'altro capo del mondo solo per trovare la morte ad aspettarlo, magari seduta all'ombra di una palma e sorseggiando il latte di una noce di cocco.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni

mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi, in meno di un secondo, un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità di ottenere pennelli e tela. Ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, si impose subito un altro problema: come fare a dipingere e contemporaneamente restare distesa su un letto? Per tutti i medici, le condizioni di Frida non le permettevano di mettere in atto quanto desiderava, ma la sua voglia di esprimersi dipingendo era tale che propose una soluzione che tutti, in un primo momento, trovarono quasi folle. In realtà, l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri, che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici.

Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hadley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hadley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote, Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketcham con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria, e quando fu aperta la seconda bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste, a quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack, era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura, 4 o 5 libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica, o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria, sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così noncurante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca vicina a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo. Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da quattro pini alti e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero, sul tavolino delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa, non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato. Forse ritornerà in sé. Lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più». Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria, si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre, al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collant di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù, che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere, e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male, se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi, né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Margherita Hack, la scienziata delle stelle che illuminò la coscienza. Un'appassionata divulgatrice scientifica che ha reso la scienza accessibile a un vasto pubblico attraverso conferenze, libri e apparizioni televisive. Di Guido Cossard. Scrivo sempre con grande rispetto e con un certo affetto a proposito di Margherita Hack, con la quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, in particolare nella stesura del libro Il lungo racconto dell'origine, un testo divulgativo dedicato alla cosmologia a partire dalle popolazioni antiche fino alle più recenti scoperte. Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922 a Firenze, è stata una scienziata, astrofisica e divulgatrice italiana di fama internazionale. Dopo aver conseguito nel 1940 il diploma di maturità classica, si laureò in fisica nel 1945 con una tesi realizzata presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, sulle stelle Cefeidi e in particolare su FF Aquile. Il 19 febbraio 1944 si sposò con Aldo De Rosa, letterato e umanista. Margherita ha insegnato all'Università di Firenze dal 1948 al 1951. Poi lavorò all'Osservatorio Astronomico di Merate fino al 1968, tenendo nel contempo corsi all'Istituto di Fisica dell'Università di Milano. Nel 1964 ottenne la cattedra di astronomia all'Università di Trieste. Margherita Hack ha collaborato con osservatori astronomici internazionali e con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giuseppe Piazzi per la ricerca scientifica. Nel 1995 ha vinto il premio internazionale Cortina Ulisse per la divulgazione scientifica, assieme a Giovanni Caprara e Alessandro Braccesi per il libro Alla scoperta del sistema solare. Come riconoscimento per il suo straordinario lavoro, la International Astronomical Union, l'unico organismo internazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Hack. La poliedrica personalità di Margherita Hack ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù, la scienziata praticò con successo molti sport. Giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Hack ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Huck era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Hack è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza

0: divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Hack ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia, 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle, 2011, un libro nel quale la Hack racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità, passione e impegno e ne ripercorre le fasi salienti, l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York,

0: York, esistono in realtà due tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come: la settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo. Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, Rivista Italiana di Studi sull'Umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come: «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!» Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, HarperCollins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come: tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate. Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie, bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici, come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apte dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello pseudo-Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca, la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al Tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale, dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al Tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al Tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del Tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società, tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, i personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider. Un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come avere le mani pulite riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C. che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto in una sorta di ripostiglio del castello austriaco di Lendberg una serie di oggetti risalenti al XV secolo, tra cui quattro reggiseni di lino. Questi indumenti, molto simili ai reggiseni moderni, potrebbero essere quello a cui alcuni autori medievali si riferiscono con il termine di borse per il seno. Al tempo i seni grandi non erano di moda ed erano oggetto di pettegolezzi. Quindi le donne indossavano indumenti che fornissero sostegno e ne riducessero le dimensioni. Le cosiddette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Herminie Cadol, la commerciante francese degli anni Ottanta del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi stigmatizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri. Riccardo Ranieri, un giornalista del Mattino di Padova con una passione per il golf, si trova coinvolto in una serie di omicidi dopo aver scoperto il cadavere di un amico al Golf Club Frassanelle. Costretto a indagare sia come giornalista che per proteggersi da un killer, Riccardo affronta il caso con la sua tipica imprevedibilità e goffaggine, cercando di scoprire il movente degli omicidi in un contesto sempre più complicato. Buon ascolto!
2: Sono addressato, posizionato per iniziare il movimento di backswing. Il bacino ruota sul suo asse verso destra. Il braccio sinistro è teso e il destro asseconda il movimento. Il peso del corpo è tutto sulla gamba destra. Quando arrivo all'apice del movimento, come una fionda tesa al massimo, c'è una frazione di secondo, un istante, in cui tutto è immobile. In quell'attimo, la mente deve creare il vuoto e la percezione dei sensi deve essere annullata. È un incantesimo. Nessun suono, nessun colore, nessun pensiero. Tutto il corpo esiste per essere lo strumento al servizio di quel movimento. Sento il bacino iniziare la rotazione verso sinistra, costringendo le braccia a scendere e a dirigere la testa del ferro 5 verso la pallina. La discesa è potente e nel momento dell'impatto tutto il mio peso amplificato dalla velocità si scarica su una sfera di materiale plastico del diametro di circa 4,5 cm. La potenza è tale che non sento l'impatto con la pallina. Le passo attraverso. Le braccia proseguono il loro movimento come le lancette di un orologio, che, passate le 6, risalgono verso le 9 e infine verso le 12. La mia testa ruota a sinistra, rimettendosi in asse con le spalle. In quell'istante il mio sguardo è libero di inseguire il volo della pallina. La vedo in fase di salita e per effetto della luce sullo sfondo la perdo di vista mentre in aria rallenta e inizia la caduta. Non vedo dove si è fermata, ma dentro di me lo so, è vicino alla bandiera. Sentii i miei compagni di gioco farmi complimenti per il tiro. Cercai di dissimulare la soddisfazione assumendo l'atteggiamento di chi a certi tiri è assuefatto da anni di pratica e da un talento innato. Eravamo in 4. Io giocavo in coppia con Massimo Salvioni, contro di noi Arcadio Casati Vitali e Alessandro Ranni, i quali, rispettando i pronostici, ci stavano massacrando. Alla buca 13 avevano già vinto. Massimo e io terminammo lo stesso il giro, un po' perché avevamo ancora voglia di giocare, un po' per darci il tempo di digerire la legnata prima del rientro nei locali del Golf Club Frassanelle. Arrivammo al green e, proprio come avevo previsto, la mia palla era a 1 metro dalla buca. Nel golf i turni di gioco sono stabiliti in base alla lontananza della pallina dalla buca. La mia era quella più vicina, quindi sarei stato l'ultimo a giocare. Avevo in mano il putter, che mi serviva anche da sostegno, mentre attendevo il mio turno. Quando alla fine giunse, ero stanco, demotivato e sbagliai anche l'ultimo colpo. La pallina danzò sul bordo della buca e, sfidando la forza di gravità, non vi entrò. Arcadio non mi risparmiò una delle sue solite battute, tanto prive di gusto quanto fuori luogo. Guardai Massimo che fece spallucce. Finalmente era finita ed eravamo liberi di cercare conforto in una birra. Essendo il golf animato da una forte componente competitiva, il corretto comportamento dei giocatori in campo è una condizione fondamentale per evitare che una serena passeggiata tra amici si trasformi in qualcosa di più simile a un incontro di boxe. Nel corso della nostra sfida, Arcadio era stato capace di violare una per una tutte le regole dell'etichetta. Il ragazzo era arrivato addirittura a colpire mio compagno con un rametto, alla fine di un animato alterco causato dal suo costante chiacchiericcio, durante la preparazione dei colpi tirati da Massimo e me. E come se ciò non bastasse, quando il turno di tirare era il loro, esigeva un religioso silenzio. Era sabato pomeriggio e contro ogni logica nutrivo la segreta speranza che il circolo fosse deserto. Non è mai divertente spiegare a chi lo chiede, e lo chiedono tutti, il motivo di una disfatta. Ovviamente i soci al completo ci stavano aspettando per chiederci il risultato della gara. E ora, sotto a chi tocca? Esclamò Arcadio con il consueto stile. Se non altro, quella sua ennesima sbruffonata ci risparmiò ulteriori domande su chi avesse vinto e chi perso, mentre lui tirava dritto verso gli spogliatoi. E Massimo, Alessandro e io ci fermavamo al bar. Se solo avessimo immaginato il delirio che quella nostra breve sosta avrebbe scatenato, di sicuro saremmo filati sotto la doccia senza nemmeno toglierci i vestiti. Massimo era di pessimo umore e stanco. Quindi non fece nulla per trattenere la rabbia. Arcadio sarà anche un bravo giocatore, però è sicuramente una gran testa di cazzo. Mi ha proprio rovinato la giornata e non è la prima volta che succede. Anche a me disturbava aver perso quella gara, che in gergo si chiama match play.

potesse far coppia con Arcadio. Vuoi sapere la verità? Me lo ha chiesto suo padre, ma è stata dura. Alla fine passo per uno stronzo anch'io, fu la sua risposta. Come alla maggior parte degli esseri umani, anche a me non manca il coraggio di dire quello che penso, a condizione ovviamente che il diretto interessato non sia presente o che qualcuno non possa riportargli le mie parole. Siccome non c'erano altri soci a portata d'orecchio, ne approfittai dunque per sfogare il mio disappunto. Se penso allo stile del conte Alvise, Arcadio proprio non può essere suo figlio. Lo so io di chi è figlio quello. In ogni caso voglio parlarne col padre quando lo vedrò, perché mi sono proprio rotto le palle di tutta sta cosa, sbottò il mio compagno di gioco favorito. Massimo mi piaceva non solo per i meriti già menzionati, ma anche perché amava il golf per quello che è e non per quello che appare. Era un uomo sui 55 anni, grande e grosso. Ed era anche una persona semplice e simpatica, che amava stare in compagnia. Ginecologo presso l'ospedale di Padova, parlava del suo lavoro di rado, il più delle volte solo per rispondere a battutine di cattivo gusto che, soprattutto nello spogliatoio maschile, si sprecano ogni giorno. Con un carattere piuttosto spigoloso, non era il tipo da lasciarsi scivolare addosso le angherie. Se sentiva di aver subito un torto, andava dritto al punto e, a differenza del sottoscritto, lo faceva anche in presenza del diretto interessato. La nostra discussione si concluse lì. Francesca, la barista del golf club che quel pomeriggio era di turno, segnò le nostre consumazioni. Poi, con l'aria stanca di chi ha avuto una giornata dura, abbozzò un sorriso tirato a mo' di saluto. Quando ho una gara, arrivo sempre al campo un'ora prima del suo inizio. Chissà perché, sono convinto che attuare ogni volta lo stesso rituale favorisca buoni risultati. Una teoria spesso smentita dalla pratica. A essere sincero, infatti, non sono un gran giocatore. Nel golf ho un handicap di 13 colpi, che mi colloca a ridosso della migliore tra le tre categorie amatoriali. Tuttavia, a differenza di alcuni fanatici che praticano anche quotidianamente, io posso dedicare al golf solo 2 giorni alla settimana. Compenso il mio limite con una buona dose di coordinazione che in questo, come in tutti gli sport tecnici, è un fattore determinante. Come sono solito fare ogni domenica, anche quella volta superai le postazioni del campo pratica ed entrai nel bar come prima tappa del mio rituale. Il bar resta l'unico locale del club in cui non c'è distinzione tra giocatore e non giocatore, mentre c'è tra consumatore e buon consumatore, e almeno lì me la gioco ad armi pari con tutti. Il luminoso sorriso di Luisa, l'altra barista del circolo, mi accolse da dietro il bancone. Un po' perché, malgrado avessi già superato i 40, ero considerato ancora un bell'uomo. Un po' di più perché lasciavo la mancia a fine anno, ogni volta mi illudevo che i suoi sorrisi fossero riservati, se non a me in esclusiva, almeno a una selezionata cerchia di soci. Non avevo mai bisogno di fare il mio ordine ad alta voce. Luisa conosceva da sempre il mio rituale e così fu anche quella volta. Riccardo, hai saputo di Massimo? Mi domandò mettendomi davanti il mio caffè. Dentro di me mi chiesi come mai a volte mi desse del tu e a volte del lei. Massimo chi? Salvioni? Sì, lui. Non so nulla. Che gli è successo? Pare che è scomparso. La stecca sul congiuntivo mi provocò una crepa nell'orecchio, ma non mi lasciai distrarre. In che senso scomparso? Ma se ieri ha giocato con me, esclamai perplesso. Ma dopo la partita non si è più visto. Infatti ieri la Patti è rimasta qui ad aspettarlo fin quasi a mezzanotte. Patti, la moglie di Massimo, all'anagrafe Roberta, si presentava a tutti come Patrizia e non nascondeva il fastidio che provava se qualcuno la chiamava col suo nome di battesimo. A differenza di Massimo, non era alta e nemmeno robusta. Il naso un pochino sproporzionato.

e gli occhi un po' troppo piccoli la escludevano dalle gare di bellezza. Tuttavia, allo stesso modo di suo marito, possedeva una grande carica di simpatia e una buona dose di dolcezza. Quando al club c'erano loro due, la giornata acquistava sempre più sapore e anche il golf appariva più bello. Non si saranno capiti e Massimo sarà andato direttamente a casa, o magari lo avranno chiamato dall'ospedale per un'urgenza. Ma se la Patti era venuta in macchina con lui? Sorrisi all'idea di Massimo, che tornava a casa a Padova, a più di 20 km da Frassanelle, dimenticandosi la moglie al club. Mentre ci pensavo, presi una bustina di zucchero di canna dal vassoio sul bancone del bar. Per effetto di qualche retaggio culturale, considero l'abitudine di usare lo zucchero di canna nel caffè una concessione ad antiche tradizioni culinarie. A onor del vero, giusto o sbagliato che sia, questa è l'unica concessione che faccio. Per il resto mi considero il principe del precotto, ancor meglio se surgelato. Ma adesso dov'è la Patti? Le chiesi. Non so, credo che è andata alla polizia. Altra crepa nell'orecchio. Alla polizia, addirittura. Sì, e stamattina la madre della Patti ha già chiamato qui 3 volte per chiedere se qualcuno aveva visto Massimo. Ma lo hanno cercato in campo, magari ha avuto un malore. Sì, non l'hanno trovato. E la sua attrezzatura è nella sala sacche. E che hanno detto all'ospedale dove lavora? Che nessuno lo vede da venerdì. Che casino. Chissà dove si sarà cacciato. A quel punto ero seriamente preoccupato. Dissi a Luisa di segnare la consumazione sul mio conto. Mi incamminai verso la scala che dalla sala d'ingresso porta sia alla segreteria sia agli spogliatoi e scesi di sotto. La sede del Golf Club si trova in una villa ottocentesca inserita in una decina di ettari di bosco all'interno del Parco dei Colli Euganei. È l'antica residenza di campagna della famiglia Casati Vitali. Di origini nobiliari, i primogeniti della casata sono da sempre chiamati conti. Per quanto non avessi mai avuto occasione di presentarmi all'attuale portatore del titolo, Alvise, le rare volte nelle quali avevo avuto occasione di studiarlo da vicino, ne avevo sempre ricavato l'impressione che per lui vigesse ancora il regime aristocratico. Dal modo di vestire a quello di parlare, passando per lo sguardo sempre altero e sfuggente, come se non volesse sprecarlo su un medio borghese come me, me lo immaginavo coricarsi con la papalina. Tornando alla loro proprietà, data in affitto alla società sportiva che gestisce il circolo, la villa si sviluppa su 2 piani più un interrato. Non è un ambiente lussuoso, ma la sua semplicità, unita a un arredamento di buon gusto in armonia con la collocazione rurale, la rende familiare e accogliente. Non avevo ancora finito di scendere la scala che un capannello di persone di fronte alla segreteria si voltò verso di me. Il gruppetto era composto dal presidente del club, Andrea Galli, dalle 2 segretarie, dai 2 arbitri di gara e da 2 carabinieri. Grazie a una consumata esperienza in materia, ebbi la netta sensazione che tutti mi stessero guardando con aria di rimprovero. Mi fermai sull'ultimo gradino, sentendomi un po' a disagio. Quasi a voler rispettare le gerarchie, il primo a parlare fu Galli, una persona che della frugalità aveva fatto uno stile di vita. Galli era alto e talmente magro da farmi sospettare che la pancia gli crescesse verso l'interno. Ranieri, è da ieri che la stiamo cercando, ma lei lo accende mai il suo cellulare? Mi chiese con aria seccata. Cazzo, il cellulare! Mentre pensavo a dove l'avessi dimenticato quella volta e contemporaneamente cercavo di scendere l'ultimo gradino della scala, le 2 segretarie mi elencarono quasi in sincrono gli orari precisi in cui avevano tentato invano di contattarmi. Scusatemi, devo averlo scordato da qualche parte, risposi imbarazzato. Dai loro sguardi capii che se il mondo andava così male era certamente per colpa mia.
Prima che Galli facesse in tempo a iniziare la paternale che aveva in serbo per me, mi venne incontro uno dei due carabinieri. «Buongiorno, signor Ranieri, sono il maresciallo Carmine Costanzo della caserma di Bastia di Rovolon». Mentre gli allungavo la mano per presentarmi a mia volta, il maresciallo portò la sua al berretto e proseguì. «Signor Ranieri, lei sa che il dottor Massimo Salvioni è irreperibile da ieri sera?» «Sì, me l'ha appena detto Luisa», risposi tentando di recuperare la dignità insieme alla mano. «E mi dica, mi conferma di aver giocato con il dottor Salvioni ieri pomeriggio?» «Sì, abbiamo giocato in quattro fino alle 18. Dopo la partita abbiamo bevuto una birra insieme, poi io sono sceso negli spogliatoi a farmi una doccia e alla fine sono tornato a casa». «E poi, ha forse sentito il dottor Salvioni al telefono?» «No, beh, se l'avessi sentito gliel'avrei già detto». Nel frattempo riflettevo ancora su dove cavolo avessi lasciato il mio cellulare. Probabilmente quel tarlo era evidente sulla mia faccia, perché il maresciallo mi chiese da quanto tempo l'avessi smarrito. «Onestamente non ricordo, di sicuro ieri non l'ho usato». Come era prevedibile, le espressioni dei presenti passarono dal compatimento alla condanna senza appello. In un sussulto di orgoglio, provai vanamente a rendermi utile, citando i nomi degli altri giocatori che il pomeriggio precedente erano stati con noi durante la partita, finché il maresciallo mi interruppe su casati vitali. Lo sapevano già. E allora non mi restò che schierarmi dalla loro parte e ammettere che il mio cellulare avrebbe avuto bisogno di un proprietario più attento. Nel frattempo arrivarono altri soci che, essendosi iscritti alla gara prevista per quella domenica, dovevano presentarsi in segreteria. Il presidente intimò a Claudia, una delle due segretarie, di tornare al suo posto per accogliere i 15 euro che ogni partecipante è tenuto a versare. A me ormai, con buona pace del mio rituale, la voglia di giocare era passata. Il maresciallo Costanzo mi stava ancora guardando, quasi volesse alludere che io avessi ancora molte cose da dire, ma in tutta onestà non avevo idea di dove Massimo fosse finito. «Luisa mi ha detto che l'avete già cercato in campo, perché se ha avuto un malore», tentai di suggerirgli. «Lo hanno cercato i caddy ieri sera. Stamattina abbiamo già chiamato gli ospedali, oltre ai parenti più stretti, ma nessuno ne sa nulla». Ciò detto, il maresciallo assunse improvvisamente un'espressione di complicità e, facendo un passo verso di me, mi prese sotto braccio per isolarmi dagli altri. «Senta, Ranieri, non è che per caso lei sa se il dottor Salvioni ha magari, diciamo, altre frequentazioni? Sa, il circolo, le mogli, magari una scappatella?» mi domandò. Avrei voluto dirgli che io di mestiere faccio giornalista e in quanto tale sono la persona meno indicata per una confidenza del genere, a meno che non si intenda divulgarla ai quattro venti. Inoltre, per indole personale, non sarei in grado di vedere un adulterio nemmeno se me lo indicassero col dito. Tuttavia mi sarebbe dispiaciuto deludere Costanzo, che mi stava mostrando tanta confidenza. Dunque gli risposi fermo: «Maresciallo, premesso che Massimo non mi sembra il tipo, non mi risulta proprio che abbia relazioni extraconiugali». A quel punto mi sarei aspettato che il carabiniere abbandonasse quella smorfia carbonara, invece ribatté: «Allora potrebbe trattarsi magari di uno scherzo, sa, tra vecchi amici». «Forse è meglio chiarire un piccolo equivoco, maresciallo. Io non sono un grande amico di Massimo. Intendo dire che giochiamo insieme a golf, ma niente di più. Perché fuori dal circolo non ci frequentiamo. Quindi credo che solo la Patti possa aiutarla». «E chi è la Patti?» «Ha ragione. Intendevo dire Roberta, la moglie di Salvioni, che vuole essere chiamata Patrizia, Patti». «E perché mai? Non è che si chiama Genoveffa?» esclamò quello con una certa curiosità. La logica del maresciallo era inappuntabile. Non mi restava che approfittare del clima cameratesco per glissare sulla sua domanda. «Sa, le donne». Finalmente il militare, con un sospiro che sanciva una maschile comprensione,
Mi restituì il braccio e tornò a dedicare la sua attenzione al presidente Galli. Voglio che venga chiesto a tutti i soci se hanno visto il dottor Salvioni o se ne sanno qualcosa. Casomai saltassero fuori delle informazioni, questo è il numero della caserma. Al momento non possiamo fare altro. Così dicendo, Costanzo e l'altro carabiniere, che non aveva detto una sola parola, lasciarono la segreteria del club. Mi chiesi che cosa potessi fare. La gara non più. Ormai non ne avevo alcuna voglia. Decisi di cambiarmi comunque e di fermarmi al campo pratica. Di solito tirare tante palline senza lo stress di dove vanno a finire mi rilassa e mi aiuta a riflettere. Non avevo dubbio che ci fosse una spiegazione per l'assenza di Massimo, però avevo la sensazione che qualcosa mi stesse sfuggendo. Mentre mi spogliavo, prestai orecchio ai commenti di alcuni giocatori che si stavano cambiando a loro volta. L'idea più gettonata, espressa in modo molto colorito, era quella della fuga d'amore. Un socio, che in quel momento non potevo vedere per via degli armadietti tra lui e me, e la cui voce non riuscivo a riconoscere, azzardò l'ipotesi che Massimo potesse essersi cacciato in qualche casino per debiti di gioco o peggio. Decisi di non dare credito a nessuna delle ipotesi che avevo sentito, perché non erano coerenti con l'idea che avevo di Salvioni. Tuttavia è pur vero che troppo spesso nella vita mi ero sbagliato sulle persone. Mi chiesi che cosa ne pensasse la Patti e soprattutto come potesse stare. Accantonai per un momento i pensieri e le ipotesi che continuavano ad affacciarsi e sovrapporsi fra loro nella mia testa, e una volta arrivato in campo pratica, presi dalla sacca il pitch, il ferro col quale inizio sempre il riscaldamento. I primi colpi mi confermarono che avevo fatto bene a rinunciare alla gara. Mi mancava il ritmo, stringevo troppo l'impugnatura del bastone e non avevo la giusta elasticità. Il golf non è solo uno sport affascinante, per molti versi è un'autentica maledizione. Richiede la massima concentrazione. Ruotare le spalle nell'esecuzione dello swing di un centimetro in più o in meno può significare sbagliare il tiro di parecchie decine di metri. In quel momento avevo la mente occupata a pensare al mio compagno di gioco e il risultato fu che un colpo andava a destra e uno a sinistra, e quel che era peggio, non si susseguivano necessariamente in quell'ordine. Da queste parti ottobre è il mese che preferisco. Non c'è più la calura tipica dei mesi estivi, ma il freddo non morde ancora. I boschi sulle colline che fanno da cornice al campo da golf assumono dei colori caldi che variano dal giallo al rosso, come se volessero restituire sotto forma cromatica tutto il calore accumulato nei mesi appena conclusi. Valutai se non fosse il caso di interrompere già gli esercizi di pratica e andare a farmi la doccia. Nell'indecisione, tirai un'altra pallina col ferro 7, ma le braccia partirono in anticipo rispetto alla rotazione del bacino. Ne uscì una traiettoria talmente curva a sinistra che, prima ancora che la pallina ricadesse sul terreno, vinta ogni residua titubanza, rimisi il ferro in sacca. A quel punto tornai negli spogliatoi. Non erano ancora le 10 del mattino e di certo ero il primo giocatore a rientrare. Era talmente presto che Carlo Buonafiore, il caddy master, stava ancora raccogliendo dalle ceste gli asciugamani sporchi del giorno precedente.

0: Avete ascoltato un estratto da Un ristretto in tazza grande di Federico Maria Rivalta. Cairo Publishing, 2018. Letto da Giovanni Baschieri.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: dibble dabble shribble scrabble libby swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nella retrobottega. Si rifaceva il letto, si rammendava i panni. E quando usciva di casa, rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere, fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia, e ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, Poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. Questo palazzo, gli fu spiegato, si demolisce. La vostra bottega si chiude. Egli rimase per qualche giorno istupidito, sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece, nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio, la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre, e il sangue malato che gli segnava la pelle di macchie rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii coprendo il battito degli orologi. Più tardi questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa di rimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario,

e a causa della sua debolezza e del buio non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. Si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile». Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove, nei giorni seguenti, fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poté veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere, che, viste dal di fuori, parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito. E attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che, se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato.

0: aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. «Cipolle!» Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto, «Queste scarpine rosse me le portò il mio bene». Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza, seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: «Gioacchino! Gioacchino!» Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero, e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani, criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro.» Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle, dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni, la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni, che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu! La colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava: «Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia?» Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia l'opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta. E da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare, e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore, che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce, Il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene. Ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori, e con gesto grazioso, noncurante e prodigo, tendeva a Felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò, trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta dicendo bruscamente «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «È rimbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate e all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato, camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi, e al passo di fra i cenci gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case, finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta, e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: «Non può muoversi!» Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. «Figlia mia!» avrebbe voluto incominciare, ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. «Forse in chiesa domani?» Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali, ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giace in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano, e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo, le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. «Bella festa poi deve essere», dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. «Il bianco sporca subito», commentano Angelica e Costanza. «Essere vecchio, aver sempre lavorato», pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, «e non poter comperare un vestito alle proprie figliole». Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso, le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo che, certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. «Ebbene», pensò, «posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda». E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave, e con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. «È questo il momento», decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. «Candida!» Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. «Aiuto!» mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita, e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui, gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente», disse felice, «sei venuto a farmi compagnia». Non avendo risposta, «devi saperlo, figlio mio», aggiunse, «la bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. «Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia, la colpa è mia». Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria e il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua, o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo, ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona, che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide.

0: estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto, forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare

0: i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi. E avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo. Né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori. Per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero. Dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure chissà. Capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbisson, un acromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche, da riconoscere anche in base al pigmento e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una Mince Pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa, piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa San, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei kolednici. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulas. La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Valdagri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504. affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri, per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Anche la Germania ha avuto il suo impero coloniale. Un primo tentativo di colonizzazione del Venezuela venne realizzato nel XVI secolo dalla famiglia austriaca di Anton e Bartholomeus Welser per conto degli imperatori del Sacro Romano Impero. Tra il 1528 e il 1556 la Germania acquisì di fatto nuovi territori in Venezuela che si chiamò appunto Piccola Venezia. Altri punti furono l'isola di Arguin, lungo le coste atlantiche della Mauritania, acquisite dal Brandeburgo il 5 ottobre 1685. La Prussia le avrebbe perse il 7 marzo 1721 in favore della Francia. Durante il XVII secolo alcuni tentativi di colonizzazione a breve durata furono operati da alcuni stati tedeschi. La compagnia brandeburghese africana del Brandeburgo, che divenne poi parte del Regno di Prussia, stabilì colonie appunto ad Arguin, in Mauritania, e lungo la Costa d'Oro brandeburghese, successivamente integrata nella Costa d'Oro olandese, nell'attuale Ghana e sull'isola di St. Thomas, in America. La Germania Baltica, con il Ducato di Curlandia, colonizzò Tobago e l'isola di Sant'Andrea. Nessuno di questi tentativi ebbe particolare successo e nessuno stato tedesco diventò mai una potenza coloniale con queste conquiste. Poi, quando la Germania si unì in un impero unico nel 1871, la ricerca del famoso posto al sole ricominciò, sia pure timidamente, ad estendersi ai paesi che Inghilterra e Francia avevano lasciato vacanti. Con Guglielmo II la corsa all'Africa prese un certo slancio, sia pure in ritardo rispetto agli altri stati europei, provocando anche terribili scontri e interi genocidi nei confronti di alcune popolazioni africane, vittime dell'ennesimo atto di violenza e sterminio, che è sempre il triste compagno delle politiche imperialiste durante le conquiste coloniali. Ma non è di questa storia di conquista e atrocità imbevute di giustificazioni politiche che vogliamo parlarvi oggi, né di un impero coloniale che si dissolverà ben presto con la sconfitta della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Quello che ci interessa di questo impero è solo una piccolissima parte, la Nuova Guinea tedesca, che fu protettorato della Germania dal 1884 al 1919. Il territorio di questa colonia comprendeva essenzialmente due parti. Una era la porzione nord-orientale della Nuova Guinea, che per chi non se lo ricordasse sta più o meno sopra l'Australia, sulla cartina geografica, e la seconda era un immenso arcipelago di piccole isole, che vennero chiamate Arcipelago Bismarck, in onore del famoso cancelliere tedesco. Di questo arcipelago poi ci interessa solo un gruppo di isole, che si chiamano Isole del Duca di York, e di questo gruppo ci interessa solo un'isola, anzi un'isoletta, che si chiama Cabacon, grande poco più di 3,5 km². E questa isoletta ci interessa perché nel 1902 ci arrivò un uomo con delle idee a dir poco fuori dal comune, e questa è la sua incredibile storia.

L'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 era giovane, biondo, parlava tedesco e non aveva paura della terribile nomea di quelle isole e dei loro famigerati tagliatori di teste. L'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 si chiamava August Engelhardt ed era nato a Nuremberg, in Baviera, il 27 novembre del 1875, figlio di un fabbricante di vernici. Dopo aver lasciato il ginnasio ed aver studiato fisica e chimica, si mise a lavorare come assistente di un farmacista. Questo lavoro lo portò ad appassionarsi ai temi legati alla salute umana e in particolare alle teorie circolanti alla fine del XIX secolo che proponevano diete alternative come la panacea di tutti i mali. In realtà queste teorie si inserivano in un movimento più grande che si chiamava Lebensreform, letteralmente riforma della vita. E qui permettetemi di aprire un inciso perché ne vale la pena. Il Lebensreform, riforma della vita, fu un movimento culturale attivo in Germania a cavallo dei due secoli. Alla moderna società urbana e industriale veniva contrapposto un nuovo stile di vita, indifferente alle convenzioni sociali, che propugnava valori come il ritorno alla natura, il nudismo, il vegetarianesimo, lo spiritualismo, il pacifismo. In poche parole, la gente non ne poteva più delle costrizioni formali dell'epoca vittoriana e degli effetti della rapidissima industrializzazione della società. Forse poteva tollerare una sola di queste cose, ma entrambe erano diventate un po' troppo. E quindi, che si fa? Come sempre, quando il peso delle imposizioni culturali e artificiali della società diventa insostenibile, la nuova moda diventa tornare alla natura, ai principi semplici, ai valori primordiali, fonte di una salute eterna di un'epoca mitologica in cui l'uomo e la natura andavano a braccetto in piena armonia. Per la salute del corpo si consigliavano bagni e abbronzatura, ginnastica e danza, da praticare rigorosamente nudi. Si promuovevano un'agricoltura biologica, un'alimentazione naturale, evitando cibi cotti e zuccheri, e l'astensione da alcol e tabacco. E per le donne, l'uso di abiti più confortevoli e l'abolizione del corsetto. Le principali figure di questo variegato movimento, e alcune se siete entrati in un centro termale o in una clinica salutista le avrete certamente già sentite, erano il pittore simbolista Karl Diefenbach, l'abate Sebastian Kneipp, l'antroposofo Rudolf Steiner, lo scrittore Hermann Hesse, il poeta Gustav Graeser, ma c'erano anche personaggi fortemente antisemiti come Richard Ungewetter. Ad Ascona, in Svizzera, venne fondata Monte Verità, una comunità e casa di cura dove venivano messi in pratica questi principi, attirando ospiti famosi. Anche qui il cinema e la letteratura hanno pescato a piene mani da questi luoghi in cui i ricconi di mezza Europa si sottoponevano a trattamenti bizzarri per rigenerarsi e ritemprarsi, creando il luogo comune, neanche troppo lontano dalla realtà, della clinica svizzera, un po' retro e un po' inquietante, che autori come Wes Anderson o Gore Verbinski hanno magistralmente rappresentato sullo schermo. Il movimento in parte confluì tragicamente nel mito della razza ariana del nazismo e in parte

Del movimento Lebensreform emigrarono in California all'inizio del Novecento, fondando le prime comuni nel deserto, come quella dei Nature Boys, che furono le radici da cui si sviluppò una particolare sensibilità di questo stato americano verso il contatto con la natura e uno stile di vita non condizionato dalle imposizioni della società, portando più tardi anche alla nascita del movimento hippie. Alcuni di questi attivisti americani avevano delle idee quantomeno estreme sulla rivoluzione sociale e alimentare necessaria all'uomo per rientrare in sintonia con la natura. Proponevano una dieta basata quasi esclusivamente sulle noci di cocco, alimento ritenuto perfetto e completo per l'alimentazione umana e che lo avrebbe riavvicinato all'energia del sole, da cui l'umanità si era troppo allontanata, vivendo troppo a lungo in spazi chiusi. Il nostro protagonista, August Engelhardt, rimane particolarmente affascinato proprio da questa corrente della riforma e decide che lui, quella dieta del cocco, la deve assolutamente provare. Ma non è molto facile procurarsi noci di cocco a Nuremberg, tantomeno noci di cocco fresche. E così, intanto, nel 1899 se ne va sulle montagne di Harz con la comunità Jungborn a fare vita selvaggia praticando vegetarianismo e nudismo. Qui inizia a predicare la sua idea che l'uomo debba vivere in modo naturale, mangiando solo noci di cocco. Tiene anche un paio di comizi pubblici, a Leipzig e Nuremberg, dove viene naturalmente accolto da risate e pernacchie. La comunità Jungborn, oltretutto, viene sciolta in seguito a problemi legali, visto che la pratica del nudismo viene dichiarata immorale e illegale. Il suo fondatore, Adolf Just, viene accusato di abuso della professione medica per la sua attività di naturopata e mandato in galera. A quel punto, August si rende conto che nella vecchia Europa bigotta e retrograda il suo sogno e i suoi ideali non potranno mai realizzarsi. Ed è qui che il destino decide di mettersi in mezzo per realizzare quello che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto solo un sogno di gioventù. Dopo un anno nell'esercito, a 24 anni, August riceve una sostanziosa eredità e quella è la molla che lo fa passare dall'idea all'azione. Nel luglio del 1902 sale sul vapore postale Empire e il 15 settembre 1902, passando per Ceylon, sbarca in Nuova Guinea, la terra dei sogni e soprattutto la terra delle noci di cocco. Qui incontra Emma Eliza Coe, nota anche coi nomi dei vari mariti, Emma Forsyth, Emma Farrell ed Emma Colbe, ma soprattutto con l'epiteto di regina della Nuova Guinea, un personaggio che meriterebbe una storia a sé, ma che in sostanza controlla tutti i commerci della regione ed è proprietaria di immense piantagioni di cocco e cacao. August vuole un'isola su cui realizzare il suo progetto ed Emma gli propone di comprare una piantagione di cocco e banane di 75 ettari su un'isoletta dell'arcipelago Bismarck. Ed è qui che l'isoletta di Cabacon e August finalmente si incontrano.

August è l'unico uomo bianco sull'isola, popolata da 40 melanesiani. Costruisce una capanna di 3 stanze dove vivere e inizia a mettere in pratica le sue idee. Si priva totalmente degli abiti, pratica una dieta rigorosamente vegetariana, per lo più di noci di cocco, e sviluppa una filosofia per cui il sole è la fonte di ogni forma di vita, e dal momento che la noce di cocco è il frutto che cresce più vicino al sole, è il più nobile di tutti i cibi. Al culmine della sua filosofia c'è l'assunzione che nutrendosi di sole e noci di cocco, l'uomo diventerebbe immortale. August non si limita a mangiare le noci di cocco, ma su questo frutto costruisce anche un'attività commerciale, sotto forma di frutti freschi, essiccati e olio di cocco. Tutta la sua vita ruota intorno a questo frutto mistico, culmine di tutte le virtù. D'altronde, il cocco è per August la fonte stessa della vita, e la sua forma, così simile ad una testa umana, è il modo che la natura ha trovato per farci capire che è l'unico cibo giusto per noi. Lo stesso nome, cocco, ha questa origine derivante dal portoghese. Ai marinai di Vasco de Gama, infatti, questo frutto ricordava la zucca intagliata raffigurante la testa dell'uomo nero della tradizione ispanica, il cocco. In sanscrito, invece,

0: la palma da cocco si chiama Kalpa Vrishka, l'albero che fornisce tutto il necessario per vivere. Ma è davvero possibile vivere solo di noci di cocco? Per rispondere a questa domanda chiediamo aiuto a Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista, che è stato così gentile da rispondere alla nostra domanda. Lorenzo, grazie e benvenuto. Cosa succede quindi mangiando solo noci di cocco?
1: Allora, per prima cosa partiamo da quello che c'è di buono nel cocco, perché il cocco è un alimento in quest'ultimo periodo soprattutto molto molto studiato dal punto di vista nutrizionale, perché contiene tutta una serie di sostanze che adesso brevemente vediamo, che l'hanno catalogato adesso come uno dei cosiddetti superfood, cioè questi alimenti spesso di origine vegetale che contengono sostanze molto importanti per il nostro organismo. Ma andiamo prima a analizzarlo anche dal punto di vista, se vogliamo, calorico, cioè dal punto di vista dei suoi valori nutrizionali. Infatti il cocco ha una composizione molto particolare, perché per essere un frutto è un frutto particolarmente calorico, perché contiene per 100 grammi circa 350 calorie, che effettivamente non sono poche. Però la sua peculiarità è il suo contenuto piuttosto alto per essere un frutto, appunto, di grassi, quindi parliamo di circa 30 grammi su 100 grammi di cocco. E poi abbiamo una piccola parte di proteine, circa 3 grammi, e 15 grammi di carboidrati, quindi sostanzialmente di zuccheri. E qui vale per il cocco come frutto e poi per la sua acqua. Cosa contiene poi come, diciamo, altri micronutrienti, quindi nutrienti che non contengono calorie ma sono importanti per il nostro organismo? Contiene potassio, per esempio, del ferro in piccole quantità, calcio, magnesio e vitamine soprattutto del gruppo A, B e C. Questo ovviamente rende il cocco un alimento interessantissimo, però come tanti alimenti consumati per loro conto, quindi da soli e con costanza da un essere umano, purtroppo non contiene tutta un'altra serie di sostanze che sono molto importanti. Per esempio, una sostanza importantissima è la parte proteica che manca qui, quindi la parte di aminoacidi, che sono sostanzialmente i componenti, i mattoncini delle proteine, cosiddetti essenziali, che si trovano soprattutto nei cibi di origine animale. Oppure mancano tutta un'altra serie di vitamine, come per esempio la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, che sono vitamine estremamente importanti per l'organismo. E quando l'organismo per tanto tempo consecutivamente non riceve tutta una serie di queste sostanze, il problema è che esiste una condizione che è una sorta di deperimento di quest'ultimo. E cosa succede nel deperimento? Abbiamo due problemi: viene consumata tantissima massa muscolare. Perché? Perché da quegli aminoacidi l'organismo ci ricava, per esempio, tutti i materiali per la ricostruzione e la rigenerazione degli organi interni più importanti, dal cervello al fegato, all'intestino, al cuore. Infatti, che cosa fa l'essere umano quando non riceve proteine a sufficienza? Comincia a letteralmente cannibalizzare la sua massa muscolare, quindi a autoconsumare muscolo e fibre muscolari per usare quegli aminoacidi presenti lì per il sostentamento e la ricostruzione di tutto quello che viene considerato più importante di avere muscolo, quindi la rigenerazione del cervello, degli altri organi interni, della pelle e così via. E un altro dei problemi di quando mancano anche altre vitamine, per esempio nel cocco non abbiamo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, che sono vitamine essenziali per la vita nell'uomo, cosa succede? Anche a livello immunitario cominciano a esserci seri problemi di risposta agli aggressori esterni, quindi non abbiamo più quella capacità di generare sufficiente risposta immunitaria e produzione di cellule immunitarie per controbattere quello che è costantemente, che ce ne accorgiamo o meno, diciamo fronteggiare di virus, batteri, elminti e così via. Quindi il problema di tutto quello che è il consumo di un singolo alimento solamente nell'alimentazione umana, il cocco come le mele o altri alimenti, è proprio quello che nel tempo, mancando tutta una serie di alimenti, il corpo deperisce pian piano, quindi può sopravvivere anche qualche settimana o qualche mese, ma stando sempre peggio, e inevitabilmente, se non si corregge il tiro, si porta alla morte.
0: Ma questo ad August non importa. La sua nuova religione, il Sonnenorden, l'ordine del sole, aveva preso corpo nella sua raccolta di scritti Un futuro sereno, il nuovo Vangelo. Il culto di August ruotava intorno a due concetti, l'adorazione del sole come fonte di vita e quella del cocco come incarnazione stessa della sostanza divina. Il sole, il cocco e Dio formavano una nuova trinità, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo del cattolicesimo. Negli scritti compare anche la mano di August Bethmann, un amico di Engelhardt, che era arrivato a tenergli compagnia 4 anni dopo il suo arrivo. Il nuovo Vangelo è ricolmo di amore e adorazione per il cocco. Pagina dopo pagina esalta le virtù del frutto mistico, anche tramite poemi votivi di grande trasporto, come lo spirito del cocco, come diventare una palma da cocco e madre cocco, che inizia con queste toccanti parole. Cocco, nobile principessa e madre benevolente degli uomini, sei immagine di Dio e divinità in forma di pianta.

Le pubblicazioni di 2 August attirano sull'isola nuovi adepti, meno di 30 da quanto riportano le cronache, che riferiscono anche di come questa comunità di cappelloni, nudisti e vegetariani fosse incredibilmente distante dall'immagine media del colonizzatore tedesco. Ma ad un certo punto i rapporti tra i 2 August iniziano a scricchiolare, soprattutto per l'arrivo della moglie di Batman, che appena arrivata inizia ad avanzare dubbi sulla rigida dieta, proponendo di mangiare anche qualche frutto tropicale per integrarla. Batman scrive in Germania dicendo che sarebbe tornato in patria a giugno del 1906, ma non tornerà mai a casa e a settembre dello stesso anno morirà di malaria sull'isola di Kabakon. La moglie rientra invece in Germania e fa un resoconto terribile della piccola comunità, denunciandone la follia e la pericolosità. Le autorità tedesche, che già guardavano con sospetto questo esperimento delirante, proibiscono ulteriori viaggi verso la remota colonia e i partecipanti vengono tutti rimpatriati. August rimane di nuovo solo a Kabakon, con l'unica compagnia delle palme da cocco, del sole e di Dio. Ma col tempo altre persone riescono a raggiungere l'isola del Pacifico e unirsi all'Ordine del Sole. I primi sono Heinrich Eukens e Max Lützow, un giovane studente vegetariano e musicista della famosa orchestra Lützow di Berlino. La fama di quest'ultimo e le sue appassionate lettere sul paradiso terrestre di Kabakon, pubblicate dalle riviste vegetariane tedesche, ottengono l'effetto di attirare nuovi adepti, fino a raggiungere quasi le 30 persone in totale. Ma se la prima impressione dell'isola è paradisiaca, con il tempo le difficoltà della vita selvaggia si fanno notare e Madre Natura rivela ben presto anche il suo volto meno amichevole. Dopo 6 settimane, Eukens muore in circostanze non chiarissime, forse a causa di una febbre dovuta a un colpo di freddo. Lützow, mentre è in barca, viene travolto da una tempesta e va alla deriva per 2 giorni, tornando in pessime condizioni di salute, per poi morire prima di poter raggiungere un ospedale. Gli altri membri della comunità, visto l'andazzo, decidono di togliere le tende finché sono in tempo e tornano a casa in tutta fretta, mettendo fine anche a questo nuovo tentativo di fondare una società ideale sull'isola.

Ma cosa ne era stato di August nel frattempo? Nel 1904, quando era ancora insieme al suo omonimo, si era gravemente ammalato e dopo varie insistenze del suo compagno d'avventura si era fatto ricoverare nell'ospedale più vicino. Qui le sue condizioni di salute erano apparse subito terribili. August era alto 1,66 m e pesava appena 39 kg. Tutto il suo corpo era martoriato da ulcere, era completamente esausto e incapace di camminare da solo. Nell'estate del 1905 era stato sottoposto a cure intensive che lo rimisero in piedi, ma appena fu in grado di camminare, August scappò dall'ospedale per ritornare a Cabacon. Il medico che l'ebbe in cura, il dottor Ebershol, lo giudicò un relitto paranoide, mentre il New York Times pubblicò un articolo sensazionalistico, definendolo in sostanza una specie di fenomeno da baraccone. La sua fama di strampalato sperimentatore di stili di vita primordiali e mangiatore di noci di cocco si sparse per il mondo e divenne un must per i turisti più estremi andare a farsi fotografare con l'ultimo dei coccovori rimasto al mondo. Un ultimo adepto, Ernst Schweitzer, arriva nel 1908, ma muore dopo appena un mese. August continua a inviare scritti sempre più deliranti in Germania, avvia una pubblicazione bimestrale dal titolo Per il sole, i tropici e le noci di cocco e inizia una nuova campagna pubblicitaria per attirare nuovi adepti a Cabacon. Ma le autorità tedesche si sono fatte prudenti e pretendono che i suoi seguaci versino 1.400 marchi d'oro di cauzione nel caso necessitino di cure mediche o del rimpatrio. Inizia a vaneggiare anche di un impero coloniale internazionale per frugivori. A quel punto tutti quelli che conoscono August non hanno dubbi, è diventato completamente pazzo. Un altro tedesco presente sull'isola, Wilhelm Bratke, descrive le condizioni pietose in cui è ridotto di nuovo August fisicamente. Grandi ferite sulle gambe, dita gonfie, eruzioni cutanee, febbre e crisi epilettiche. 4 settimane dopo anche Bratke inizia ad avere gli stessi sintomi, principalmente dovuti alle punture di insetti. Prova anche a convincere August a mangiare carne per riprendersi. «Meglio mangiare maiale e vivere che noci di cocco e morire», gli dice. E forse lo convince, almeno in parte. Ma la salute di August continua a peggiorare e a un certo punto Bratke lo perde di vista e di lui si perdono le tracce. Intanto il governo tedesco ha aumentato la cauzione a 3.000 marchi d'oro e i nuovi seguaci scarseggiano. Quando scoppia la guerra, nel 1913, August rimane di nuovo solo. Quando la Nuova Guinea viene conquistata dalle forze australiane nel 1914, August viene rinchiuso in un centro di prigionia a Rabaul, ma rilasciato dopo 3 settimane in quanto ritenuto solo un eccentrico strampalato. Tornato a Cabacon inizia a studiare le piante medicinali usate dagli indigeni e l'omeopatia, inviando anche diversi campioni ai giardini botanici di Brisbane e Sydney.

wonderful day. Il 6 maggio 1919 il corpo senza vita di August Engelhardt viene ritrovato su una spiaggia di Kabakon. Aveva appena 43 anni. Viene seppellito nel cimitero Inabui di Myoko, ma della sua tomba si perdono le tracce, probabilmente in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua figura resta avvolta nell'ambiguità. Un folle, un esaltato, un ribelle, o addirittura, come suggerisce Christian Kracht nel suo racconto satirico Imperium, una specie di alter ego di Hitler, anche lui impegnato a ricavare dal suo contesto storico una forma di culto folle e assolutista in cui coinvolgere i propri adepti. Nessuna di queste risposte coglie in pieno il bersaglio del personaggio di August Engelhardt, un bersaglio mobile, esile, sfuggente. Forse August fu solo un giovane esasperato dai valori schiaccianti di una società vecchia e scricchiolante, alla ricerca di un nuovo entusiasmo, nuovi dei, nuovi modi di vivere, nuove speranze di eternità e perfezione, in sostanza di un nuovo paradiso dove ritrovare l'innocenza perduta dell'umanità. E al posto di quel paradiso, solo apparentemente accogliente, ha trovato la realtà di una natura spietata e crudele, pronta a dispensare morte e malattie, i cui doni non sono mai offerti in modo gratuito e che non ha nessun programma per la felicità umana, a cui è del tutto indifferente. Di fronte a questa amara realtà, August ha preferito chiudere gli occhi davanti a tutto, alla morte, alla malattia, e andare incontro al suo destino accecato da una follia consolatoria. Forse, come nell'ultima opera di William Somerset Maugham, Shappy, la morte aveva preso appuntamento con August proprio lì, nell'isola di Kabakon, dove sperava di sfuggirgli. E come il servo della leggenda orientale che per sfuggire alla propria sorte già segnata fugge nel posto più remoto che può immaginare, la leggendaria Samarra, August è fuggito all'altro capo del mondo solo per trovare la morte ad aspettarlo, magari seduta all'ombra di una palma e sorseggiando il latte di una noce di cocco.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce Via.
1: Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Non avrebbe mai accettato di essere vincolata da tutta quella sconfinata e inutile serie di regole che venivano imposte ad una donna. Sin da quando era molto giovane, infatti, una personale legge le suonava in mente, spingendola a non sottostare a nulla e a credere esclusivamente nella forza della sua creatività. Nel Messico della metà degli anni 20, la giovane Frida era qualcosa di più di una donna dal temperamento ribelle, ma nessuno sembrava in grado di comprendere realmente quali fossero le sue ambizioni. In realtà, il suo principale desiderio era quello di potersi quotidianamente lanciare nelle passioni, ignorando del tutto le convenzioni. La sua creatività e il suo turbolento rapporto con gli altri sarebbero stati lo specchio perfetto per riflettere la psiche di un artista che credeva in un'unica regola, quella di non mettere alcun limite alla sua voglia di scoprire che cosa c'era oltre la semplice apparenza delle cose. Una speciale energia che la spingeva sempre a non credere a tutte le condizioni che per altri costituivano pure certezze. Frida Kahlo veniva considerata un adolescente che senza dubbi, crescendo, avrebbe perso quel suo carattere così ingestibile, ma con gli anni invece avrebbe sempre più creduto nella sua sfida di dimostrare che una donna non doveva essere relegata esclusivamente a svolgere il ruolo di ombra del proprio uomo. Essendo una personalità molto anomala, Frida spesso si sentiva spinta ad isolarsi nei propri spazi segreti, dove poteva liberamente provare ed immaginare i quadri che avrebbe desiderato imparare a dipingere. Quando aveva acquisito tutta la tecnica necessaria per poter realizzare quanto aveva in mente, decise che si sarebbe dedicata allo studio della pittura per riuscire a far comprendere che anche una donna poteva essere in grado di suscitare emozioni con l'arte. Non furono di certo semplici i primi tempi in cui la giovane Frida provò a dipingere. Per troppi anni, infatti, la sola idea che una donna un giorno sarebbe potuta diventare un'artista stimata era impossibile. Frida, dunque, doveva contemporaneamente sperimentare e nascondere a tutti le sue ambizioni. Quanto però contraddistingueva la sua personalità era la forza di non arrendersi davanti a chi non la riteneva all'altezza. Cosa permetteva a Frida di ignorare il ruolo convenzionale che veniva attribuito alle donne? Una domanda a cui molti rispondevano con una certa superficialità, scrivendo che la sua, più che una scelta, era stata un'imposizione dovuta ad un problema fisico. Frida Kahlo, infatti, era nata con la spina bifida, anche se per diversi anni molti medici pensarono si trattasse di poliomielite, un errore di diagnosi che le impose di fare cure del tutto inutili. Non aveva neanche 20 anni e già sembrava non credere più a nessuno di quelli che aveva intorno. Era stata infatti costretta a tollerare cose inutili per un male che non aveva e inoltre continuava a subire l'indifferenza di tutti quelli a cui confidava che trascorreva intere giornate chiusa nella sua stanza a perfezionare il suo modo di dipingere. Fu in quella stagione di grandi difficoltà che a Frida accadde un evento che le avrebbe cambiato il modo di osservare la vita. ci sono eventi negativi che con la riflessione e la forza di volontà possono essere paradossalmente tramutati in occasioni irripetibili per tentare di migliorare se stessi e il mondo. Tutto ciò accadde anche a Frida Kahlo, che nel 1925 fu coinvolta in un incidente molto grave che le avrebbe imposto un lungo periodo di convalescenza, oltre ad esporla al rischio serio di non potersi più dedicare alla pittura, che per lei era la cosa principale. Non mancavano molti chilometri per raggiungere casa sua e Frida, in quell'assolata strada messicana, mentre si trovava su un autobus, osservava il colore di alcuni alberi e pensava a come avrebbe potuto miscelare delle tinte di verde per ottenere un colore della stessa limpidezza. Si trovava immersa in quella dimensione sognante quando qualcosa si impose alla sua attenzione, spezzando quella sorta di incantesimo che vive ogni artista mentre immagina la creatura che dovrà dipingere. Per anni si può costruire un sogno, un progetto, un'idea, e poi in meno di un secondo un evento drammatico può determinare la fine di tutto. Frida non fece neanche in tempo ad essere spaventata dalle urla di terrore delle altre persone che si trovavano sull'autobus in cui stava viaggiando, quando venne catapultata in un istante fuori dall'abitacolo. Il mezzo si era ribaltato. Nessuno credeva che Frida sarebbe riuscita a sopravvivere a quell'incidente che l'avrebbe comunque segnata per sempre. Le sue condizioni vennero sin da subito ritenute gravissime e molti medici, quasi per un tragico destino, ancora una volta sbagliarono diagnosi, dando ben poche speranze ai parenti di Frida Kahlo. Chi però conosceva realmente il suo temperamento sapeva che lei non si sarebbe di certo arresa. Dopo le prime settimane, infatti, la sua condizione migliorò in maniera sbalorditiva. Frida non era ancora del tutto fuori pericolo quando, immobilizzata in un letto d'ospedale, fece una richiesta davvero inattesa. Migliorando le sue condizioni fisiche, chiese di farsi portare in quella squallida stanza una tela, dei colori e i suoi pennelli per avere la possibilità di dipingere. Ma l'equipe medica si oppose a quel desiderio. Frida era costretta a restare immobile, distesa in un letto, senza neanche potersi mettere seduta. Ma nonostante quella condizione, chiese ancora gli strumenti per poter esprimere la sua creatività. Il suo desiderio e la sua insistenza furono tali che, dopo una serie di divieti da parte dei medici, domandò ai suoi cari di essere portata via dall'ospedale. Fu così che ebbe l'opportunità

l'idea un po' bizzarra di Frida Kahlo costituiva proprio l'emblema della sua eccezionale fantasia. Frida chiese di montare un ampio specchio a soffitto, in modo tale da poter osservare l'immagine riflessa del quadro che avrebbe dipinto, appoggiando la tela sul comodino accanto al letto. La cosa, pur sembrando di difficile realizzazione, ben presto venne sperimentata. Frida, infatti, minacciò di ingerire i farmaci essenziali per la sua salute se non avessero assolto a quella sua volontà. I medici e gli infermieri che una mattina si accorsero che sul soffitto della stanza d'ospedale in cui si trovava Frida c'era un ampio specchio, restarono sbalorditi. Frida Kahlo, infatti, stava già realizzando i primi segni del ritratto che avrebbe dipinto l'indomani. Per lei, quella tecnica costituì la scoperta di un modo di dipingere del tutto nuovo. Dalla tela, infatti, sembravano emergere volti dall'eccezionale forza espressiva. Frida Kahlo probabilmente era la prima pittrice al mondo che vedeva i quadri che dipingeva soltanto dopo averli terminati. Nell'ambito del percorso creativo, infatti, lei non vedeva mai cosa stava dipingendo, ma soltanto un'immagine riflessa in uno specchio. L'arte, però, in alcuni casi può avere un potere comunicativo che riesce ad andare ben oltre le intenzioni dell'artista. Tutto il dolore contro il quale stava lottando Frida in realtà sembrava essere presente in quei quadri in modo tale da renderli unici. Non fu un periodo facile quello in cui la giovane Frida fu costretta a vivere e a dipingere distesa in un letto d'ospedale. Nonostante tutto, però, riuscì a scoprire una nuova tecnica per realizzare le sue opere, che non avrebbe mai più abbandonato, anche quando in futuro sarebbe riuscita a riacquistare la possibilità di camminare e quindi di dipingere standosene seduta davanti alla propria tela, come qualsiasi altro pittore. Recuperata appieno la possibilità di camminare, Frida Kahlo varcò le porte dell'ospedale in cui aveva a lungo vissuto, sapendo che se prima di quella esperienza dolorosa era stata una ribelle, ora il suo carattere sarebbe stato ancora più indomabile. Inoltre, senza alcun tentennamento, si presentò nello studio di uno dei più stimati pittori dell'epoca, decisa a mostrargli le opere che aveva realizzato. Quell'artista era Diego Rivera. Diego Rivera era noto per essere un artista di straordinaria originalità, ma al tempo stesso dal carattere egocentrico, al punto tale che di rado elogiava le opere di altri artisti, almeno quelli a lui contemporanei. Quando però si trovò davanti ai dipinti realizzati da Frida, restò a lungo immobile e poi si commosse. I due erano anche destinati ad avere un lungo e travagliato rapporto, ma quanto più affascina dell'esistenza di Frida è stata la sua capacità costante di non aver mai creduto di essere vincolata dai limiti che qualcuno voleva imporle, dimostrando che è sempre chi ha il coraggio di applicare le proprie idee innovative a fare la storia.

0: Il racconto.
1: Così Hemingway educava i figli alla virilità. Lettere di un padre impossibile. Di Terry McDonnell. Nella foto, Ernest Hemingway calcia in aria una lattina su una strada di campagna innevata con un movimento atletico e aggraziato di cui sembra compiacersi. L'istantanea fu realizzata da John Bryson per la rivista Life il 1 febbraio 1959 lungo il fiume Big Wood, vicino alla casa dello scrittore nei dintorni di Ketchum, Idaho. Sembra un gesto estemporaneo e l'immagine ha un che di intimo, ma in realtà

Ah, fu uno scatto in posa, frutto di un'idea di Bryson. Ernest stava recitando, ma dichiarò di aver agito spontaneamente e si prese tutto il merito. E questo è il problema con lo scrittore. Ci sono troppe cose che vorresti non sapere. A quel tempo, Ernest veniva da due serie disastrose di elettroshock terapeutici e 2 anni dopo si sarebbe suicidato. Era l'epoca in cui qualunque uomo desiderasse approcciarsi alla scrittura in America doveva fare i conti, in un modo o nell'altro, con il tema della virilità che caratterizzava l'opera di Hemingway, con tutta la sua fallibilità e con l'ironia a sfondo sessuale. Generazioni di aspiranti scrittori come noi, che non si limitavano a leggere i suoi romanzi, ma li dovevano studiare a fondo, per andare oltre il mero significato delle parole. Leggendo Fiesta, Il sole sorgerà ancora, ci siamo innamorati di Lady Brett. Come Jake Barnes avevamo perso fiducia nei valori che avrebbero dovuto dare senso alla vita. Amavamo quella cupa disillusione. Ma fu la semplicità dei racconti di Nick Adams a rapirci e farci credere di poter diventare anche noi scrittori. È da lì che tutto cominciò, alimentando un mix di durezza e semplicità, nel desiderio di scrivere seriamente e fare arte in modo virile. Un atteggiamento che portava avanti la rovina della mascolinità americana, ridotta ormai a un'arma spuntata. Nell'ultimo dei racconti di Nick Adams, Padri e figli, Nick ripercorre i ricordi che mostrano Ernest come un uomo debole che ha tradito se stesso. Nick lo ha amato comunque e si strugge tra i ricordi d'infanzia finché non capisce di poter venire a patti con il padre scrivendo di lui. La storia riecheggia continuamente nel nuovo romanzo Dear Papa, The Letters of Patrick and Ernest Hemingway. Patrick era il secondo dei 3 figli che Ernest ebbe dalle 2 mogli. John Hadley Nicanor, chiamato poi Jack, era il primogenito. Sua madre era Hadley Richardson e le sue madrine furono Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Patrick Miller Hemingway e il fratello minore Gregory Gigi Hancock erano i figli che Ernest ebbe da Pauline Pfeiffer. Questo era tutto ciò che sapevo su Ernest in quanto padre quando nel 1995 fui ingaggiato per scrivere una miniserie basata su Festa, diretta e prodotta dalla nipote Mariel Hemingway. Il padre di Mariel, Jack Bambi o il signor Bambi, come viene chiamato 11 volte nel memoir, era l'unico testimone vivente di quel periodo della vita di Ernest. Ci incontrammo a cena nella casa di famiglia a Ketchum con la sua prima moglie Puck, madre di Mariel, e la sorella maggiore di lei, Muffet. C'era tensione nell'aria. E quando fu aperta la 2ª bottiglia di vino, Mariel non nascose il proprio disappunto. Muffet era triste. A quanto pare le era vietato bere alcolici. Non rimasi sorpreso. Avevo già sentito dire che fosse difficile per Mariel far parte di una famiglia così eccentrica, con Muffet che faceva camminate nella neve completamente nuda e lo zio Gregory a svolgere la professione di medico in abiti da donna in lungo e in largo per il Montana orientale. Quando conobbi Jack, era gentile e disponibile. Mi parlò del musicista preferito di Ernest, Fats Waller, delle sue abitudini di lettura,
quattro o cinque libri alla volta, e così via. Mi mostrò tantissime fotografie e notai che il privilegio minimizzato così fortemente da Ernest nella sua autobiografia veniva smentito dal gran numero di persone nella sua cerchia in possesso di una macchina fotografica, o che comunque sembravano essere sempre intente a farsi immortalare. Le immagini che raffigurano Jack a 3 anni in Austria, sulla neve del Vorarlberg insieme ai genitori, giovani e belli, si trovano infatti in numerose biografie di Hemingway. Vidi anche diverse fotografie dei 3 fratelli Hemingway, solitamente sorridenti con il padre, spesso con fucili o canne da pesca, mentre catturano pesci enormi o mostrano con orgoglio il bottino di una battuta di caccia. Alcuni scatti ritraggono Patrick e Gregory in abiti da marinaio, mentre mostrano i denti sorreggendo le mascelle spalancate di uno squalo. Altre immagini realizzate dal reporter di guerra Robert Capa mostrano i 2 ragazzi più piccoli intenti a cacciare uccelli insieme al padre vicino a Sun Valley nel 1940, quando Ernest era sposato con Martha Gellhorn, anche lei presente negli scatti, dove tutti bevono birra e i ragazzi hanno 9 e 12 anni. Ancora più rivelatrice fu una serie di foto scattate prima sulla Pilar, la barca da 12 metri di Ernest, quando Jack aveva 12 anni. Ernest dorme sulla poppa con in mano un drink e reggendo la mitragliatrice Thompson che usava per sparare agli squali, con Jack appoggiato al suo ginocchio. In altre immagini, Jack sta sparando con la mitragliatrice scolandosi il rum di Ernest. È difficile immaginare un padre così noncurante e allo stesso tempo affettuoso nei confronti del figlio, un tema ricorrente nelle lettere. Patrick viene chiamato Topo, signor Topolino, carissimo Topo, Topolino, Topo dei Topi, Alce, signor Alce, Messicano, vecchio messicano, vecchio beone e tesoro. Ernest è sempre papà, all'inizio fin troppo affettuoso e attento. All'inizio del libro, Patrick scrive al padre dalla Canterbury School in Connecticut, chiedendogli se può andare a trovarlo per il ringraziamento. Ernest gli risponde dalla sua finca vicina a Cuba, scrivendogli che è impegnato e lamentandosi del tempo. «Ragazzo mio, oggi non è giornata da daiquiri ghiacciato. Ci vorrebbe più un whisky Old Taylor's servito caldo. Come se fossero 2 coetanei. Le lettere sono in ordine cronologico e vanno dagli anni in cui Patrick frequentava il college, Harvard, al periodo in cui si trasferì nell'allora Tanganyika, oggi Tanzania, dove visse per 25 anni lavorando come agricoltore e guardiacaccia. Sia lui che il padre scrivono meravigliosamente di paesaggi, uccelli, caccia e pesca, emozionandosi nell'esprimere l'uno o la mancanza dell'altro. Con il passare degli anni, papà dispensa consigli e opinioni su vari temi, quali sport, istruzione, donne, ex mogli, pittura, come evitare il servizio militare, denaro e compravendita di terreni. Nell'estate del 1996 andai a Ketchum con i miei figli più piccoli per festeggiare il 4 luglio al rodeo di Haley e per completare alcuni lavori per la miniserie. La mattina del primo giorno facemmo visita alla tomba di Ernest nel cimitero nei pressi della Highway 75, appena fuori città. La lapide era posata in orizzontale nell'erba tagliata, circondata da 4 pini alti,
e imbrattata da bottiglie vuote di vino da 4 soldi, lasciate da qualcuno che aveva fatto baldoria al cimitero. Il nostro programma prevedeva anche una visita alla casa di Ernest. Non avevo mai detto ai miei figli che era l'anniversario del suo suicidio. L'abitazione si trovava su una collina ripida che sormonta il fiume Big Wood ed era su 3 piani, realizzata in cemento modellato in modo da sembrare il legno. Il balcone verde scuro e la finitura verde sulla grande finestra le conferivano un aspetto vagamente modernista. L'ingresso principale era attraverso un piccolo atrio con piastrelle consumate, dove Ernest si sparò in bocca e morì in accappatoio. Al piano superiore, sopra un camino di pietra grigia, campeggiavano come trofei teste di impala e kudu provenienti da un safari degli inizi degli anni 50. Vicino al caminetto c'era un televisore RCA in bianco e nero, sul tavolino delle riviste del 1961, mentre in cucina sull'anta del frigo erano attaccate con lo scotch delle etichette di vino. Un poster dozzinale di una corrida adornava la parete della tromba delle scale che portavano alla camera padronale, dominata da una grande testa di gazzella. Ernest lavorava in una camera da letto rivestita con pannelli in noce, seduto a una piccola scrivania rivolto verso la finestra affacciata sulle Sawtooth Mountains. Sebbene la casa non fosse più come lo scrittore l'aveva lasciata, l'ente di protezione dell'ambiente Nature Conservancy aveva ancora allestito il set con tanto di macchina da scrivere Royal sulla scrivania. Sembrava un bel luogo dove lavorare, se si riusciva a non pensare al rumore assordante dello sparo nell'atrio. Più tardi quel pomeriggio venimmo a sapere che Margot, sorella di mezzo di Mariel e nipote di Ernest, era stata trovata in un monolocale a Santa Monica. Io e i miei figli ci unimmo ai familiari 4 giorni dopo, quando le sue ceneri vennero deposte vicino a Ernest, contrassegnate da un'altra lastra rettangolare di granito posta a livello del terreno nella pineta. Incontrammo sia Patrick che Gregory alla funzione. Patrick, dall'aria marcatamente riflessiva, arrivò dal Montana, dove stava trascorrendo gli anni della pensione dedicandosi a correggere le bozze di Vero all'alba che Ernest aveva messo da parte. Greg si presentò. Era piccolo e parlava a voce bassa. Ci ringraziò per la visita, chinandosi verso i miei figli, ripetendo i loro nomi e stringendo loro la mano, con un atteggiamento accogliente e umile allo stesso tempo, portando nel cuore il peso di un altro suicidio in famiglia, il quinto in 4 generazioni. In Dear Papa non c'è alcun riferimento al suicidio, eccetto che nella nota scritta da Patrick in epilogo e nella descrizione del funerale in bara chiusa di Ernest. Nella bara c'era tutto, fuorché la grazia di una morte serena. In tutte le lettere, Patrick è un figlio di mezzo coscienzioso che cerca di appianare i problemi tra i fratelli e il padre. Ernest è sempre incoraggiante, ma diventa via via più esigente e critico, vantandosi di inviare loro del denaro per poi lamentarsene, criticando le loro fidanzate e mogli. Nel 1954 Ernest scrisse a Patrick da Londra: «Tra i miei figli, tu sei stato l'unico fratello per me. Il signor Bambi è ammirevole, ma non particolarmente intelligente, e il signor Gigi meraviglioso, ma sempre strano e fuori di testa come un petardo bruciato.
Forse ritornerà in sé. Lo spero sempre, ma desidero non vederlo mai più. Quando morì nel 2000, Gregory si faceva chiamare Gloria. Si definiva un travestito e cercava di disintossicarsi dall'alcol. Era affetto da disturbi maniaco-depressivi e si trovava in una cella della sezione femminile di una prigione di Miami, dopo essere stato arrestato 5 giorni prima sul Key Biscayne Boulevard, visibilmente ubriaco, nudo, con in mano un abito estivo di colore rosa e scarpe con il tacco alto. Dal 1952 non vedeva né rivolgeva la parola al padre, ma era presente al cimitero di Ketchum nel 1961. Disse al Washington Post: «Mi sono sentito estremamente sollevato quando hanno sepolto mio padre e ho capito che era morto veramente, che non avrei più potuto deluderlo né ferirlo». Come se questo non fosse abbastanza straziante, Gregory affermò inoltre che Patrick fu assolutamente distrutto da mio padre al punto da non riuscire a combinare nulla nella vita. Papa, a personal memoir, scritto da Gregory nel 1976, fu un tentativo elegante quanto doloroso di spiegare il rapporto con il padre. Gregory aveva 10 anni quando Ernest lo sorprese mentre si provava i collant di seta della matrigna Martha Gellhorn. Ernest scrive a Pauline che il loro figlio minore aveva il più grande lato oscuro della famiglia, a parte me e te. Più avanti gli disse: «Gigi, io e te proveniamo da una strana tribù». Nelle lettere di Patrick non c'è traccia della stranezza di quella tribù che emerse invece nel romanzo postumo di Ernest, Il giardino dell'Eden, in cui l'eroe classico e sempre più noioso di Hemingway viene soppiantato da un nuovo personaggio con la passione per l'androgino che va ben oltre i rapporti d'amore tradizionali. Questo accadde anni prima dello sviluppo delle politiche sull'identità di genere e in tale ambito le migliori biografie di Hemingway, Ernest Hemingway di Mary Dearborn e Hemingway's Boat di Paul Hendrickson, concordano nell'affermare che l'eroismo di Ernest consiste nell'aver affrontato ciò che presumibilmente lo tormentava e imbarazzava, forse proprio un'indeterminatezza che vedeva in se stesso. La miniserie non vide mai la luce, senz'altro anche a causa di alcuni aspetti eccentrici del mio copione. Un altro scrittore provò a riprenderlo in mano. Non ci rimasi male se non per l'aspetto economico. Quando fui ingaggiato, non sapevo che Ernest aveva iniziato tutti i suoi 3 figli all'alcol quando non erano ancora adolescenti, né che aveva accompagnato Jack in un bordello a 13 anni, né che Ernest e Pauline avevano lasciato Patrick e Gregory da soli per molti mesi, né che ciascuno dei due aveva detto ai figli che avrebbero preferito una bambina. Ero all'oscuro di tante cose. La mania di Ernest lo travolse a tal punto da battersi il petto, con un comportamento rozzo che rifletteva tutta la violenza della mascolinità che aveva creato non solo per se stesso, ma anche per i suoi figli. Patrick lo amava comunque e scrive nell'epilogo che Ernest cercò in tutti i modi di essere un buon padre. Nelle lettere del papà i toni si fanno via via più rancorosi. Quelle di Patrick sono molto diverse e rivelano la volontà di essere il più possibile un bravo figlio, un uomo migliore di quanto non sia stato Ernest nel suo giorno più bello.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Mind. Maiali curiosi, galline empatiche. I comportamenti sociali e la capacità di apprendimento degli animali da macello sono stati finora troppo spesso sottovalutati. Di Joachim Retzbach. Quando Nicole se ne va in giro con il suo Moritz, gli automobilisti la guardano perplessi, almeno quelli che sono solo di passaggio nel paesino di Malow, alla periferia sud di Berlino, e non sono abituati a vedere tutti i giorni quella scena. Perché Moritz ha più o meno le dimensioni di un bulldog inglese, solo che ha la pelle rosa chiaro, con setole bianche. Moritz è un esemplare adulto di maialino nano. Insieme al maialino Paul, Moritz vive a casa dell'addestratrice Nicole Müller. I due animali sono il suo orgoglio più grande. Nicole ha già lavorato con tantissime specie e molti esemplari li ha tenuti in casa. Cani, Nasua, animali della famiglia dei procioni noti anche come coati, scimmie cappuccine, piccoli primati considerati intelligenti. Però Nicole non ha dubbi. Moritz è l'animale più intelligente che abbia mai visto. L'addestratrice è particolarmente impressionata dalla velocità con cui il maialino impara nuovi trucchi. Quando Moritz si è trovato a fare i conti con un problema relativo alle forme geometriche, lo ha risolto nel giro di una settimana, racconta. Un cane, invece, ha grossi problemi di apprendimento. Moritz è in grado di distinguere i colori, di riportare oggetti gettati in acqua, capisce parole come palla o cavallo. Aiuta addirittura nelle faccende domestiche, nella raccolta differenziata dei rifiuti. Con il suo olfatto sensibile, il suino distingue la carta dalla plastica e porta i rifiuti nel contenitore giusto. La cosa che Moritz ama di più, dice Müller, è imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Una simile predisposizione all'apprendimento l'addestratrice l'ha osservata soltanto nei suini. Questi animali vengono sottovalutati, afferma convinta. La stalla della felicità. La moderna biologia del comportamento dà ragione all'addestratrice. Dall'inizio del terzo millennio si assiste a un boom di studi sull'intelligenza e sul comportamento sociale delle specie che usiamo come animali da latte o da macello, e quasi tutti conducono a un risultato chiaro. I maiali, così come le galline, le mucche e le capre, sono tutt'altro che stupidi e indolenti. E più gli studiosi approfondiscono l'argomento, più stupefacenti appaiono loro le capacità di questi animali. Il che, a sua volta, pone interrogativi etici, in particolare riguardo al nostro rapporto con loro. Anche Sandra Dupian si dedica a questo ambito. Lavora a Dummersdorf, non lontano dalla costa baltica del Mecklenburgo. Qui, all'Istituto Leibniz per la biologia degli animali da latte e da macello, Dupian e colleghi studiano la psicologia dei suini. In parole povere, la biologa cerca di individuare metodi per misurare oggettivamente la felicità degli animali, e nel farlo sfrutta la predisposizione all'apprendimento degli stessi. Nei suoi esperimenti, alcuni giovani maialini da ingrasso apprendono, per esempio, che in una cassetta si nasconde della buonissima polpa di mela. Quando questa è collocata in un determinato angolo dello spazio sperimentale. Se invece si trova sul lato opposto, la ricompensa è irraggiungibile. Inoltre, l'animale viene spaventato con il rumore di un sacchetto di plastica. I maialini presto riescono a guardare oltre e si avvicinano alla cassetta solo se è collocata sul lato giusto. Quando poi Dupian mette il contenitore del cibo proprio al centro, i maialini di buon umore si comportano in maniera più ottimista di quelli meno felici. Tendono infatti a osare di più, esaminano la cassetta e sono meno tentennanti. I ricercatori hanno scoperto, per esempio, manipolando il sistema della serotonina degli animali. I suini con un livello più basso del neurotrasmettitore, considerato l'ormone della felicità, evitavano la cassetta di cibo potenzialmente minacciosa. Indole da esploratori. Ma quando sono felici i maialini? Naturalmente occorre prima soddisfare i loro bisogni fondamentali. Hanno cioè bisogno di una quantità sufficiente di cibo e acqua e non devono avere malattie. Questi problemi, comuni a ogni allevamento e da sempre tra i più urgenti, oggi si affrontano grazie alla tecnica di allevamento e alla medicina veterinaria. Tuttavia, biologi e contadini sanno che i maiali hanno bisogno anche di altro. Sono giocherelloni, vogliono scatenarsi ed esplorare l'ambiente circostante. Il maiale domestico, infatti, ha un eccellente orientamento spaziale e conduce una vita sociale intensa. Se glielo si permette, scava nella terra e nel fango, rovescia oggetti, salta e corre. In genere, il normale maiale da allevamento non può compiere questi movimenti o può farlo solo in maniera molto limitata, e ciò provoca spesso disturbi del comportamento. I maialini si mettono quindi a mordere i loro simili, masticando loro la coda e le orecchie e ferendoli, oppure addentano le sbarre delle gabbie. Per stimolare a sufficienza gli abitanti del porcile, si ricorre al cosiddetto arricchimento ambientale. In Germania, per esempio, anche negli allevamenti tradizionali di maiali si deve permettere agli animali di giocare. Molti prodotti sul mercato, tuttavia, non convincono Dupian. Secondo le norme, questi dovrebbero essere non solo mobili, ma anche sostituibili. I maiali amano rompere le cose, dice la biologa. Sono invece diffuse sfere di plastica dura, appese a una catena e quasi indistruttibili. In questo modo gli animali non riescono a sfogare a dovere il loro impulso a conoscere e ad esplorare. Perfetta è invece la paglia fresca. I maiali vi si rotolano, sfilano le pagliuzze e le masticano. Ma con la paglia i costi aumentano, dice Dupian, e sul fondo, fatto di travicelle di legno, la cosa è poco praticabile. Aumentano i costi anche per la pulizia. Come ti chiami? I ricercatori di Dummersdorf studiano quindi un'altra possibilità.

0: stanno lavorando a sistemi di nutrimento a richiesta per i maiali. Nei grandi allevamenti muniti di dispositivi automatici di distribuzione del cibo, spesso gli animali hanno un microchip nella piastrina sull'orecchio che li identifica senza possibilità di errore. Quando entrano nell'area cibo, il sistema li riconosce ed emette cibo finché non hanno consumato la loro razione giornaliera. Nell'alimentazione a richiesta, al contrario, ogni maiale viene chiamato al contenitore del cibo. Quando, per esempio, dall'altoparlante si sente «Beate», l'animale con quel nome deve avvicinarsi al dispositivo automatico. Riceve cibo solo chi viene chiamato. Dopo una breve fase di apprendimento, i maiali capiscono il loro nome e, a quanto pare, si sentono meglio dei loro simili che arrivano al cibo senza spremere le meningi. Mostrano meno sintomi da stress, infastidiscono meno gli altri maiali e non si azzuffano davanti ai distributori automatici. Addirittura migliora anche la qualità della loro carne. Negli allevamenti già dotati di buoni distributori di cibo, la conversione richiede bassi costi extra, dicono gli studiosi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web Non Sprecare. Gentilezza, editoriale. La gentilezza è fatta di parole e di gesti, di approcci e di codici. Non ci sono barriere e non c'è nulla di artefatto quando si diventa gentili. E questo modo di rapportarsi agli altri diventa così uno stile di vita, del quale poi non possiamo fare a meno. E a quel punto avremo creato una barriera tra noi e la cafonaggine. Pensate al sale e al gusto. Se vi abituate a mangiare con poco sale, rapidamente questa diventerà una delle vostre fondamentali abitudini alimentari e starete a distanza da cibi salati e relativi rischi. Abbiamo bisogno di gentilezza come un antibiotico per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana, tra vicini di casa, come tra persone che condividono una strada con diversi mezzi di locomozione, tra cittadini che possono e devono avere opinioni diverse, ma non per questo sono costretti a insultarsi quotidianamente e a odiarsi, tra chi ce l'ha fatta e chi arranca, tra singoli uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il galateo, ma l'ethos della gentilezza, quella leggera ma potentissima forza che fa la differenza nelle nostre relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli amici, con le persone che diciamo di amare. La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa: è una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo, ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Avete mai riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Su quante cose possono cambiare in meglio nella nostra vita e in quella di chi ci circonda? Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici che vanno dalla qualità delle relazioni fino al benessere fisico. Benefici che spesso sprechiamo solo per

0: stili di vita sbagliati dove la gentilezza si eclissa. Un esempio? Le maniere forti e rudi complicano a lungo andare la vita di coppia e la rendono insostenibile. Al contrario, come dimostra anche la ricerca degli psicologi americani John Gottman e Robert Levenson, i piccoli gesti quotidiani, ispirati appunto alle buone maniere, rafforzano i legami, fanno sfumare le tensioni, rendono felici chi le riceve. In una parola, trasmettono amore. È una parola chiave che sta tornando di moda, la gentilezza. Film, nuovi libri e perfino corsi per tutte le età. La mitezza si sta trasformando in un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati abituati all'uso sempre più frequente della forza, della violenza prevaricatrice e del turpiloquio. È stato ristampato L'elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, edizioni Ponte delle Grazie, e ha riscosso molto successo Il piacere della gentilezza, piccolo trattato sulla buona educazione nell'era glaciale di Bertrand Buffon, edizioni Ediciclo, che offre alcune indicazioni molto pratiche e utili. Intanto si stanno moltiplicando perfino corsi per insegnare la gentilezza e i suoi vantaggi. L'associazione italiana Gentletude organizza corsi gestiti da volontari che spiegano perché la gentilezza, specie in tempi di grande crisi, conviene, aiuta a fare carriera, è un deterrente per smontare l'aggressività e suscita autenticità ed empatia. E ancora, la gentilezza migliora l'amore, l'empatia, le relazioni umane e perfino la salute. Quando bevete il caffè al bar o quando uscite da un negozio per una commissione, ricordatevi di pronunciare sempre la parola magica, grazie, e di rispondere, prego, se qualcuno a sua volta vi ringrazia. Mia madre mi raccontava che da ragazza nella sua scuola, una delle materie sulle quali si concentrava l'attenzione dei professori si chiamava buone maniere, ovvero la capacità di essere gentili, in casa, con gli amici, al lavoro. Una capacità che abbiamo perso, smarrito. Pensate quante volte vi capita nel corso di una giornata, magari più tesa del solito, di non essere gentili, di avere un atteggiamento da maleducati. Dalla famiglia al condominio, dalla strada ai mezzi di trasporto, nella vita quotidiana degli italiani si è consumata una vera deriva antropologica, della quale l'eclissi della gentilezza è forse la spia più evidente e più facile da misurare. Siamo diventati un popolo di cafoni. Chiedetevi, per esempio, quanto tempo passa dal momento in cui scatta il verde a un semaforo e la bussata di clacson di chi sta alle vostre spalle. Frazioni di secondo. Salite su un treno alta velocità, affollato di gente per bene, secondo lo status del portafoglio e del costo del biglietto. Chiudete gli occhi e ascoltate il rumore in sottofondo. L'urlo delle conversazioni con i cellulari e chi se ne frega del capotreno che, urlando anche lui, chiede di abbassare la suoneria dei telefonini. In pochi anni, nelle nostre case, secondo una ricerca dell'associazione Gentletude, che promuove uno stile di vita fondato sulle buone maniere, in quasi la metà delle famiglie italiane sono state rimosse le parole «grazie», «per favore», «posso», «cancellate». A rimetterli in campo ci ha dovuto pensare Papa Francesco, che con il suo linguaggio diretto ha invocato non solo per i cristiani l'uso di tre parole per dare longevità alla vita matrimoniale. Grazie, permesso e scusa. tre vocaboli che non siamo più abituati a pronunciare quando chiediamo un'informazione in strada, quando spintoniamo qualcuno per la fretta di raggiungere un luogo. Ma dove corriamo ogni attimo della nostra esistenza? Quando interrompiamo chi sta provando a parlarci, a comunicare oltre il muro dell'autismo dei nostri pensieri autoreferenziali ed egocentrici. La deriva antropologica che ha spento la gentilezza è stata accelerata sicuramente da alcuni fenomeni, tutti concentrati nel tempo e negli effetti. C'è il peso di una crisi economica ormai al quinto anno abbondante, con tutte le incognite sul futuro e con un popolo che ha accumulato, come quelle batterie che si autoalimentano, rabbia mista a indignazione, invidia sociale mescolata con il risentimento. E dunque fine della gentilezza, anche come sentimento che lega una comunità, che la tiene insieme laddove il conflitto di interessi e di ruoli è naturale per definizione. Poi stiamo pagando il conto di una perdita progressiva di senso, inteso come senso delle parole e senso civico. Il turpiloquio è all'ordine del giorno, nell'agorà del dibattito pubblico della classe dirigente nazionale, ovvero i talk show televisivi. Si insultano senza un briciolo di pudore, senza mai pronunciare una parola di autocritica. Per esempio, scusatemi. Ministri, capi di aziende famosi e influenti e capi popolo improvvisati nel ruolo di capi partito, intellettuali alla moda, icone dello spettacolo e della cronaca rosa. Parlano come al bar quando qualcuno ha alzato il gomito. Oppure come il tassista scatenato contro tutti e tutti. Eppure loro, la compagnia di giro dell'Italia al comando, vista attraverso il telecomando, sono la prima linea della classe dirigente del paese. Con la televisione, e più della televisione a seminare il nuovo linguaggio dell'insulto quotidiano, ci pensa il web. Facebook serve anche a questo, a sfogare, magari in anonimato, l'istinto della rabbia contro e non per qualcuno, anche chi fino a ieri era il tuo idolo. Quanto alla perdita del senso civico che gli italiani hanno sempre coltivato a basse dosi, abbiamo fatto un salto indietro, nel vuoto. Dal 1958, quando Aldo Moro decise di introdurre come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori l'educazione civica, ancorata non a caso all'insegnamento della storia. A colpi di riforme, controriforme, sperimentazioni, come l'idea astratta di introdurre corsi intitolati Cittadinanza e Costituzione, alla fine un risultato si è ottenuto. Di fatto, nelle scuole nessuno insegna ai ragazzi l'educazione civica, cioè la gentilezza della convivenza, l'importanza della cortesia ai fini della qualità delle relazioni umane e sociali. Con il tuo vicino di banco oggi, con il tuo compagno di lavoro o con il tuo condomino domani. Per fortuna, come spesso avviene nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo stretto sentiero dell'utilità. E così, lentamente, sotto traccia, stiamo scoprendo che essere gentili conviene. Tra l'altro, non costa nulla. E non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi. Piero Ferrucci, filosofo e psicologo, in un famoso libro intitolato La forza della gentilezza, edizioni Mondadori, scrive: «La gentilezza non è un lusso, ma una necessità». Un concetto che oggi circola molto attraverso il canale di internet, dove si stanno moltiplicando le condivisioni dei comportamenti ispirati alla cortesia, le associazioni come il Movimento Italiano per la Gentilezza, www.gentilezza.it, e perfino i corsi sul web delle buone maniere, quelle che nella scuola reale sono state cancellate. Tempo al tempo, e vedrete che la gentilezza tornerà di moda, di gran moda. La grandezza della gentilezza è nella sua disarmante semplicità. Non servono gesti particolari, grandi opere, smancerie. Bastano piccole cose. E nessuna è sprecata, anche per un immediato effetto di ritorno. Chi è gentile verrà ripagato con uguale moneta. Al contrario, alle persone scortesi si risponde anche in modo maleducato. La gentilezza è un segno di fede, e chiunque non abbia gentilezza non ha fede. Maometto. Non sappiamo quanto ci sia di vero nell'attribuire questa splendida frase da credente a Maometto. Quello che però sappiamo, e lo vediamo anche frequentando un luogo di culto o ambienti che hanno un rapporto con le reti religiose, è che la gentilezza è incorporata nella fede, anche per un motivo. Credere significa riconoscere un'autorità superiore e allo stesso tempo l'essenzialità delle relazioni umane, due cose che senza gentilezza non si possono coltivare. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean. Da un'icona culturale più che un attore arriva questo parallelismo tra la gentilezza e la forza. Talvolta si fa confusione e si immagina che una persona gentile sia fragile, debole, esposta al rischio di essere schiacciata dalla prepotenza altrui. È vero l'esatto contrario. La gentilezza è come una corazza, ci protegge dalle altrui fragilità e in questo modo ci rende più forti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto però Granvross. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema, potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi? Nell'alto Medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi, perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina, dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un Papa così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa buona parte del Medioevo, almeno fino a quando la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII non vi oppose un fermo divieto. Da quel momento il matrimonio dei preti consentito non solo nella Chiesa bizantina orientale, ma addirittura in quella ambrosiana, dove era concepito come uno dei privilegi nei confronti di Roma, venne proibito. La principale conseguenza fu, come si vedrà, un aumento delle convivenze illecite fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella Chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2-5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale, e non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come, originariamente, il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani? Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del Concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico legittimamente sposato era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi. Mondadori 2008, letto da Elisa Breda. A dispetto di quanto ci raccontano le antologie scolastiche, Dante rideva e bisbocciava mezzo ubriaco in osteria, sfidando gli amici con rime poco ortodosse ispirate alle loro mogli. Petrarca, saputello e sempre eroso dall'invidia, era amico di quel simpatico sporcaccione di Boccaccio che amava le donne carnose e carnali e a loro dedicava le sue novelle. Amava le donne, soprattutto se sposate, anche Foscolo, che con quella sua aria imbronciata e irrisolta le conquistava una dopo l'altra. Buon ascolto.
3: Le origini, la letteratura religiosa, di quando diventammo volgari. C'è stato un tempo in cui la nostra lingua era il latino. Alle cene i convitati berciavano «Edamus, bibamus, gaudemus, prosit». Mangiamo, trinchiamo, godiamo, salute. Incontrandosi per la strada, gli amici si dicevano «Quo vadis?» «Dove vai?» Alle giovani generazioni, i filosofi consigliavano «Carpe diem!» Et quam minimo credula postero. Datti da fare a cogliere l'attimo e confida meno possibile nel futuro. Gli innamorati si incitavano. Dammi basia mille dein decentum. Dammi una caterva di bacini. I ragazzi per insultarsi si dicevano. Canis matrem tuam subagiget. La tua mamma se l'è ripassata un cane. Stercorem pro cerebro abes. Tu c'hai la merda al posto del cervello. Cupio te meam mentulam sugare. Leccamelo. O, più comunemente, fatue te ipsum. Fottiti. Il latino era allora una lingua universale, un lasciapassare comprensibile, una carta d'identità prestigiosa. Fatto di una grammatica ferrea, rigida, difficile, ma anche piena zeppa di eccezioni e particolarità. Di una sintassi arzigogolata che però diventava presto amica e musicale, se si faceva tanto d'entrarci nel modo giusto. Perché il latino era coerenza, chiarezza, lucidità mentale, simbolo della cultura dominante. Il latino riuniva, raggruppava, legava e accomunava popoli diversi, intellettuali e ignorantelli, barbari e sboroni, ricchi e poveri, belli e brutti. A un certo punto, però, la lingua universale s'ammosciò, perse il suo mordente, la sua verve, il suo impeto comunicativo e iniziò a imbastardirsi, a mescolarsi ad altre lingue, a trasformarsi in qualcosa di diverso, in un'altra lingua. Fu un processo lungo e lento, di cui all'inizio nessuno s'accorgeva. «Te che lingua parli?» domandava uno a un altro per la strada. «Io? Oh, che domande fai? Il latino!» rispondeva l'interrogato all'interlocutore. E invece no. Senza saperlo, senza rendersene conto, senza averne la più pallida idea, a un certo punto costui aveva cominciato a parlare un altro idioma. Il parlato, come accade anche oggi, si intrufolò ben presto nei documenti scritti e a quel punto non ci fu più nulla da fare. Il latino ormai avrebbe avuto vita breve, sarebbe tramontato, passato di moda, scalzato da un qualcosa che gli assomigliava, ma non era più lui. Il volgare. E qui va detto subito, volgare non ha nulla a che fare con le parolacce. Viene da volgo, perché proprio il volgo, cioè il popolo, la gente comune, iniziò a inventarla, a masticarla, a ruminarla, a ributolarsela in bocca. Questa lingua nuova, prima che essa cominciasse a camminare sulle proprie gambe e acquistasse una dignità tutta sua. Si dice che tutta questa incredibile manfrina abbia avuto inizio intorno all'VIII secolo, quando un anonimo maestro propose ai suoi ragazzi un indovinello passato poi alla storia come veronese. «Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba». «Ma questo a me pare latino», potrebbe esclamare uno studente distratto. «A colpo d'occhio, forse. Se uno però il latino l'ha studiato veramente, coglie subito gli inganni seminati qua e là, la caduta di tutte le T finali, la trasformazione di nigrum in negro e così via. E non ci casca. E se uno il latino non lo sa? Bisogna che si fidi di quello che è scritto in tanti libri e che verrà detto, in un modo più abbordabile e leggero, anche qui. Doveva invece essere il 960 o giù di lì, quando nel Principato Longobardo di Capua vennero pronunciati i famosi Placiti Cassinesi, un gruppo compatto di quattro pergamene con le quali si riconoscevano certi possedimenti terrieri all'abbazia di Monte Cassino. Mi fanno schiantare da ridere ogni volta che li leggo, specialmente il primo. «Saoco che le terre, perché le fini que chi contene, 30 anni le possette parte sancti benedetti». Trascuriamo l'intuibile traduzione e attardiamoci, semmai, in alcune considerazioni. La prima, sfacciatamente evidente. I giovani d'oggi, con quell'uso della K al posto del CH, nei messaggini telefonici, non hanno inventato nulla di che, hem, di che. La seconda, se la formulina fu scritta e pronunciata in questa lingua e non nel latino originale, vorrà dire che andava fatta capire a un pubblico che il latino non lo parlava più e che forse neanche lo intendeva. Stesso discorso si potrebbe fare per il ritmo bellunese, il glossario di Monza, la catacomba di Commodilla e la postilla amiantina, ma insomma, voglio dire, non la facciamo tanto lunga e passiamo a scrivere di lui. Il primo a usare un volgare consapevole, a essere conscio di scrivere una poesia religiosa in una lingua altra. Un ricco sfondato che, tra le altre non trascurabili imprese, decise di diventare povero, ma un povero vero, che non avrebbe più posseduto niente di niente, a parte un saio cencioso,

Il poverello Umbro mi ha convinta fin dall'inizio. Così, a livello epidermico, senza bisogno di tante chiacchiere e di tante parabole. Non ho mai annusato in lui puzzo di truffa, di blef, di inganno, semmai di pazzia, ma questo non ha fatto altro che spingermi di più alla sua conoscenza e alla conseguente ammirazione. Francesco lo chiamarono così, sebbene all'anagrafe fosse registrato come Giovanni. Perché sua madre, Madonna Pica, era di origine francese e intendeva rendere omaggio alla sua terra, oltre che tirare su un figlio raffinato, gentile ed elegante. In effetti, il ragazzino crebbe tra i suoi simili distinguendosi da loro. Anche se andava all'osteria, a strabere e rimediava delle storte invereconde, ci aveva un non so che a renderlo particolare. La mamma, tanto per cominciare, l'aveva fatto studiare. Lui non se ne vantava, ma insomma si notava. L'unico che ne voleva fare una rivista, come molti altri, era quel rozzo del suo babbo, Pietro di Bernardone. Un arricchito, un avido, uno che sul figlio depositava aspirazioni proprie. Francesco se la godeva nelle enoteche di Assisi quando scoppiò la guerra tra la sua città e Perugia. Mi importa assai, disse lui trangugiando un rosso del Monte Subasio. E invece gli toccò partire, perché Pietro gli aveva comprato l'armatura più bella e più costosa e pretendeva un figlio eroe. Paio un idiota, bardato in questo modo, sembra abbia detto il giovine. Fai poche storie, vai e torna da vincitore, si dice abbia risposto il babbo. E invece Francesco fece una figuraccia. Si fece subito catturare, finì in gattabuia e, come un bambino che entra per la prima volta all'asilo nido, raccattò tutte le malattie in circolazione ai tempi. Faceva così pena che anche i Perugini lo rimandarono a casa per non doverlo avere davanti agli occhi tutti i giorni, secco, allampanato e loffio come s'era ridotto. Appena rientrò ad Assisi, a fatica la gente lo riconobbe. Oh, questo sgorbio chi è? Chiese inorridito Pietro di Bernardone. La madre invece lo curò personalmente per mesi, tenendolo in isolamento fisso e vegliando su di lui, che intanto rimaneva in coma e non dava cenni di riaversi. Quando si riprese, Pietro di Bernardone pensò che forse sarebbe stato meglio se da quello stato comatoso non si fosse più svegliato. Il suo erede, l'ipotetico continuatore della sua stirpe, il giovane uomo che avrebbe dovuto affiancarlo nella delicata arte del commercio passava ore a camminare sopra i tetti, chiacchierando del più e del meno con cince, passeri e fringuelli, colombe, cornacchie e monachine, tipologia aviaria, non suore. Avendo sviluppato un'attrazione, ce lo dice Frate Leone nei Fioretti, per le creature inferiori e irrazionali. Un giorno, per rendere omaggio ad alcuni pezzenti che si aggiravano per le vie del paese più bello d'Italia, scaraventò dalla finestra diverse metrate di stoffe preziose, velluti, damaschi e pizzi che ad averli oggi non si sa a cavalli cosa ci tirerebbe fuori. Una domenica mattina, alla messa, si ignudò tutto come un baco e cominciò a ragionare. Diceva che nella vita, per essere felici, bisognerebbe essere tutti poveri. Avere qualcosa da buttarsi addosso contro il freddo, avere qualcosa da mettere in bocca per non accasciarsi sulle gambe, avere piedi sani per macinare parecchi chilometri e andare in giro, sorridere, argomentare con gli animali, chiedere la carità, essere semplici, amare la natura. A lui sinceramente sembravano concetti innocui e invece suscitarono un polverone. Una polemica che in Umbria prima non s'era vista mai. Oh, ma l'hai visto il figliolo del povero Pietro? Dicevano ad Assisi. Chi? Quello scemo? Lui però non s'offendeva, era sempre sereno, allegro, beato e di lì a poco addirittura santo. S'allontanò dal centro e si ritirò a vivere in una chiesina diroccata, perché diceva che Dio, proprio lui, una notte in sogno gli era apparso e gli aveva detto: Vai e ricostruisci la mia chiesa. Lui credette subito che Dio parlasse della

pieve di San Damiano e racimolata una spatola e fatta un po' di calcina, cominciò a intonacare. Quando capì che quel burlone s'era espresso per metafora, non perse tempo. Con i suoi piedini scalzi, prese partì per Roma a umiliare, pur senza volerlo, il Papa, che giustamente sentì di essere in difetto di fronte a un esempio così fulgido di grandezza umana. Zitto, non ci rimase mai. Prima di morire, parlò e scrisse. Poche parole, parole semplici, autentiche, dirette, com'era stata la sua vita e com'era stato lui. Parole che ancora oggi si cantano nelle chiese, che si studiano nelle scuole, parole che hanno segnato la fine del latino e l'inizio di una nuova lingua. Apparentemente banale, Laudato sie, mi Signore, cum tutte le creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è iorno et illumini noi per lui. Ma straordinariamente umano. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Il cantico di Frate Sole è amato anche da chi, come me, in chiesa non ci va, e da coloro per i quali Francesco non è tanto un santo, quanto un cosciente, intenzionale scrittore in volgare. Un poeta folle e delicato che parlò e scrisse in una lingua che ormai era quasi identica alla nostra. Colpa di un cilicio. Parlare di Francesco d'Assisi senza far riferimento a Jacopone da Todi, tuttavia, sarebbe come fare un dispetto all'Umbria, oltre che saltare un altro paragrafo importante della nostra cultura linguistica. Io, se da giovane mi avessero legato al piede uno come Jacopone, mi sarei segata via tutta la gamba. Si dice che fosse un bagordone da paura, un perditempo patentato, un gozzo vigliante acuto e anche un fedifrago vigliacco. Con sua moglie, poverina, non ci stava quasi mai. I soldi ce li aveva, apparteneva alla nobile famiglia De Benedetti. La cultura non gli mancava, gli era stata impartita una solida formazione. E lavorare, lavorava. Era procuratore legale e notaio. Però, quando tornava a casa, non c'era verso. Si voleva divertire e il fatto di avere dei figlioli e una consorte, non per cattiveria, ma gli passava di mente addirittura. Ciao, io esco, annunciava con ancora l'ultimo boccone della cena in bocca. Ma dove vai? Domandava afflitta sua moglie. Andava alle feste, ballava, sbevazzava e si guardava, come si suol dire con un eufemismo, abbastanza intorno. Tacchinava, insomma, e anche se mancano testimonianze attendibili circa un qualche tradimento della sua donna, francamente mi sento di darlo per scontato. Una sera, però, successe la tragedia. C'era una festa a Todi e lui ci andò. Vengo anch'io, disse sua moglie. Ma sarebbe stato meglio se fosse rimasta a casa. A metà serata, al solaio della stanza ove si svolgevano le danze, venne giù e lei ci lasciò la pelle. Morta, secca, stecchita. Non vi dico Jacopone. Ci rimase come un bitorzolo. E non era ancora niente. Il bello venne quando, tolti i vestiti alla signora, le fu trovato addosso un bel cilicio ruvido e massacrante. Dicesi cilicio, ma anche cilizio, una cintura di corda spessa e costellata di nodi grossolani, che a quei tempi alcuni timorati di Dio si legavano attorno alla vita, sulla nuda carne, come penitenza. La convivenza quotidiana con lo strumento di tortura provocava infatti delle piaghe per nulla simpatiche, che non si rimarginavano perché il cinturone non veniva mai rimosso da chi lo indossava per scelta. Jacopone, nel constatare che sua moglie chiedeva perdono a Dio per peccati che non aveva mai commesso, ma che semmai aveva commesso lui, ci rimase così male che rigirò la sua vita come un calzino. Abbandonò i figlioli, regalò tutti i suoi averi ai poveri, aderì alla corrente francescana degli spirituali, integralisti rispetto ai più blandi conventuali. E si dedicò a 10 anni di figuracce clamorose,
grazie alle quali intendeva umiliarsi davanti agli umani per riqualificarsi davanti al divino, con cui fino a quel momento se l'era detta poco. Si narrano aneddoti da paura. Il primo. Un giorno si presentò al matrimonio del fratello del tutto privo di vestiti. Se ne deduce che a quei tempi dovesse andar di moda a sculettare col pisello all'aria, ma integralmente impomatato di una pece appiccicosa, sulla quale con pazienza certosina erano state apposte piume di pollo e di gallina. Il secondo. Pare che un altro giorno si sia messo a quattro zampe, si sia fatto sistemare un traino sul groppone e si sia sostituito nel lavoro dei campi a un comune ciuchino. Veri o no, questi fatti lasciano basiti e fanno intuire facilmente come questo pover'uomo stesse male. La sua conversione, del tutto diversa da quella di Francesco, era avvenuta per mezzo di uno shock, tipo una mattonata in pieno muso, e Jacopone non riuscì più ad essere sereno. C'è un abisso tra la felicità pazzoide di Francesco che lo portava a cantare beato lodi al Signore in tutti gli angoli d'Assisi, e il senso di annientamento che tormenta i versi dell'ex notaio di Todi, che diventò polemico, agguerrito e intollerante col genere umano in generale e con il Papa Bonifacio VIII in particolare. E qui gli do ragione, tanto da finire nella prigione di un convento come tutti quelli che avevano appoggiato i cardinali Pietro e Jacopo Colonna nella firma del manifesto di Lunghezza per invalidare l'elezione di quel pontefice corrotto. Tutto è strazio nella vita e nell'opera di Jacopone, perché costui non seppe mai concedersi quello che invece tutti noi non ci dovremmo mai negare, il perdono.

Avete ascoltato un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi.